portato via la mia tenerezza. Ah, ogni volta che vedo per la strada un bambino che piange, un bambino esiliato dagli altri, mi fa più male della tristezza del bambino nell'orrore del tutto impreparato del mio cuore esausto. Mi addoloro con tutta la statura della vita sentita, e sono mie le mani che stringono la cocca del grembiule, sono mie le bocche storte dalle lacrime vere, e mia la debolezza, e mia la solitudine, e le risate della vita adulta che passa e mi consumano come lucidi fiammiferi strusciati sulla sensibile stoffa del mio cuore.

nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Obblighi morali e civili, complessità di doveri, di conseguenze? No, niente. La giornata triste, la poca voglia di tutto. Niente. Altri viaggiano, ho viaggiato anch'io. Altri stanno al sole, sono stato al sole anch'io. Ho creduto di esserci. Tutti hanno ragione, o vita, o ignoranza simmetrica, vanità, allegria e sociabilità, ed emigrano per tornare o per non tornare, in navi che li trasportano semplicemente. Non sentono quanto c'è di morti in ogni partenza, di mistero in ogni arrivo, di orribile in ogni cosa nuova. Non lo sentono. Perciò sono deputati e finanzieri, ballano e sono impiegati di commercio. Vanno a tutti i teatri e conoscono gente. Non lo sentono. Perché dovrebbero sentirlo? Bestiame vestito delle stalle degli dèi, lasciatelo passare, inghirlandato verso il sacrificio. Sotto il sole, alacre, vivo, contento di sentirsi. Lasciatelo passare. Ma ahimè, vado con lui senza ghirlanda, verso lo stesso destino. Vado con lui senza il sole che sento, senza la vita che ho. Vado con lui in tutta consapevolezza. Nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Nella giornata triste ogni giornata. Nella giornata così triste.

Sì, un momento passi ancora per il mio vago pensiero. Ricordarti sarebbe tormento, se immaginare fosse disgrazia. Sì, in quell'ora in cui parlammo, più guardando e parlando, derivò questa cronica esitazione che ora ho nel ricordarti. Apparisti nella mia vita come una cosa che era la porta, sparisti. Più tardi seppi del tuo eclissarti. Tuttavia riuscisti a prendermi un po' il cuore. È un cuore triste e non si intende con tutto, né ha modi per farsi amare o per immaginarlo, salvo quando il tuo sguardo ostinatamente dolce mi fece saltare il cuore in petto. Ove andavo io, già lo scordavo. Sì, il mio cuore fu tuo, in quel giorno o in un altro, neanche vi fosse altra terra o cielo, qualcosa sarebbe accaduto.

Il maestro scuote la bacchetta e languida e triste la musica irrompe. Mi rammenta la mia infanzia, quel giorno in cui giocavo presso un muro di cortile, tirandovi contro una palla che aveva da una parte lo slittare di un cane verde e dall'altra il galoppo di un cavallo azzurro con un fantino giallo. La musica prosegue ed ecco nella mia infanzia d'improvviso tra me e il maestro muro bianco. Va e viene la palla, ora un cane verde, ora un cavallo azzurro con un fantino giallo. Tutto è il teatro, è il mio cortile, la mia infanzia in tutti i luoghi, e la palla arriva suonando musica, una musica triste e incerta che vaga nel mio cortile, vestita da cane verde che si muta in fantino giallo. Tanto rapida gira la palla fra me e i musicisti. La scaglio contro la mia infanzia ed essa attraversa l'intero teatro che è ai miei piedi, giocando con un fantino giallo e un cane verde e un cavallo azzurro che spunta sopra il muro del mio cortile. E la musica scaglia dei palloni contro la mia infanzia e il muro del cortile è fatto di cenni, di bacchetta e di rotazioni confuse di cani verdi e di cavalli azzurri e di fantini gialli. Tutto il teatro è un muro bianco di musica sul quale un cane verde rincorre la mia nostalgia della mia infanzia, cavallo azzurro con un fantino giallo. E da una parte all'altra, da destra a sinistra, da dove ci sono alberi e tre rami vicino alla chioma con orchestre che suonano musica, fino alle file di palloni del negozio ove comprai il mio pallone. E il padrone del negozio sorride tra le memorie della mia infanzia. E la musica cessa come un muro che crolla. Il pallone rotola per il precipizio dei miei sogni interrotti. E dall'alto di un cavallo azzurro, il maestro, fantino giallo che diventa nero, ringrazia. Posando la bacchetta sulla fuga di un muro e si inchina, sorridendo con un pallone bianco sulla testa. Pallone bianco che gli scompare giù per la schiena.

Orfano del padre, critico musicale all'età di 5 anni, dal 1896 al 1905 visse a Durban, in Sudafrica, dove la madre si era trasferita con il secondo marito, console portoghese, e dove apprese la seconda lingua, l'inglese, che gli avrebbe consentito di trovare un impiego come corrispondente di case commerciali una volta tornato a Lisbona. Qui egli visse il resto dei suoi anni, affiancando al modesto lavoro un'intensa attività intellettuale, legandosi d'amicizia a Mario de Sá Carneiro e Almada Negreiros, collaborando a riviste letterarie, ideando effimere correnti d'avanguardia, paulismo, intersezionismo e sensazionismo, e pubblicando col proprio nome alcuni versi in inglese e una scarna raccolta, Mensagen, 1934, animata da un profondo sentimento patrio. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Ode al crepuscolo. Porto dentro il mio cuore. Quasi.

Ah, il crepuscolo, il cader della notte, l'accendersi delle luci nelle metropoli e la mano del mistero che soffoca il movimento. E noi la stanchezza del tutto che ci corrompe per una sensazione esatta e precisa e attiva della vita. Ogni strada è un canale di una Venezia di tedio, e quanto mistero nel fondo unanime delle strade all'imbrunire. Oh Cesario Verde, mio maestro, Cesario del sentimento di Homo Occidental, che fonda inquietudine, che desiderio di altre cose, cose che non sono paesi, momenti, vite, che desiderio forse di altri stati d'animo, inumidisce l'interno di un istante tardo e remoto. Un orrore sonnambulo fra le luci che si accendono, un terrore tenero e liquido appoggiato agli angoli, come un mendicante di sensazioni impossibili che nessuno, lo sa, potrà dargli. Quando io morirò, quando me ne andrò, ignobilmente come tutti, per quella strada la cui idea non si può affrontare, per quella porta che potendo non varcheremo mai, per quel porto che il capitano della nave non conosce, che sia in quest'ora degna dell'angustia che ha accompagnato la mia vita, in quest'ora mistica e spirituale antichissima, in quest'ora in cui forse, molto prima di quanto si creda, Platone vide in sogno l'idea di Dio, che scolpiva corpo ed esistenza nitidamente plausibili nel suo pensiero estilizzato come un campo. Sia in quest'ora il mio funerale, in quest'ora in cui io non so come vivere, in cui non so quali sensazioni avere o fingere di avere, in quest'ora la cui misericordia è torturata ed eccessiva, la cui ombra giunge da qualcosa che non è le cose, il cui passaggio non strascica vesti sul terreno della vita sensibile e non lascia profumi nelle strade dello sguardo. Intreccia le mani sulle ginocchia, compagna, che non ho né voglio avere. Intreccia le mani sulle ginocchia e guardami in silenzio in quest'ora in cui io non posso scorgere il tuo sguardo. Guardami in silenzio e in segreto chiedi a te stessa, tu che mi conosci.

Porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi. Ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito. Perché, per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava. E la vita sempre mi afflisse. Sempre fu poco. E io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me. Non so se sento troppo o poco. Non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato. Perché, per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte fra alberi oblì, fra cadute e pericoli e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh vita!

0: mettere in ordine la vita, sistemare delle scaffalature nella volontà e nell'azione. È quello che voglio fare ora, come l'ho sempre voluto, con lo stesso risultato. Ma che bello avere il proposito chiaro, fermo solo nella chiarezza di fare una cosa qualsiasi. Ora farò le valigie per il definitivo. Organizzerò Alvaro de Campos per essere domani allo stesso punto di ieri l'altro. Un ieri l'altro che dura sempre. Sorrido con la consapevolezza anticipata dell'alcunché che sarò. Almeno sorrido. Sorridere è già qualcosa. Prodotti romantici tutti noi. E se non fossimo prodotti romantici, forse non saremmo nulla. Così si fa la letteratura. Poveretti gli dèi, così si fa perfino la vita. Anche gli altri sono romantici, anche gli altri non realizzano niente. E sono ricchi e poveri. Anche gli altri passano la loro vita a guardare le valigie da mettere in ordine. Anche gli altri dormono accanto alle carte semiordinate. Anche gli altri sono me. Venditrice di strada che canti il tuo strillo come un inno incosciente. Rotellina dentata nell'orologeria dell'economia politica. Madre, presente o futura. Dimorti nello spucciarsi degli imperi. La tua voce mi arriva come un richiamo verso nessun luogo. Come il silenzio della vita. Sposto lo sguardo dalle carte che sto finalmente pensando di non mettere in ordine, verso la finestra attraverso cui non ho visto la venditrice, che ho solo sentito, e il mio sorriso, che non era ancora esaurito, finisce nel mio cervello in metafisica. Ho rinnegato tutti gli dèi davanti a una scrivania da mettere in ordine. Ho fissato negli occhi tutti i destini per la distruzione di sentire uno strillo. E la mia stanchezza è una vecchia barca che imputridisce sulla spiaggia deserta. E con questa immagine di un poeta qualsiasi chiudo la scrivania e la poesia, come un dio. Non ho messo in ordine né la verità nella vita.
1: Pochi altri scritti, in versi e in prosa, aveva pubblicato come opera di vari eteronimi o autori immaginari, cui Pessoa affidava il compito di rappresentare singoli aspetti della propria complessa personalità, dal lirismo bucolico venato di ironia all'avanguardismo esasperato, al classicismo oraziano. Totalmente inedita era la maggior parte della sua produzione, rinvenuta dopo la morte in un baule contenente 27.543 documenti, ora catalogati nel Fondo Pessoa della Biblioteca Nazionale di Lisbona, molti dei quali intestati a ulteriori eteronimi, come l'alter ego Bernardo Soares, aiutante contabile di Lisbona, il filosofo neopagano Antonio Mora, il poeta Coelho Pacheco e numerosi altri. Amante dell'astrologia e dell'occultismo, Pessoa aveva uniformato la propria esistenza a un meticoloso rituale per dedicarsi integralmente alla letteratura, coerentemente vissuta come assoluta finzione, teatro delle molte maschere in cui si era venuta frantumando la coscienza dell'uomo borghese nella crisi tra i due secoli. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Postilla. Mi è passato accanto. Il marinaio. Nelle piazze a venire.

approfittare del tempo. Ma che cos'è il tempo perché io ne debba approfittare? Approfittare del tempo. Nessun giorno senza una riga. Il lavoro onesto e superiore, il lavoro alla Virgilio, alla Milton. Ma è così difficile essere onesto o superiore? È così poco probabile essere Milton o Virgilio? Approfittare del tempo, estrarre dall'anima gli elementi necessari, né più né meno, per comporre con essi i cubi giustapposti, che costituiscono la trama giusta del disegno. Ed è giusta anche sull'altra faccia che non si vede. Disporre le sensazioni in un castello di carte. Povera Cina dei dopocena e i pensieri in domino, uguale contro uguale, e la volontà in una carambola difficile. Immagini di giochi o di solitari o di passatempi, immagini della vita, immagini delle vite. Immagine della vita. Verbalismo? Sì, verbalismo. Approfittare del tempo. Non avere un minuto che l'esame di coscienza ignori. Non avere un atto indefinito o artificiale. Non avere un movimento che non obbedisca a un proposito. Buone maniere dell'anima. Eleganza di persistere. Approfittare del tempo. Il mio cuore è stanco come un vero accatone. Il mio cervello è pronto come un fagotto messo in un angolo. Il mio canto, verbalismo. È così com'è ed è triste. Approfittare del tempo. Da quando ho cominciato a scrivere sono passati 5 minuti. Ne ho approfittato oppure no? Se non so se ne ho approfittato, che cosa saprò degli altri minuti? Passeggera tante volte mia compagna di viaggio nello scompartimento del treno suburbano. Hai mai provato interesse per me? Ho approfittato del tempo nel guardarti? Qual è stato il ritmo della nostra quiete in quel treno in movimento? Qual è stata l'intesa che non siamo riusciti ad avere? Quale vita c'è stata in questo? Cosa ha significato questo nella vita? Approfittare del tempo. Ah, lasciatemi non approfittare di nulla, né del tempo né dell'essere, né del ricordo del tempo o dell'essere. Lasciatemi essere una foglia di albero accarezzato dalle brezze. La polvere di una strada involontaria e deserta, il rigagnolo fortuito causato dalle piogge che cessano, l'impronta lasciata sulla strada dalle ruote finché altre non sopravvengano, la trottola del ragazzino che sta per fermarsi e oscilla nello stesso movimento della terra e sussulta nello stesso movimento dell'anima e cade come cadono gli dèi sul suolo del destino.

Mi è passato accanto, mi si è rivolto in una via della Baisha. Quell'uomo malvestito, mendicante di professione, gli si legge in faccia, che simpatizza con me, io simpatizzo con lui, e reciprocamente, con un gesto ampio, traboccante, gli ho dato tutto quello che avevo, eccetto naturalmente quanto avevo nella tasca dove uso tenere più denaro. Non sono scemo, né un romanziere russo applicato. È romanticismo, sì, ma non esageriamo. Ho simpatia per tutta questa gente, specie quando non merita simpatia. Sì, anche io sono mendico e vagabondo, e lo sono anche per mia colpa. Essere mendico e vagabondo non vuol dire essere mendico e vagabondo, vuol dire stare al lato della scala sociale, non essere adattabile alle norme della vita, alle norme reali o sentimenti della vita, non essere giudice del supremo, impiegato di concetto, prostituta, povero in canna, operaio sfruttato, non essere malato di una malattia incurabile, non essere assetato di giustizia o capitano di cavalleria, non essere nemmeno quelle figure sociali dei novedieri, stanchi della letteratura, perché hanno veri motivi di piangere e si rivoltano contro la società perché convinti d'essere in rivolta. No, tutto ma non avere ragione, tutto meno che interessarmi all'umanità, tutto meno di cedere all'umanitarismo. A che serve una sensazione se per essa c'è un motivo estremo? Sì, essere mendico e vagabondo come me. Non è essere mendico e vagabondo, cose comuni. Essere isolato nell'anima, questo è essere vagabondo. E dover chiedere ai giorni di passare e di lasciarci, questo è essere accatone. Tutto il resto è stupido come un Gorky o un Dostoevsky. Tutto il resto è avere fame, essere senza vestiti. E anche se questo succede, succede a così tanta gente che non vale la pena aver pena della gente a cui succede. Sono mendico e vagabondo sul serio, vale a dire in senso traslato. E mi sto rotolando in una grande carità per me stesso. Povero Alvaro De Campos, così isolato nella vita, così depresso nel sentire. Poveretto, sprofondato nella poltrona della sua melanconia. Poveretto, lui che con gli occhi pieni di lacrime, autentiche, oggi con un gesto generoso, liberale e moscovita, ha dato tutto quello che aveva nella tasca in cui aveva poco. Al povero che povero non era, dagli occhi tristi per professione. Povero Alvaro De Campos, cui nessuno bada. Povero Alvaro, che ha tanta pena di se stesso. Eh sì, poveretto, più povero lui di molti che sono vagabondi e vagabondano, che sono mendicanti e mendicano, perché l'anima umana è un abisso. Io sì che lo so bene, povero Alvaro. Che bello potermi rivoltare in un comizio dentro l'anima mia, ma non sono mica stupido. Non ho neanche la scusa di possedere opinioni sociali, anzi, non ho nessuna scusa, sono lucido. Non cercate di convertirmi nella mia convinzione, sono lucido. Lo ripeto, sono lucido. Niente estetiche del cuore, sono lucido. Merda, sono lucido.

Tutti i mari, tutti gli stretti, tutte le baie e tutti i golfi, vorrei stringerli al petto, sentirli bene e morire. E voi, cose navali, miei vecchi barocchi di sogno, componete fuori di me la mia vita interiore. Cinghie, alberi e vele, ruote del timone, cordami, fumaioli, eliche, gabbie, fiamme, cavi, bocaporti, caldaie, collettori, valvole, cadette dentro di me in cumulo, in mucchio, come il contenuto confuso di un cassetto rovesciato per terra. Siete voi il tesoro della mia avarizia febbrile, siete voi i frutti dell'albero della mia immaginazione, tema dei miei canti, sangue nelle vene della mia intelligenza. Vostro sia il laccio che mi lega all'esterno mediante l'estetica. Fornitemi metafore, immagini, letteratura, perché in verità, seriamente, letteralmente, le mie sensazioni sono una nave con la chiglia in aria, la mia immaginazione un'ancora semisommersa, la mia ansia un remo spezzato e la trama dei miei nervi una rete che asciuga sulla spiaggia. Suona nell'azzardo del fiume un fischio, uno solo. Trema ormai tutto il suolo del mio psichismo, accelera sempre di più il volano dentro di me. Piroscafi, viaggi, non sapere dove si trovi il tal dei tali marittimo, nostro conoscente. Ah, la gloria di sapere che un uomo che ci è stato vicino è morto affogato presso un'isola del Pacifico. Noi che siamo stati con lui lo racconteremo in giro, con legittimo orgoglio, con l'invisibile convinzione che tutto questo abbia un senso più bello e più vasto della semplice perdita della sua nave, del fatto che sia colato a picco con i polmoni pieni d'acqua. Ah, i piroscafi, le navi carboniere, i velieri, si fanno rari, ahimè, i velieri sui mari. E io che amo la civiltà moderna, io che bacio mentalmente le macchine, io, l'ingegnere, il civilizzato, quello che ha studiato all'estero, vorrei ancora avere dinanzi agli occhi solo velieri e navi di legno, non conoscere altra vita marittima che l'antica vita dei mari, perché i mari antichi sono la distanza assoluta, la pura lontananza libera dal peso dell'attuale. Ma come tutto qui mi ricorda quella vita migliore, quei mari più grandi, perché si naviga più lentamente, quei mari misteriosi, perché li conoscevamo di meno. Ogni vapore lontano è un veliero vicino, ogni nave distante vista ora è una nave nel passato vista vicino. Tutti i marinai invisibili a bordo delle navi all'orizzonte sono i marinai visibili del tempo delle vecchie navi, dell'epoca lenta e veliera delle navigazioni pericolose, dell'epoca di legno e tela, dei viaggi che duravano mesi. Mi prende a poco il delirio delle cose marittime, mi penetrano fisicamente il molo e la sua atmosfera, lo sciabordare del tago mi assale i sensi e comincio a sognare, comincio ad avvolgermi nel sogno delle acque, le cinghie di trasmissione cominciano a farmi presa sull'anima e l'accelerazione del volano mi scuote nettamente. Mi chiamano le acque, mi chiamano i mari, mi chiamano, levando una voce corporea le lontananze. Sono tutte le epoche marittime sentite nel passato che chiamano.

le piazze a venire, forse le stesse delle nostre. Quali elisir saranno venduti? Con altre etichette. Gli stessi dell'Egitto dei faraoni, con altri modi di spacciarli, quelli che già sono nostri. Nelle metafisiche dimenticate, nei canti dei caffè d'ogni dove, le filosofie solitarie dei solai di tanti falliti, le idee casuali di tanti casuali, le intuizioni di tanti nessuno. Forse un giorno, in fluido astratto e sostanza implausibile, si coaguleranno in un Dio e occuperanno il mondo. Ma per me, oggi, per me non c'è pace per pensare alla proprietà delle cose, ai destini che non scopro, alla mia stessa metafisica che ho perché penso e sento. Non c'è pace, mentre i grandi monti al sole la hanno così nitidamente. La hanno? I monti al sole non hanno niente dello spirito. Non sarebbero monti e non starebbero al sole se l'avessero. La stanchezza di pensare che arriva al fondo dell'esistere mi fa vecchio dall'altro ieri, con un freddo persino nel corpo. Che ne è dei propositi perduti e dei sogni impossibili? E perché ci sono propositi morti e sogni senza ragione? Nei giorni di pioggia lenta, continua, monotona, una. Mi dispiace alzarmi dalla sedia dove non mi accorgevo di sedere, e l'universo è di un assoluto vuoto tutto intorno. Il tedio che costituisce le nostre ossa mi ha inzuppato l'essere, e la memoria di qualcosa che non ricordo mi gela l'anima. Sicuramente le isole dei mari del sud hanno opportunità per il sogno, e gli arenili di tutti i deserti compensano un po' l'immaginazione. Nel mio cuore, senza mari né deserti, né isole, sento me. Sto nel mio animo vuoto e mi racconto prolissamente e senza senso come un idiota in delirio. Fredda furia del destino, intersezione di tutto, confusione delle cose con le loro cause ed effetti, conseguenza di avere corpo e anima. E il suono della pioggia arriva finché io sia. Ed è buio.

nulla con disadattamento, ma è anche in grado di penetrare la vita stessa nella sua più intima essenza e nella sua pochezza. Un poeta che si insinua negli anfratti più reconditi della vita e preferisce non vivere. Tra le sue numerose opere pubblicate dopo la sua morte, bisogna menzionare il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares, il banchiere anarchico, le poesie di Alberto Caeiro e poesie esoteriche. Tuttavia, il cammino di un uomo che per tutta la sua esistenza ha narrato la sua anima alla ricerca di attimi di serenità è la vera e grande opera che l'inquieto Pessoa ci ha donato. In quel baule pieno di gente, così come lo definisce Tabucchi, e che darà corpo ai 15 volumi delle sue opere complete in versi e prosa, sono racchiuse le nostre ansie, la tragedia di vivere dentro una realtà il cui adattamento non è facile per quegli animi molto sensibili che non vorrebbero vedere certe bruttezze inspiegabili della vita. E la serenità, quello stato d'animo cui tutti aneliamo, si può trovare in qualsiasi e in nessun posto perché è riposta dentro di noi. E inutili appaiono quei tentativi di cercare fuori dal nostro essere qualcosa che possiamo incontrare solo leggendo dentro di noi in profondità.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

0: Avete ascoltato Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Focus Storia, quando la Libia ci cacciò. 50 anni fa, Gheddafi rimpatriò forzatamente migliaia di italiani, confiscando prima tutti i loro beni. Di Arianna Pescini. Pochi bagagli, nessun documento né soldi, ore di traversata in mare. Verso un futuro ignoto e con la tristezza nel cuore. Sembra la storia di tanti disperati di oggi, ma è quella degli oltre 13.000 italiani che abitavano in Libia 50 anni fa, costretti a lasciare da un giorno all'altro i propri beni e la terra dove erano nati o cresciuti. Il colonnello Muammar Gheddafi, 1942-2011, al potere dopo il colpo di Stato che nel 1969 rovesciò la monarchia, decise infatti di nazionalizzare terre e imprese e di liberarsi degli imperialisti arrivati quando il paese africano era una colonia italiana. Il 21 luglio 1970 il colonnello emanò un primo decreto che confiscava case e proprietà a chi non era libico musulmano e un altro che negava i permessi per lavorare. Gli italiani, i residenti ufficiali erano circa 20.000, dovettero abbandonare il paese entro ottobre con un visto di sola uscita, senza potervi fare ritorno fino al 2009, nemmeno come turisti. L'inizio di un'odissea. Nonostante gli anni trascorsi, il lavoro e i sacrifici, migliaia di famiglie pagarono il prezzo di essere discendenti dei coloni fascisti. Gheddafi aveva bisogno di un atto che lo legittimasse, spiega lo storico Arturo Varvelli, e questa espulsione gli permise di creare un nuovo spirito nazionale, delineando nell'immaginario collettivo la figura del colonialista italiano. In poche settimane lo Stato libico bloccò i conti in banca e sequestrò almeno 2.000 abitazioni, più di 500 attività commerciali, 40.000 ettari di terra per un valore stimato in 400 miliardi di lire, oggi rivalutati in circa 3 miliardi di euro. Prima di lasciare la Libia, gli italiani dovettero consegnare beni e ricchezze, saldare le tasse e mettersi in regola con i documenti. In un mese fui costretta a code lunghissime per cercare prove dei miei possedimenti da portare alle autorità, racconta Giovanna Ortu, oggi presidente dell'AIRL, associazione che riunisce i rimpatriati dalla Libia. A tutto ciò si aggiunse un'epidemia di colera che quella estate mise in ginocchio Tripoli. Ricordo che ci vaccinarono tutti, in fila, sotto il sole. Alla fine di questo stillicidio burocratico veniva prodotto un ironico e alienante certificato di nulla tenenza che permetteva di partire per l'Italia. I più fortunati rientrarono in aereo dopo essere stati perquisiti. Gli altri fecero il viaggio stipati in navi dirette a Napoli. Io e mia madre portammo le nostre cose al porto di Tripoli il 29 agosto. I militari ispezionavano i bauli e spesso trattenevano oggetti a loro piacimento, racconta Paolo Cason, che all'epoca aveva 22 anni. L'ultimo gesto delle forze dell'ordine prima della partenza era quello di strappare davanti ai nostri occhi la carta di identità libica in segno di spregio. Il viaggio fu un misto di amarezza, dolore e incredulità. Una comunità sacrificata. Gli esuli di Libia lasciavano casa e attività, ma anche legami. Avevamo amici libici e di altre nazionalità. Facevamo una vita tranquilla in un paese bello e moderno. Di fatto la comunità italiana aveva contribuito allo sviluppo dell'economia libica, sia prima sia dopo la cruciale scoperta del petrolio sfruttato a partire dagli anni 50. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli italiani erano più di 30.000 concentrati a Tripoli e Bengasi. Gestivano negozi, aziende o erano impiegati in attività agricole. Lavoravano nelle banche, nelle scuole e nei ministeri. Un accordo bilaterale tra Italia e Libia, stipulato nel 1956, garantiva i diritti previdenziali e di proprietà. Ma dal giorno in cui fu emanato il decreto di espulsione, tutto cambiò in barba a ogni trattato. Gli esuli speravano in un intervento dello Stato italiano, ma Roma mantenne una linea prudente. Data la situazione petrolifera della Libia, l'Italia aveva molto da perdere. I rapporti diplomatici tra due paesi spesso dipendono da quelli economici, precisa Federico Cresti, già professore di storia dell'Africa all'Università di Catania. E infatti, mentre migliaia di connazionali partivano, altri arrivavano per lavorare nelle grandi società italiane, soprattutto Eni e Fiat, che si stavano espandendo in Libia. L'arrivo in Italia. Poi lo Stato cercò di riparare. Erano previsti sussidi di 200.000 lire per ogni capofamiglia e di 150.000 per ogni componente del nucleo, più altre 100.000 lire di aiuto straordinario a testa. All'epoca 150.000 lire corrispondevano a 2.500-3.000 euro attuali per stabilirsi in Italia da nullatenenti, spiega Daniele Lombardi, autore di Profughi, dai campi agricoli in Libia ai campi di accoglienza in Italia. Aracne Editore. Successivamente un decreto riservò agli italiani di Libia un certo numero di posti in alcuni concorsi pubblici. In un periodo di forte tensione sociale, siamo nel 1970, il provvedimento alimentò l'ostilità già presente in parte della popolazione. All'arrivo a Napoli, chi poteva andava presso amici o parenti. Sentivamo persone urlare dal molo «Fascisti, venite qui a rubare il lavoro!». Le autorità ci chiesero di non parlare con i giornalisti. Distribuirono panini stantii e acqua. Poi un'altra lunga attesa prima di essere indirizzati alle nostre destinazioni. Io andai a Latina, dove abitava mia sorella. Ricevetti 500.000 lire, 2 materassi e 2 coperte. Dopo qualche tempo entrai alle poste, conclude Cason. La desolazione dei campi. I profughi che non trovarono subito un alloggio o un lavoro furono sistemati invece in centri di accoglienza, casermoni freddi e spogli con bagni in comune. Lo Stato ne allestì 9 sparsi in tutta Italia, da Trieste a Napoli. Pochi metri quadrati a famiglia, cibo scadente, nessuna privacy e, soprattutto, una grande sofferenza. Rabbia, paura, depressione e senso di impotenza si impossessarono di questi esuli che avevano subito un improvviso declassamento economico-sociale, aggiunge Luigi Scoppola Jacopini dell'Università Roma III. Esuli che di fatto si sentivano italiani e libici senza essere né l'una né l'altra cosa. I campi avrebbero dovuto chiudere entro il 1971. In realtà rimasero aperti per anni. Le relazioni Italia-Libia, invece, proseguirono indisturbate, appoggiate da molti governi italiani. Gheddafi, durante la sua dittatura, continuò a chiedere un risarcimento per l'occupazione italiana. E infine, nel 2008, ottenne il trattato di amicizia e cooperazione che si quantificò nella cifra di 5 miliardi di dollari da destinare a investimenti per infrastrutture e lotta all'immigrazione. Ma la caduta del regime e l'uccisione del dittatore nel 2011 sospesero l'accordo.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati nelle epoche passate i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici, che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento, intorno al X secolo avanti Cristo. Quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, I regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà, rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati, fin dall'antichità, una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela, precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi, il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli, come armi e manufatti metallici, erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci, una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sottomentite spoglie che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di creta o coccio a quelli di bronzo o oro, scambiate in segno di buon augurio e vendute nelle affollate baracche del campo marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze. Negli ambienti aristocratici, invece, i regali divennero sempre più raffinati, rimanendo un mezzo per assicurarsi il favore personale del re o del signore, o per dimostrare la propria ricchezza di fronte ai propri pari rango, dalle monete ai metalli preziosi. Nel novero degli omaggi più ambiti dalla nobiltà rientravano raffinate armature o cavalli e cani di razza da utilizzare a caccia o in guerra. A ciò si aggiunse un nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Da Treccani Online. La memoria di Edith Brooke, di Giovanna Boursier. La memoria di Edith Brooke è una memoria perfetta, in ogni senso, perché è esatta, non tralascia e non travisa nulla, e non esagera mai. E soprattutto perché è poetica, anche nei gesti del ricordo, comprensiva di ogni tempo e di ogni fatto, è narrata con una sorta di sentimento lirico ad accompagnarne ogni frammento. Persino nell'angoscia e nell'orrore, in cui Edith riesce a trovare l'angolo nascosto ma illuminato in cui procedere. Come accade con le grandi luci nei campi, come le definisce, e intende i momenti dove nel buio fitto dei lager era capace di intravedere uno spiraglio di salvezza e soprattutto di umanità. Ne ha viste 5, Edith, di luci. Ad Auschwitz e negli altri luoghi dello sterminio dove è stata costretta. La prima è subito appena scesa dal treno a Birkenau nel 1944. Lei, tredicenne, imprigionata con la madre, il padre, due fratelli e una sorella, Adele, con la quale dividerà ogni momento della deportazione fino alla liberazione a Bergen-Belsen nel 1945, dopo la marcia della morte. «Ci hanno buttato giù dal vagone come fossimo immondizia che rovesciano», ricorda Edith. «I lupi tedeschi aizzati contro di noi e urlavano soltanto due parole, destra e sinistra. Non sapevo che la sinistra era la camera a gas e la destra i lavori forzati». E continua: «Mi hanno buttato a sinistra con mia madre. Io ero aggrappata alla sua carne con le unghie proprio e un tedesco si è chinato su di me e ha detto: "Vai a destra, vai a destra". Ho detto: "No, non la lascio mia madre". Mia madre si è inginocchiata e gli ebrei non si inginocchiano e ha gridato: "Lasciatemi la più piccola dei miei tanti figli". Ma il tedesco l'ha colpita con il calcio del fucile, poi ha colpito me finché non mi sono trovata a destra. Destra voleva dire una possibilità di salvezza, cioè lavori forzati. Ed è questo che io chiamo la prima luce. Poi c'è il nazista che a Dachau le regala un pettinino, chiedendole come si chiamava, restituendole così un esistere e una speranza di non essere solo un numero. Quindi la gavetta con un fondo di marmellata gettatale addosso da un tedesco e il guanto bucato che un altro soldato le regala. E in quei gesti, in quel buco, dice Edith, c'era la vita che rappresentava tutto. Infine, a Bergen-Belsen, quando dovevano portare alla stazione dei giubbotti per i tedeschi, a 8 chilometri dal campo, e lei, la più piccola del gruppo di 15 donne, non ce la fa e ne butta alcuni per terra. Così però fanno anche le altre, stremate. I tedeschi le bloccano, ghiacciate sulla neve, e minacciano di ucciderne una ogni due se non viene fuori chi ha cominciato. E quando Edith fa un passo in avanti e un nazista le si avventa contro, la sorella Adele, la tigre, la madre coraggio, si avventa su di lui e lo butta a terra. Il tedesco si alza, si pulisce i pantaloni dalla neve e ci viene incontro con la pistola. Adele e Edith pronte per l'ultima preghiera. Ma invece di ucciderle, il nazista le aiuta ad alzarsi urlando che se una schifosa e lurida ebrea ha osato mettere le sue mani su un tedesco, e continuava a battersi il petto, merita di sopravvivere. E non mi ha ammazzato, e non ha ammazzato nessuno, conclude Edith. C'è anche nei suoi racconti qualcosa di filmico che le permette di raggiungere in qualche modo l'anima di chi ascolta o di chi legge, dando una dimensione sempre speciale alla sua memoria. È difficile persino per chi ha letto ogni libro di Edith Bruck collocare precisamente i ricordi nei luoghi e nei tempi giusti, ma la sua memoria ha la forza di lasciare comunque ogni volta una dimensione profonda di quanto accaduto, permettendoci di entrare nel mondo sacro e nel sentimento che lei narra. È quasi miracolosa, dunque, la memoria di Edith. Forse perché è giusta anche nel mescolare i tempi. Scrive o racconta insieme di Auschwitz, ma anche del suo amore infinito per Nello Risi, il poeta e marito amato fino all'ultimo, tenuto in vita 11 anni contro ogni previsione, per curare insieme a lui, inconsciamente, anche qualcosa che non ho avuto, i genitori vecchi, uccisi ad Auschwitz, e che Edith aveva voluto aiutare fin da bambina. Volevo crescere e lavorare il più presto possibile per guadagnare e aggiustare i denti della mamma che non osava sorridere perché le mancavano quelli davanti. Era povera, poverissima, la sua famiglia nel piccolo villaggio ungherese dove era nata nel 1931. Ma la sua memoria è ricca anche di ricordi felici, come quando, nel 1942, costruisce con il papà il tetto di tegole per la loro casetta, una stanza, una cucina. Per me era bellissimo vedere il tetto rosso, una meraviglia, perché quello della nonna era di paglia e ci pioveva dentro. Però ci abbiamo abitato soltanto 2 anni. Perché poi ci hanno portati via. L'intera vita letteraria di Edith Bruck è segnata dalla sua memoria, come ne Il pane perduto, un romanzo che affascina anche nello stile quando passa da una scrittura in cui emerge la sensibilità di una bambina a quella più profonda del dopo. Nei suoi libri, che siano romanzi o raccolte di poesie e che sempre nascono dall'urgenza del dire, il tempo è come sospeso tra l'infanzia e la vecchiaia. Edith Bruck ripercorre infatti la sua vita legando insieme momenti anche molto lontani, rendendoli unici nel restituirci alla fine, pur nel ricordo sempre presente del Lager che non passa, la storia di una donna intera, che ha saputo essere e vivere nonostante, perché è riuscita e riesce ancora ad amare, dare, cantare le canzoni ungheresi della Prima Guerra Mondiale che mi insegnava mio padre e cantavo con lui e lui cantava con me, ballare, leggere e curiosare nel mondo, come solo una grande scrittrice e poetessa può fare. Del resto è nata a Steinschreiber, che in tedesco significa più o meno scrittrice di pietra, una pietra preziosa per il futuro di tutti.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dal sito ansa.it. Dal moscerino della frutta, la mappa genetica dell'invecchiamento. Della redazione. Arriva dal moscerino della frutta, uno degli organismi più usati nella ricerca, la prima mappa genetica dell'invecchiamento. Descrive i cambiamenti che avvengono a livello delle cellule nel corso dell'intera vita e diventerà un punto di riferimento per gli studi futuri in questo ambito, anche per quelli che guarderanno ad organismi più complessi, esseri umani compresi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidati dal College di Medicina Americano Baylor e dal Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera. L'invecchiamento è un processo naturale associato al graduale declino dei tessuti nel corpo, che aumenta il rischio di sviluppare diverse malattie, tra cui quelle cardiovascolari, neurodegenerative e quelle associate ai tumori. Lo studio di questo fenomeno ha una lunga storia, ma ci sono ancora molte domande senza risposta quando si tratta di capire gli effetti dell'invecchiamento sulle cellule e i meccanismi genetici che sono alla base. Per fare qualche passo avanti in questo campo, i ricercatori guidati da Zhao Qiao Lu del Baylor College e Maria Brick dell'EPFL hanno sequenziato l'RNA, che permette l'analisi approfondita di come i geni vengono espressi all'interno delle varie cellule e che fornisce una panoramica dettagliata delle loro funzioni. La mappa comprende 850.000 cellule appartenenti a 163 tipologie differenti, analizzati in diversi momenti della vita del moscerino, a 5, 30, 50 e 70 giorni. Un moscerino di 70 giorni equivale a un essere umano di 80-90 anni. I risultati indicano che cellule diverse invecchiano in modo diverso. Ad esempio, uno dei cambiamenti principali riguarda il significativo aumento delle cellule adipose e la netta diminuzione di quelle muscolari all'avanzare dell'età.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Da Consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. I coperchi, il modo migliore per risparmiare gas, di Claudio Strano. Dario Bressanini, professore di chimica all'Università dell'Insubria, è diventato famoso come divulgatore di scienza in cucina e demolitore di tabù. Il materiale delle pentole lo sceglie, però non pensando al consumo più o meno elevato di energia, ma al tipo di cottura per comodità. Insomma, come tutti noi. Il diavolo, piuttosto intendendo con questa parola il risparmio sulla bolletta del gas, per lui fa soprattutto i coperchi. Se sono fatti come si deve, cioè stagni, e sono decisamente pesanti, argomenta, trattengono internamente il calore e sono un metodo semplice ed efficace che fa risparmiare molto più di quanto si può recuperare usando i materiali giusti. Non si corre il rischio che l'acqua della pasta fuoriesca, spenga la fiamma e succede se il coperchio non aderisce perfettamente al bordo e il fuoco è regolato al massimo, il che non andrebbe mai fatto perché se la fiamma è talmente alta da salire in verticale lungo le pareti della pentola, ciò significa che stiamo scaldando aria e consumando inutilmente gas. Se invece la fiamma non è elevatissima, quando l'acqua sta per bollire lo si vede dal coperchio trasparente. È quello il momento di calare la pasta. Il coperchio è un elemento fondamentale per qualsiasi preparazione, dal soffritto in poi, ma certamente presuppone che non si abbandonino i fornelli per fare altro, con il rischio di bruciare una ricetta. A proposito di pasta, a che punto è il dibattito sulla cottura a fuoco spento? Il dibattito scientifico in realtà non si è mai aperto. Molti cuochi e chef erano perplessi perché non ci avevano mai pensato o perché scettici di natura o eccessivamente conservatori. La discussione si è chiusa definitivamente poi quando l'Unione Pastai Italiani ha detto pubblicamente che si può fare. È una storia antica quella dei cibi che cuociono in virtù del calore trasferito dall'acqua e non dell'ebollizione. Nel 1799 ne scrisse per primo Benjamin Thompson, tra i fondatori della termodinamica. Il combustibile dell'epoca in Inghilterra era la legna e scarseggiava un po' come da noi oggi il gas. Nel suo trattato, Thompson racconta di aver faticato a convincere amici e cuochi di professione. Periodicamente negli anni questa verità scientifica viene riscoperta e rilanciata. Ultimamente, nel 2021, dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Quali sono le obiezioni più forti di chi non è convinto? Un paio, entrambe risibili. La prima è che si è sempre fatto così, per cui le persone non provano nemmeno o affermano che la pasta diventa mollissima da dare ai cani. Ma è solo una questione di tempi di cottura. Ed entra in gioco qui un fattore psicologico. A tutti noi è capitato, infatti, di ritardare di scolare la pasta per qualche motivo. E ovviamente, passato troppo tempo, questa si scuoce. Molti altri, invece, scrivono sul mio blog che rimane dura o collosa. Hanno alzato il coperchio e immediatamente la temperatura è scesa. Mescolare la pasta non è più necessario, ma è un'abitudine che ci è rimasta dentro. Una volta serviva per non farla attaccare, però c'è da dire che spaghetti o maccheroni erano di qualità inferiore, con poco glutine, e rilasciavano molto amido. Negli anni 60 o 70 si sfamavano gli italiani in questo modo. Oggi i formati moderni non creano più l'acqua bianca e lo sfregamento, soprattutto di quelli irrigati. Di certo non aiuta. Un colpo di mescolo, sì, ma solo prima di spegnere il fuoco. Quindi la cottura proseguirà col coperchio chiuso fino al termine dei minuti prescritti. A 80 gradi la pasta cuoce ugualmente benissimo e la qualità è sempre la stessa, con il vantaggio che avremo risparmiato circa il 47% di energia e di emissioni di CO2 a fine ciclo. Quali modalità di cottura suggerisce in tempi di ristrettezze economiche ed energetiche? Il forno a microonde che hanno in molti è assai efficiente e sottoutilizzato. Impiega tutta l'energia per riscaldare l'acqua all'interno dei cibi, mentre il gas, inevitabilmente, ne usa una parte per innalzare la temperatura dell'aria. Considero il microonde un valido sostituto della bollitura, soprattutto per i vegetali, mentre i risultati per carne e pesce non sono così soddisfacenti. È una cottura molto vicina a quella al vapore, ma senza doverlo sviluppare. Un altro suggerimento è di impiegare il bollitore classico, quello per tè e tisane, per bollire l'acqua e magari poi buttarci la pasta. Ha il pregio di trasferire tutta l'energia elettrica al suo scopo. Anche la pentola a pressione riduce decisamente i consumi. Possiamo usarla, oltre che per il classico spezzatino, per un risotto o una polenta. La vera rivoluzione, tuttavia, è quella della cucina a induzione, dove lo spreco è pressoché inesistente. C'è qualche accessorio poco usato di cui faremmo bene a dotarci? Il termometro digitale da cucina, che costa una decina di euro. Il fatto è che noi italiani abbiamo la tendenza a cuocere troppo, specie le verdure, e immergere un termometro nel brodo o infilarlo a mo' di sonda nella carne ci permette il controllo dei gradi giusti, quelli che servono, non di più. È un buon sistema anche per ricordarci che ciò che conta davvero per cuocere è la temperatura interna a cui arriva un prodotto.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
11: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo e promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili, affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in 4 categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, Spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazioni auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a 4 domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.
1: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
2: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
3: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente, è la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena: in principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere, presentandosi come colui che dà origine all'universo. Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò, e anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio, per me e per te.

Capitolo 47. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen. Poi prese cinque uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: Qual è la vostra occupazione? Essi risposero al faraone: I tuoi servi sono pastori, come lo furono i nostri padri. Poi dissero al faraone: Siamo venuti ad abitare in questo paese, perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permetti ora che i tuoi servi abitino nella terra di Goshen. Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli soprintendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: Quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe rispose al faraone: Gli anni della mia vita nomade sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade. Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì pane a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: Dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza. Infatti il denaro è finito. Giuseppe disse: Se non avete più denaro, date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame. Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno, in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre, perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi noi e le nostre terre. Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto. Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città, da un capo all'altro dell'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone.
Quattro parti saranno vostre per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Quelli dissero: Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovare grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del Faraone. Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il Faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del Faraone. Così gli Israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele s'avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: «Ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba». Egli rispose: «Farò come tu dici». Giacobbe disse: «Giuramelo». Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò. Capitolo 48. Dopo queste cose, fu detto a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è ammalato». Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato, gli fu detto: «Ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te». Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Il Dio Onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan. Mi benedisse e mi disse: «Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli, e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come proprietà perenne. Ora, i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei. Efraim e Manasse saranno miei come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio a qualche distanza da Efrata, e la seppellii in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme». Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: «Questi chi sono?» Giuseppe rispose a suo padre: «Sono i miei figli, che Dio mi ha dati qui». Ed egli disse: «Ti prego, falli avvicinare a me, e io li benedirò». Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui, ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole». Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra». Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere
e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Nondimeno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». In quel giorno li benedisse, dicendo: «Di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse». E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mani degli Amorrei, con la mia spada e con il mio arco». Capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi, e vi annuncerò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Simone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto. Non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Zabulon abiterà sulla costa dei mari. Sarà sulla costa dove approdano le navi. Il suo fianco s'appoggerà a Sidone. Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù d'Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito, ed egli fornirà delizie regali. Neftali è una cerva messa in libertà, egli dice delle belle parole. Giuseppe è un albero fruttifero. Un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato.
ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe e dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù di Israele. Questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedisse. Li benedisse, dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Poi diede loro i suoi ordini e disse: Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron l'Ittita come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo. Capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare. E gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone, dicendo: Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: Ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò. Il faraone rispose: Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare. Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Attad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Attad, dissero: Questo è un grave lutto per gli egiziani. Perciò fu messo il nome di Abel Misraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà, di fronte a Mamre. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: Chissà se Giuseppe
Non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: Perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: Ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: Non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene. Per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Giuseppe disse ai suoi fratelli: Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà. Allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto.

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda Il racconto.

Il talento di Aretha, da bambina prodigio a genio assoluto della musica. Ecco la storia, intrisa di sofferenza e passione, della regina del soul. Camicia bianca ben stirata e capelli neri a caschetto con le punte all'insù, Aretha Franklin aveva un'espressione assorta, ma decisa, mentre varcava la soglia dei leggendari studi di registrazione Fame di Muscle Shoals in Alabama. Era il gennaio del 1967. La giovane cantante, allora 24enne, prese subito il controllo della situazione con straordinaria sicurezza. Non era ancora un mito della musica e della cultura americana. Non era ancora Aretha Franklin, la regina del soul. Era una cantante semisconosciuta e i musicisti dello studio non sapevano bene che cosa aspettarsi da lei. Nella sala la tensione creativa si mescolava al fumo delle sigarette. È difficile immaginarlo adesso, ma quel giorno Aretha aveva un bisogno disperato di incidere un brano di successo. Nei 6 anni precedenti aveva realizzato diversi dischi con la Columbia Records, ma quei brani di jazz piuttosto sobrio non avevano riscosso grande successo. Adesso era passata all'Atlantic Records e il produttore Jerry Wexler voleva che tirasse fuori il sound da chiesa, il gospel che aveva dentro. I musicisti dei Fame Studios avevano creato un sound rhythm and blues con un'impronta del sud degli Stati Uniti, inanellando una serie di successi come When a Man Loves a Woman di Percy Sledge. Circondata da musicisti che non avevano idea di ciò che avrebbero suonato con lei, Aretha non sembrava interessata ai convenevoli. Dava loro del lei, chiamandoli Mr. Tizio o Caio, e loro la chiamavano Miss Franklin. Poi la figlia del predicatore, cresciuta a Detroit, si sedette al piano. In seguito, i musicologi avrebbero spiegato che per quanto Aretha non sapesse leggere la musica né avesse studiato uno strumento in particolare, il pianoforte era il mezzo attraverso il quale esprimeva il suo talento. La sua voce era straordinaria di per sé, una forza vellutata che sembrava evocare un'antica saggezza. Combinata alle note che suonava al pianoforte, raggiungeva vette di assoluto splendore. Suonò un accordo, senza cantare. Poi raddrizzò la schiena e si guardò intorno. Si passò la lingua sulle labbra truccate con un rossetto perlato. L'attenzione degli uomini nella sala era puntata su di lei. Quando cominciò a cantare, la sua voce esplose in un'ondata di emozione allo stato puro. Più tardi i produttori raccontarono che quel giorno a Muscle Shoals Franklin tirò fuori qualcosa di soprannaturale. Picchiava sul pianoforte come se i tasti rappresentassero la linea sottile che separa l'odio dall'amore. Poi prese una nota bassa e si abbandonò al gospel. La registrazione di quel giorno, I Never Loved a Man the Way I Love You, l'avrebbe lanciata nel firmamento della musica. In seguito, gli uomini della band dissero che non avevano mai visto né sentito una cantante come lei. La potenza della sua voce, la forza della narrativa del suo canto e il modo in cui riusciva a esprimere le emozioni erano qualcosa di semplicemente grandioso. «Posso dirti ciò che ho visto», racconta Spooner Oldham, leggendario organista e compositore membro della Rock and Roll Hall of Fame. Nella sua carriera,
Oldham ne aveva viste parecchie di performance straordinarie e ha suonato con personaggi del calibro di Neil Young e Bob Dylan. Ma quella prima seduta di registrazione con Aretha Franklin è stata un'altra cosa, dice. Non c'era niente di concordato o programmato, semplicemente ha iniziato a suonare e abbiamo capito che stavamo lavorando con qualcuno di speciale, spiega Oldham. Difficile descrivere la sua voce, aveva tante di quelle espressioni, era angelica, appassionata, allegra, triste. Se cominci a usare aggettivi, li devi usare tutti. Lei era unica. Ho capito subito che era un genio. Quando finirono di registrare, erano tutti consapevoli di aver creato un grande successo, racconta Rodney Hall, figlio di Rick Hall, uno dei fondatori dei FM Studios. L'origine di quella sofferenza che Aretha esprimeva in maniera tanto intensa fu spiegata in parte da ciò che accadde dopo. Alla fine della seduta di registrazione, in studio si scatenò l'inferno. Il marito e manager di Aretha, Ted White, accusò il trombettista di flirtare con sua moglie e chiese a gran voce che fosse licenziato. Stando a quanto Rick Hall raccontò in seguito al figlio Rodney, la serata si concluse con una lite tra lui e White. I due vennero alle mani e cercarono persino di spingersi a vicenda giù dal balcone dell'albergo in cui Aretha soggiornava. Quella scenata aiuta a comprendere quanto fosse tormentata la vita privata della cantante. Aretha Franklin incanalava la sua sofferenza e tutta la sua anima in brani destinati a diventare universali ed eterni, capaci di attraversare i generi musicali e le epoche, le generazioni e le culture. Quella sera in Alabama segnò l'inizio di un percorso che l'avrebbe fatta diventare un punto di riferimento della musica pop per decenni, innalzando il soul a nuove vette. La sua voce sarebbe diventata il canto rivoluzionario delle donne, degli afroamericani e di tutte le minoranze che chiedevano di essere riconosciute. Pochi giorni dopo aver lasciato Muscle Shoals, Franklin registrò un altro successo, Do Right Woman, Do Right Man, in uno studio di New York. Una settimana dopo incise Respect, brano con cui si assicurò una posizione di assoluta influenza nell'industria della musica e che diventò l'inno delle donne in un momento cruciale di rivendicazione dei loro diritti. Sono passati più di 50 anni da quella storica seduta di registrazione a Muscle Shoals e quasi tre dal giorno in cui è scomparsa a 76 anni. Ma dietro il grande talento di Aretha Franklin si cela ancora qualcosa di misterioso. Il suo lungo e fortunato regno come regina del soul è indiscusso. Che fosse capace di cantare il più accorato dei blues, il più funky dei funk, il pop dal ritmo più scatenato, il jazz vellutato, il gospel che scuote l'anima e persino l'opera lirica con estrema facilità è indiscutibile. Che fosse un genio della musica per potenza, estensione e intensità della voce è un fatto accertato. Proprio come Albert Einstein ampliò i confini della scienza e Pablo Picasso creò una nuova forma d'arte, Aretha Franklin portò la musica a nuove vette, la arrangiò, la ampliò, la conquistò, la compose, la fece sua. E ne fece il suo regno. Ma da che cosa nascevano esattamente le sue qualità artistiche? Come molti altri grandi talenti, Aretha era stata una bambina prodigio. Suo padre aveva riconosciuto subito il suo talento e lo aveva coltivato. Al pari di Picasso e di Einstein, Aretha aveva una personalità dominante ed uno spiccato senso per i particolari.
Il suo orecchio musicale le consentiva di scomporre le linee melodiche di una canzone per poi ricomporle a suo gradimento. Era anche molto ambiziosa e puntava a incidere dischi di successo. Rita aveva un talento innato, afferma il magnate della musica Clive Davis. Sentiva che interpretava la musica, la incarnava, come nessuno aveva mai fatto prima. Secondo Davis, che ha lavorato con Aretha per 38 anni, la sua più grande dote era la capacità di caricare ogni brano di emozioni, rendendolo anche più intenso di quanto l'autore avesse immaginato. Riusciva a cogliere l'essenza delle parole e della melodia, dando loro nuovi significati. Aretha non ha mai preso una lezione di musica, racconta la cugina Brenda Corbett, che le ha fatto da corista per più di 50 anni. Sapeva esattamente che cosa voleva e se qualcosa non andava bene te lo faceva notare. Dotata di un'estensione fenomenale, la voce di Aretha Franklin poteva raggiungere altezze vertiginose e tormentate profondità. Secondo alcuni musicologi, si estendeva su 4 ottave, ma il suo immenso talento si rivelava nel modo in cui la usava, come quando saltava le ottave nei bridge, passaggi di transizione. È in quei passaggi che faceva venire la pelle d'oca all'ascoltatore. I bambini prodigio, affermano gli esperti, appaiono spesso più grandi e saggi rispetto alla loro età. Dimostrano spesso una maturità sconcertante, meravigliando tutti quando riescono a eseguire brani complessi o a risolvere complicate equazioni matematiche. Nel caso di Aretha Franklin, il suo talento musicale fu evidente dalla più tenera età.

Aretha Louise Franklin nacque il 25 marzo 1942 a Memphis, Tennessee. Suo padre, il reverendo Clarence LaVaughan C.L. Franklin, era un noto predicatore battista. La madre, Barbara Siggers Franklin, era un'apprezzata cantante di gospel. La famiglia si trasferì prima a Buffalo, nello stato di New York, poi a Detroit, dove il reverendo divenne il pastore della New Bethel Baptist Church. La madre abbandonò la famiglia quando Aretha aveva 6 anni. Così lei, il fratello e le 2 sorelle furono cresciuti dalla nonna paterna, che visse con loro per un certo periodo. Aretha sentiva molto la mancanza della mamma, che morì improvvisamente qualche anno dopo. «Avevo 10 anni», ricordava la cantante in Aretha, From the Roots, l'autobiografia scritta con David Ritz. «Papà ci riunì tutti, me, Erma, Carolyn e Cecil, in cucina. Sedette sul bordo del lavello che sembrava un mobiletto, e ce lo disse con parole semplici e solenni. Nostra madre era morta di infarto. Io rimasi lì in piedi, stordita. Non riesco a descrivere il dolore, né voglio farlo. Il dolore in certi casi è un fatto privato. E il dolore di un bambino che perde la madre non può essere descritto». A detta dei familiari, Aretha non si riprese mai da quel trauma infantile. La tristezza per quella perdita la accompagnò per tutta la vita. Ovviamente Aretha fu influenzata anche dal padre, un celebre performer nel suo genere. La fama del reverendo non era infatti limitata alla sola Detroit. Le registrazioni dei suoi sermoni venivano vendute con successo in tutto il paese. Appena adolescente, Aretha iniziò ad accompagnare il padre nelle tappe del suo circuito gospel. C.L. Franklin era consapevole delle qualità vocali della figlia e la metteva in mostra negli spettacoli che tenevano di chiesa in chiesa. Lui predicava, poi lei cantava. A 14 anni, Aretha incise il suo primo disco, secondo alcune fonti, circa 2 anni dopo aver dato alla luce il primo figlio, Clarence, e pressa poco nel periodo in cui ebbe il secondo, Eddie. Sulla locandina di un concerto del 1960 si legge che C.L. Franklin avrebbe tenuto un sermone in una chiesa di Chattanooga, in Tennessee, insieme alla figlia 18enne Aretha, stella nascente del gospel. Jason Hanley, musicologo e vicepresidente della sezione didattica e dei rapporti con il pubblico della Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio, osserva: «Il protagonista principale era il reverendo Franklin. La figlia Aretha, giovane prodigio della musica, interpretava con il canto gospel il messaggio lanciato dal padre». Jeff Ramsey, docente del Dipartimento di Canto del Berklee College of Music di Boston, sostiene che l'esperienza nei cori di chiesa e nel circuito gospel permise ad Aretha Franklin di affinare il suo talento. Girare di chiesa in chiesa le fece acquisire consapevolezza della storia, della sofferenza e della resilienza della popolazione nera degli Stati Uniti. Ed è proprio alle sue radici gospel che si deve la religiosità della sua voce, una qualità che non cambiò mai, afferma Ramsey. Nella biografia Respect, The Life of Aretha Franklin, Ritz riporta una dichiarazione del fratello Cecil, secondo cui lui e le altre sorelle avevano un certo talento, ma quello di Aretha era innato. Certo, i musicologi possono provare a capire come l'abbia sviluppato. Qualcuno dirà che si esercitava più di noi, o che prestava più attenzione alla musica, o che era più motivata a imparare. Io posso dirvi che non è vero.
Aretha non si esercitava e non prestava più attenzione alla musica di quanto facessimo erba Caroline e io. Per noi è sempre stato evidente che lei aveva un talento speciale, quello che si definisce genio. E quel dono non è qualcosa che si impara. O ce l'hai o non ce l'hai. Il talento può essere coltivato in un ambiente in cui c'è spazio per crescere. Spesso le persone geniali hanno una personalità forte, sono molto ambiziose e competitive e non temono il confronto con altri talenti. Aretha crebbe a Detroit, la città che ha prodotto molte star della Motown, Diana Ross, Little Stevie Wonder, Berry Gordy, Smokey Robinson, i Temptations. Ma Aretha Franklin si distingueva anche tra quegli talenti straordinari. Smokey Robinson aveva 8 anni quando vide Aretha per la prima volta. Aveva fatto amicizia con Cecil Franklin e l'aveva incontrata proprio a casa loro. Come lui stesso ha ricordato nella sua orazione al pubblico, al funerale della grande cantante, camminavamo vicino alla casa e ho sentito della musica. Qualcuno suonava il piano e c'era una bambina che cantava. Sono entrato e ti ho visto. Eri lì e stavi cantando. Quando Aretha era piccola, talvolta capitava che venisse tirata giù dal letto per esibirsi davanti alle celebrità che erano andate a trovare suo padre. Così, nel salotto di casa, ebbe modo di conoscere le cantanti gospel Clara Ward e Mahalia Jackson, il musicista Sam Cooke, il compositore e direttore di Big Bang Duke Ellington, i pianisti jazz Arthur Toom e Oscar Peterson, cantanti del calibro di Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Nat King Cole, Lou Rawls e Billy Eckstein, nonché il reverendo Martin Luther King Jr. Il grande talento di Aretha emerse con chiarezza già nell'album Rhythm and Blues del suo esordio, che contiene la sua interpretazione di Respect, scritta dal leggendario cantante soul Otis Redding. La canzone originale parla di un uomo che chiede di essere rispettato quando torna a casa, ma nella versione di Aretha è una donna a fare quella richiesta, scandendo le singole lettere della parola respect con forza e passione. Redding fu costretto ad ammettere che Aretha Franklin aveva fatto sua quella canzone. Durante il Monterey Pop Festival del 1967, Redding disse alla folla: «Adesso vorremmo suonare un brano per tutti voi. Una canzone che mi è stata portata via da una ragazza. È una buona amica questa ragazza, solo che si è presa la mia canzone, ma io ho deciso di continuare a cantarla». Dopodiché ne eseguì una versione molto ritmata. Quell'anno Respect valse ad Aretha Franklin i suoi primi premi Grammy per il miglior album Rhythm Blues e per la migliore performance vocale Rhythm and Blues. Nel corso della sua carriera l'artista avrebbe vinto altri 17 di questi premi assegnati alle eccellenze dell'industria discografica. Durante la cerimonia di consegna dei Grammy del 1998, svoltasi a New York, gli appassionati di musica ebbero modo di ammirare un nuovo aspetto del talento di Aretha Franklin. Il programma della sera prevedeva che Luciano Pavarotti cantasse l'aria «Nessun dorma» dalla Turandot di Giacomo Puccini, ma all'ultimo minuto il grande terrore telefonò ai produttori dello show televisivo per informarli che non avrebbe partecipato a causa di un'indisposizione. Aretha Franklin avrebbe dovuto esibirsi insieme ai Blues Brothers, vale a dire Dan Aykroyd, John Goodman e Jim Belushi. Ken Ehrlich
produttore esecutivo della serata, ricordò che Aretha aveva cantato Nessun dorma due sere prima durante un concerto di beneficenza organizzato dalla Recording Academy. Mi precipitai nel suo camerino e le chiesi se fosse disposta a cantarla di nuovo, racquintò in seguito Ehrlich a Billboard. Quello che seguì fu uno dei momenti più importanti della carriera di Aretha. Non aveva certo la voce di un tenore, non era una cantante lirica, ma interpretò l'aria in modo straordinario. Ha dovuto cambiare tonalità per adeguarsi all'arrangiamento preparato per Pavarotti, ricorda Ritz. Ascoltò l'orchestrazione per 20 minuti, studiando la diversa tonalità da usare. Trasformò l'aria in una canzone soul, senza però tradire la bellezza della melodia di Puccini. Nel 1987 Aretha Franklin diventò la prima donna ad essere inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame, aprendo così la strada al riconoscimento di altre artiste. La rivista Rolling Stone le assegnò il primo posto nella classifica dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Nel 2019, a un anno dalla sua scomparsa, è stata onorata con una menzione speciale al premio Pulitzer. Di Aretha Franklin si ricordano tante performance straordinarie, inclusa la volta in cui salì sul palco con un lungo cappotto foderato di pelliccia e un vestito giallo per cantare I Dream the Dream, tratto dal musical Les Misérables, durante una celebrazione per l'insediamento del presidente USA Bill Clinton. Aretha dominò la canzone e la scena. Quando lasciò cadere la pelliccia e prese una nota alta, la folla e i Clinton si alzarono in piedi. Il pubblico la seguì incantato per tutta la performance, ha ricordato Davis al funerale di Franklin. A un certo punto, l'unica e sola Aretha Franklin istintivamente cambiò le parole. I dreamed a dream diventò I have a dream. E quel passaggio da brividi alla frase simbolo di Martin Luther King rese davvero indimenticabile quel momento. Durante la cerimonia di insediamento di Barack Obama nel 2009, Aretha cantò invece l'inno patriottico America, my country, Tears of Tree. Aretha ha contribuito a definire l'esperienza americana, ha twittato Obama dopo la sua morte. Nella sua voce tutti noi potevamo percepire la nostra storia in ogni sua sfumatura, la nostra forza e il nostro dolore, le nostre ombre e la nostra luce, la nostra ricerca di riscatto e il rispetto conquistato a fatica. Il coraggio di Aretha Franklin e la sua leggenda non sono limitati al campo della musica. Sostenne anche economicamente il movimento per i diritti civili, marciò al fianco di King e cantò al funerale del leader nero nel 1968. La sua musica diventò la colonna sonora dei più importanti cambiamenti sociali americani, del movimento per i diritti civili, della lotta femminista e delle proteste contro la guerra in Vietnam. Nel 1970 dichiarò di essere disposta a pagare fino a $250,000 per il rilascio su cauzione dell'attivista politica Angela Davis. «La popolazione nera sarà libera», dichiarò all'epoca in un'intervista alla rivista Jet. Io sono stata arrestata a Detroit per turbamento dell'ordine pubblico e so che è necessario provocare un turbamento quando ci sono in ballo i nostri diritti. Il carcere è un luogo infernale. Se c'è giustizia nei nostri tribunali, la vedrò libera e non perché io creda nel comunismo, ma perché è una donna nera che si batte per la libertà dei neri. Ho i soldi.
ed è stata la popolazione nera a mettermi nella condizione di averli, e voglio usarli per aiutare la mia gente. Le canzoni di Aretha Franklin hanno fatto da colonna sonora alla vita di molti di noi. Negli anni 70 abbiamo ballato Chain of Fools indossando pantaloni a zampa d'elefante. Abbiamo imparato a sillabare cantando Respect e abbiamo cominciato a prendere rispetto. Abbiamo portato i capelli in stile afro come li aveva Aretha. E certe mattine, svegliandoci, ci venivano in mente le parole della canzone I Say a Little Prayer for You. Forse voi che leggete siete troppo giovani per aver visto Aretha quando era all'apice del suo successo, ma è probabile che abbiate sentito le sue canzoni. I vostri genitori sicuramente le conoscono. Voi le avete sentite nei film e avete sentito il suo modo di cantare in artiste come Beyoncé, Ariana Grande, Fantasia Barrino, Jennifer Hudson, Lady Gaga, Whitney Houston e Adele. Nel corso del 16° tributo ai maestri della musica americana, organizzato dalla Rock and Roll Hall of Fame, per onorare Aretha Franklin del 2011, molti musicisti interpretarono le sue canzoni per renderle omaggio. Quella sera a Cleveland non era previsto che Aretha si esibisse, ma durante una pausa dello show chiese un pianoforte e al momento del bis salì sul palco con Ronald Isley, Sissy Houston, Jerry Butler e Dennis Edwards. Ed ecco che si lanciano in questo brano pazzesco, ricorda Henley della Hall of Fame. Lei dominava la scena, sembrava che al mondo esistesse solo quella donna illuminata dai riflettori. Ne siamo stati tutti testimoni. È stato allora che mi sono reso conto della sua reale grandezza. David Ritz, che collaborò con Aretha Franklin all'autobiografia pubblicata nel 1999 e 15 anni dopo scrisse un libro proprio su di lei, l'ha definita un ingegnere. Secondo lui, parte dell'immenso talento di Aretha stava nella sua capacità di decostruire un brano scritto da altri quando voleva farne una cover. In sala di registrazione scomponeva la canzone, le dava un accento soul e aggiungeva il suo irresistibile groove. Una volta ricomposto, il brano le apparteneva completamente. Ha realizzato una versione orchestrale di un successo di Glen Campbell intitolato Gentle on My Mind, racconta Ritz. Era un brano country e lei lo riarrangiò con sonorità jazz, gli diede un gran ritmo, si fece accompagnare da una big band e lo azzeccò in pieno. L'intelligenza di Aretha, aggiunge, si rendeva evidente nell'intensità della sua espressione emotiva. Nasceva dalle sue sofferenze personali, dalla depressione e dal desiderio di non parlare mai di se stessa né di ciò che la faceva soffrire. In una delle sue prime interviste si vede una giovane Aretha seduta al pianoforte con accanto il marito White. Ha i capelli tirati all'indietro, un viso fresco e innocente. Rivolgendosi alla macchina da presa, dice con voce da ragazza: «Sto ancora cercando di capire chi e cosa sono davvero». Quando l'ho intervistata nel 2012, Aretha ha risposto a tutte le mie domande, tranne a una. Quando le ho chiesto quale fosse il suo primo ricordo da bambina, si è irrigidita. È stata sempre molto riservata sulle questioni che riguardavano la sua vita privata e sentimentale, continua Ritz. Era impossibile farla parlare di certi argomenti. In pubblico non si mostrava mai arrabbiata o imbarazzata. Esprimeva le sue vere emozioni solo attraverso la musica, e la sua musica era così potente proprio perché si teneva tutto dentro.
riusciva a sfogare il suo dolore solo cantando. E quando quel dolore esplodeva, era come un vulcano in eruzione. Rizza ha passato molti anni assieme ad Aretha tentando di raccontare la sua storia. Alcuni di noi pagano uno psichiatra o uno psicologo a cui confessare i pensieri più intimi. Lei lo faceva cantando sul palco. La musica era la sua psicoterapia, la sua catarsi. Makes it easier to bear. È stata girata ad Atlanta, in Georgia, la terza stagione di Genius, la serie televisiva antologica di National Geographic, le cui prime stagioni sono state dedicate ad Einstein e Picasso. Gli 8 episodi della nuova fiction hanno per protagonista proprio Aretha Franklin, interpretata dalla cantante e attrice Cynthia Erivo. Susan Lori Parks è la showrunner e produttrice esecutiva di Genius, Aretha. Vincitrice di un Tony e autrice di uno spettacolo teatrale premiato con il Pulitzer, Parks siede su un divano nel set che ricostruisce il salotto di casa Franklin a Detroit. Il sofà e i due divanetti a due posti sono coperti da teli di plastica protettivi. I posacenere sono pieni di mozziconi di sigarette. In un angolo della stanza c'è un pianoforte a coda. A un'altra estremità si vede una scala. Fu in un salotto come questo che Aretha sentì cantare la grande Mahalia Jackson, Sam Cooke e Clara Ward. E seduta davanti a un pianoforte come questo, avrebbe imparato a suonare i primi accordi con l'aiuto dell'inimitabile James Cleveland. In una cucina come questa, Big Mama, come lei chiamava la nonna, e le cuoche assunte dal padre preparavano i piatti tipici della cucina del sud degli Stati Uniti. Parks ha fatto del suo meglio per raccontare il talento di Aretha Franklin in quella che lei stessa descrive come la serie definitiva su colei che tutto il mondo riconosce come l'incontrastata regina del soul. E aggiunge: chi ascolta la musica pop occidentale conosce bene la sua voce, ma pochi conoscono la sua storia. Pochi sanno che ha sofferto molto nella vita, ha avuto un'infanzia difficile, ha perduto la madre da piccola. Non è stata solo una cantante di grande successo. Aretha Franklin non sapeva come sarebbe stata la sua vita quando ha iniziato a cantare, continua Parks. Ha vissuto appieno la vita, trasformando le sue esperienze in qualcosa di bello che ha illuminato e continua a illuminare la nostra strada. Harriet Tubman era un genio, Einstein era un genio, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Bach, John Coltrane, Toni Morrison erano tutti geni. Ciò che hanno creato e scoperto rimarrà per sempre. Dall'altra parte del set, Cynthia Erivo è al trucco per trasformarsi in Aretha ed essere ancora più ispirata per portare in scena il suo talento e la sua personalità. Nel 2016, questa attrice ha vissuto l'ebbrezza, anche se solo per un attimo, di cantare insieme alla regina del soul. In occasione della serata di consegna dei Kennedy Center Honors, stava cantando The Impossible Dream, fasciata in un abito di merletto bianco. Stava per prendere una nota alta quando la telecamera ha inquadrato il pubblico. Ed eccola lì, Aretha, con gli occhi chiusi, che cantava assieme a lei. È stato un momento fuggevole, ma emozionante. Erivo racconta di aver riguardato spesso il video di quell'esibizione. Sono molto contenta di aver fatto qualcosa che le è piaciuto e di essere riuscita a darle un po' di gioia con la mia voce. Erivo, che ha vinto un Grammy, un Emmy e un Tony per l'interpretazione del musical The Color Purple,
il colore viola, ha avuto modo di incontrare Aretha dietro le quinte dopo uno spettacolo. L'attrice è stata anche candidata a due Oscar, migliore attrice e migliore canzone originale, per Harriet, il film biografico sulla vita dell'attivista Harriet Tubman. Adesso è pronta a trasformarsi nella regina del soul. Avere la possibilità di interpretare un'icona come Aretha, uno dei miei idoli, è qualcosa di incredibile per me, dice l'attrice che è cresciuta nel Regno Unito e ha iniziato ad ascoltare la musica di Aretha quando era bambina. Erivo spiega di essersi preparata per questo ruolo leggendo, ascoltando le canzoni e guardando il documentario Amazing Grace, distribuito solo dopo la morte di Aretha Franklin, ma realizzato nel 1972 mentre registrava un album dal vivo. Il film, girato in due serate alla New Temple Missionary Baptist Church di Los Angeles, mostra una Aretha 29enne che torna alle sue radici gospel. Diretto da Sidney Pollack, offre rare immagini dell'artista impegnata in una performance straordinaria. Durante la seconda serata, Charlie Watts e Mick Jagger dei Rolling Stones si infilarono tra il pubblico. Nel film si vede anche il padre di Aretha seduto accanto a Clara Ward, che fu una sua mentore. L'ho guardato religiosamente. Fa capire molte cose di lei. C'è un momento in cui Aretha arriva al bridge di una canzone. Scatta qualcosa. E lei si apre completamente. Si mette a nudo. E in quel momento percepisci la sua anima.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, nel nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito

0: Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico. La donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani, di Stefano Marchetti. Negli anni 60 Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968 il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola, per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso, fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca, in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi. Ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola. È sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti, rivelò. Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. «Ogni altro sono io», spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. «Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me».
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da rivistanatura.com. Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa che studiava la natura. A cura della redazione. I dottori della Chiesa sono coloro che, in virtù della propria santità e sapienza, hanno saputo rendere grande la Chiesa. Nella storia millenaria della cristianità, tra i dottori della Chiesa ci sono solo quattro donne. Sono Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena, dichiarate tali da Papa Paolo VI nel 1970, Santa Teresa di Lisieux da San Giovanni Paolo II nel 1997. L'ultima è Santa Hildegarda di Bingen, Kreisnach, Germania, 1098, Bringen, Germania, 1179, proclamata da Papa Ratzinger nel 2012. L'insegnamento della santa monaca benedettina venne giudicato straordinariamente attuale nel mondo contemporaneo da Papa Benedetto XVI. La santa, infatti, ha scritto opere mediche e scientifiche ed è per questo patrona degli erboristi. Hildegarda di Bringen parla nei suoi trattati anche dell'alimentazione e del tipo di vita sana da condurre. Il pensiero di Hildegarda è incentrato sul concetto di viriditas, la parola latina che indica il colore verde, l'energia verdeggiante della vita. Per Hildegarda, le piante verdi germogliano, rappresentano l'equilibrio della salute fisica e spirituale, capace di guarire gli esseri umani. La viriditas è vita, energia e armonia dell'universo, una visione ecologista ante litteram. Hildegarda era l'ultima di 10 figli della famiglia Werdersheim. Portata all'età di 8 anni nel monastero di Disimbondenberg come scolara, lì prese i voti e in seguito divenne badessa del monastero. Nel solco della filosofia greca, Hildegarda ritiene che ogni cosa sia formata da 4 elementi: aria, acqua, terra, fuoco, e che sopra di essi vi sia l'anima. Per curare un malato occorre considerare ogni aspetto dell'essere umano, a partire dalla sua relazione con la natura. Nel suo trattato, Fisica, affronta e cataloga qualità e usi terapeutici e farmacologici delle piante. In Herbora Semplicorum, Hildegarda elenca e illustra le erbe coltivate nei monasteri e da cui vengono tratti i rimedi. Nel trattato Causa e Curae, la santa spiega come si originano le malattie e il potere medicamentoso delle piante. Superando i trattati di erboristeria medievali, Hildegarda personalizza l'effetto che la sostanza produce sull'uomo, distinguendo l'efficacia del rimedio in base al paziente. Partendo da una visione mistica della vita e del creato, la medicina di Hildegarda aveva comunque raggiunto una solida base scientifica. Alcune sue preparazioni, infatti, sono ancora attuali.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Perché abbiamo paura di volare, sapendo che l'aereo è il mezzo più sicuro? Si rischia meno volando che camminando per strada. Eppure, c'è chi non metterebbe mai piede su un aereo. Ma non è l'unica stranezza che riguarda il nostro senso di pericolo. Il problema è che è governato dalle emozioni e non dalla ragione. Inoltre, ci mettiamo solo 200 millisecondi a percepire una situazione come pericolosa. Troppo poco perché la valutazione sia razionale. Di Andrea Porta. In un mondo tecnologico come quello in cui viviamo, tante persone hanno paura di volare, e alcune mai, e poi mai metterebbero piede su un aereo. Uno studio del 2007, condotto all'Università di Graz, Austria, mostrava che il 30,5% dei passeggeri occidentali ha paura di volare, mentre dati presentati all'Italia segnalano addirittura un 53% di aerofobi. Eppure, nelle classifiche della pericolosità dei viaggi, come quella dell'Ufficio Statistico del Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, USA, sul numero di morti per miliardo di chilometri percorsi, il mezzo più pericoloso risulta essere la moto, con 108,9 decessi seguita dai propri piedi con 54,2 morti per i pedoni. E poi dalla bicicletta, 44,6, l'auto, 3,1, i trasporti su acqua, 2,6, il camion, 1,2, il treno, 0,6, l'autobus urbano, 0,4 e ultimissimo proprio l'aereo, con soli 0,05 casi di morte. Facciamo un altro esempio. Nei paesi sviluppati, su 100 persone decedute per cancro, 25-30 avevano un tumore causato dal fumo. Inoltre, la percentuale di tumori al polmone associabili alla sigaretta è circa del 90% degli uomini e del 70% delle donne. Eppure, secondo i dati Istat del 2021, oggi i fumatori in Italia sono 10 milioni, pari a circa il 19% della popolazione. Una conclusione appare evidente: abbiamo tutti un problema con la percezione dei rischi. Pensiamo troppo al presente. La ragione di queste incongruenze sta in una serie di distorsioni cognitive ed emotive che ci portano a valutare male i pericoli giungendo a sottostimarli, come nel caso del fumo, o sovrastimarli, come nel caso dell'aereo. La principale distorsione, spiega Lucia Savadori, psicologa dell'Università di Trento e studiosa dei fenomeni legati alla percezione del rischio e dei pericoli, fa riferimento al cosiddetto present bias, ovvero la tendenza a prestare un'attenzione maggiore al presente rispetto al futuro. Nel caso dell'aereo, diamo più peso alla paura immediata, senza pensare ai numeri che ci danno torto e alla pressoché certa prospettiva futura di arrivare a destinazione sani e salvi. Il caso della cintura di sicurezza. Allo stesso modo, con il fumo diamo più peso al piacere immediato della sigaretta rispetto al pensiero di un danno fisico futuro. Inoltre, fumare una sigaretta non provoca il tumore, mentre fumarne 1000 sì. Tuttavia, noi fumiamo una sigaretta alla volta e così ogni volta ragioniamo senza pensare alle altre 999 che abbiamo fumato e che fumeremo. In pratica, il fumatore tende a concentrarsi su quando ha fumato l'ultima sigaretta, senza considerare la quantità complessiva. È lo stesso principio che governa l'uso delle cinture di sicurezza, aggiunge Savadori. Il rischio di avere un incidente in ogni singolo viaggio è molto basso, al contrario di quello accumulato nel corso della vita. Ragionando sul singolo viaggio, potremmo non allacciarla, ma se ci chiedessero di decidere ora cosa fare per i nostri prossimi 100 viaggi, probabilmente diremmo di volerla sempre usare. I rischi per la salute. A sottolineare l'importanza del present bias c'è anche lo psicologo americano Paul Slovich, che in uno studio del 2000 lo evidenziava tra i grandi impedimenti che rendono difficile smettere un vizio, come appunto quello di fumare. Inoltre, spiegava che di fronte a un rischio per la salute conta spesso un eccessivo ottimismo. Chi si dedica a comportamenti non sani come fumare tende a considerare le malattie correlate, come i tumori legati alla nicotina, un problema che riguarda solo gli altri. Come illustra uno studio condotto da Antonella Pacini e altri ricercatori della Sapienza di Roma e dalla Croce Rossa Italiana, uscito nel 2007 sulla rivista scientifica Le infezioni in medicina, la percezione di pericolo sanitario si riduce ulteriormente quando l'identità delle persone colpite da una patologia appare erroneamente circoscritta a specifici individui. È quello che ancora oggi capita tra chi si convince che il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, riguardi esclusivamente categorie a rischio, come omosessuali o tossicodipendenti. Questa alterata percezione è però responsabile di una maggiore propensione di queste persone a non proteggersi durante i rapporti sessuali, con la conseguenza, si legge nello studio, che da tempo si registra una crescita dell'infezione tra gli eterosessuali. Ottimisti perché vivi. Ma non è tutto qui. Quando sottostimiamo i pericoli, commettiamo anche un altro errore, Pensiamo alle persone che negavano l'utilità del vaccino contro il morbillo, affermando che l'abbiamo preso tutti da bambini. Eppure siamo qui a parlarne. Si tratta di un ragionamento influenzato da quello che gli psicologi chiamano survival bias, cioè la distorsione cognitiva dei sopravvissuti. Troppo spesso per giudicare un rischio prendiamo in considerazione solo i dati relativi alle occasioni in cui l'evento temuto non si è verificato, ignorando l'esistenza stessa di molte persone che, appunto, non sono più qui per poterne parlare. La paura del controllo. Per quanto riguarda invece la tendenza a sovrastimare i pericoli, un'altra distorsione cognitiva è quella che ha a che fare con il fenomeno psicologico del controllo. Da una ricerca condotta su 5.000 soggetti da Lucas van Geerven, psicologo che segue i passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam, è emerso che all'origine della fobia di volare, che spinge molte persone a considerare l'aereo pericoloso, c'è per alcuni l'angoscia di non avere il controllo sull'aereo e sull'operato del pilota. Per chiarire questa dinamica è lo stesso Slovic a fare un esempio. Immaginiamo di dover tagliare a fette del pane. Con una mano lo teniamo fermo e con l'altra impugniamo il coltello. In questo caso, probabilmente, posizioneremo le dita abbastanza vicine al coltello. Ora immaginiamo che a usare il coltello sia un'altra persona. A che distanza posizioneremo la nostra mano sul pane? Certamente molto più lontano dal coltello. Questa differenza è la misura diretta di quanto giudichiamo pericolosa una situazione per il fatto che non ne abbiamo il controllo, spiega Savadori. E questo è chiaro anche quando siamo noi alla guida di un mezzo rispetto a quando siamo seduti al posto del passeggero. 200-1000 secondi. Insomma, la nostra valutazione del pericolo è tutt'altro che razionale. Ciò è particolarmente vero di fronte a quei pericoli che richiedono una reazione immediata. Ad esempio, quando vediamo un cane che corre verso di noi. È fondamentale che il nostro cervello ci informi rapidamente se la situazione è realmente pericolosa, così da scappare, oppure no. Uno studio francese del 2015, pubblicato da Life, dimostrò che questo sesto senso ha una sua specifica collocazione nel cervello e che è in grado di captare un'insidia in modo automatico e ultraveloce, solo in 200.000 secondi. Un tempo davvero rapido perché questo avvenga in modo ponderato e razionale. Le emozioni che ingannano. In questi casi, pertanto, sono le emozioni a guidarci, molto più rapide dei ragionamenti. È la cosiddetta euristica affettiva. Se dobbiamo scegliere l'opzione meno rischiosa, ci orienteremo verso quella che nella nostra mente è associata a un'emozione meno negativa, precisa Savadori. Tuttavia, questo sistema può portare a errori di valutazione del rischio, specie quando lo utilizziamo per valutare rischi complessi, per i quali servirebbe invece raziocinio. Ad esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, molte persone ebbero paura di viaggiare in aereo e scelsero l'automobile, dice Savadori. Questo produsse, nell'anno successivo al settembre 2011, circa 1.500 vittime della strada in più rispetto alla media degli anni precedenti. Insomma, lasciarsi andare troppo le emozioni può essere controproducente. Quanto conta il piacere? Un altro caso di errore di valutazione riguarda le scelte influenzate dal piacere. Capita ad esempio quando sottostimiamo i pericoli che il junk food ha sulla nostra salute. Da un lato sappiamo razionalmente che il cibo spazzatura ci farà male se continuiamo a mangiarlo, ma dall'altro abbiamo l'appagamento del palato che può essere più forte della motivazione a rinunciare. La nostra mente sa cosa è bene per noi, ma quando deve scegliere sotto la pressione della gratificazione immediata, non riesce a tenere a freno l'impazienza di riceverla, prosegue la psicologa. L'emotività è ancora più chiamata in gioco quando non siamo soli. Come affermano gli autori dello studio di Pacini, siamo influenzati da un istinto imitativo. Se gli altri si espongono al rischio, possiamo esporci anche noi, ci diciamo troppo spesso. Tuttavia, non valutiamo che fra loro e noi ci possono essere differenze di capacità fisiche e tecniche notevoli, scrivono gli esperti. In gruppo siamo pertanto più disinibiti e meno propensi alla prudenza. Inoltre il gruppo ci spinge a fare quello che gli altri si aspettano da noi, conclude Savadori. Se siamo maschi, ci si aspetterà da noi che siamo coraggiosi, e così in gruppo tenderemo a essere più sprezzanti per il pericolo. Gli adolescenti sono incoscienti perché vogliono conoscere il mondo. L'adolescenza si accompagna a un maggiore interesse per il rischio e a una minore percezione del pericolo. Ciò sarebbe motivato dalla conformazione di un'area del cervello, la corteccia prefrontale, che negli adolescenti maturerebbe più tardi. Ma questo, scrive il neurobiologo Robert Sapolsky, è un vantaggio. Un cervello incosciente permette ai giovani di conoscere il mondo. Un adolescente cerca la novità, verso le quali diventiamo sempre meno aperti con il passare del tempo, scrive lo studioso. In fondo, un po' di passione per il rischio è utile. Senza il gusto del rischio, che incita all'esplorazione dell'ignoto, non avremmo mai potuto realizzare tanti progressi e successi della scienza, aggiungono gli autori di uno studio del 2007, uscito sulla rivista Le infezioni in medicina.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. I cercatori di ossa. La guerra delle ossa nel Nord America di fine Ottocento. Una sfida umana e scientifica in nome della paleontologia. Di Magda Gattone. Se proviamo a immaginare il Nord America di fine Ottocento, vengono alla mente spazi sconfinati, pelle rossa con archi e frecce, soldati a cavallo, ferrovie in costruzione. Quei paesaggi fecero da sfondo alla guerra delle ossa, una competizione scientifica fra due paleontologi ambiziosi, disposti a tutto pur di accaparrarsi i fossili di dinosauri e di altri animali estinti, di cui gli strati geologici del continente erano ricchissimi. Gli americani chiamano quella sfida Bone Wars, guerra delle ossa, o Great Dinosaur Rush, la grande corsa ai dinosauri. Fu un conflitto senza pietà, combattuto a colpi di piccone, inchiostro e una serie infinita di dispetti, sabotaggi, promesse non mantenute, accuse a mezzo stampa. E i suoi generali furono due scienziati statunitensi diventati famosi e che si erano ripromessi di conquistare a qualsiasi costo una posizione di spicco nel mondo accademico della seconda metà del XIX secolo. Protagonisti di questa storia di scienza e ambizione furono Edward Drinker Cope, 1840-1897, e Othniel Charles Marsh, 1831-1899. Cope era un tipo brillante, mentre Marsh, più vecchio di 9 anni, era metodico e paziente, nonché un collezionista ossessivo. Nel grande giardino botanico della sua casa a New Haven, Connecticut, aveva migliaia di varietà di piante, incluse 1300 orchidee rare. I due studiosi non differivano solo per carattere, ma anche per estrazione sociale, percorsi di vita e convinzioni scientifiche. Darwinista Marsh, neolamarchiano Cope. All'inizio erano per certi versi amici, ma alla fine del 1860 si invischiarono in un'aspra rivalità che influenzò profondamente lo sviluppo della paleontologia americana, spiega Lucas Ripple, docente alla Brown University ed esperto di storia del Nord America tra il XIX secolo e la prima metà del Novecento. Secondo molti, gli attriti tra di loro iniziarono nel 1868 a causa dell'umiliazione che Marsh inflisse a Cope, rivelando al mondo intero che la ricostruzione fatta da quest'ultimo del Elasmosaurus platyurus non era corretta. A confermare l'accusa di Marsh fu uno dei padri della paleontologia, Joseph Leidy. Cope aveva infatti erroneamente collocato la testa del plesiosauro, un rettile marino, al posto della coda. Disperatamente, Cope cercò di recuperare tutte le copie della rivista con la ricostruzione sbagliata, ma ormai era troppo tardi e lui aveva perso la faccia. In realtà il primo contrasto era avvenuto qualche mese prima a Haddonfield, nel New Jersey. In quell'occasione, Cope aveva mostrato a Marsh lo scavo al quale stava lavorando. Marsh comprese subito il potenziale scientifico di quel letto di ossa e decise di corrompere i gestori delle cave per indurli a dirottare i ritrovamenti più significativi verso il suo studio. La fragile amicizia si ruppe così, con questa prima furfanteria di Marsh, che Cope in seguito raccontò. Le scoperte paleontologiche proseguirono con enormi esborsi di denaro da entrambe le parti, ma sempre inframmezzate da continui battibecchi. Ogni volta che portavano alla luce un nuovo reperto, i due si precipitavano a telegrafare la notizia ai collaboratori e a pubblicizzare le scoperte attraverso la stampa specializzata e i giornali. Stanca dei toni della disputa, nel 1873 la direzione della rivista scientifica The American Naturalist, di cui Cope diventerà in seguito comproprietario, avvisò i lettori che la controversia aveva un carattere del tutto personale e che gli articoli dei due studiosi da quel momento sarebbero apparsi solo in appendice e a pagamento per salvaguardare i contenuti scientifici. In questa competizione, paradossalmente, a guadagnarci fu la scienza. I due paleontologi introdussero infatti al mondo l'era mesozoica e scoprirono importanti generi di dinosauri, tra i quali Triceratops, Brontosaurus e Ceratosaurus. Inoltre portarono nell'arco di qualche anno il numero di specie di dinosauri conosciute da una manciata a più di 100. A metà degli anni 70 dell'Ottocento, l'attenzione dei paleontologi si rivolse verso i territori del Dakota, terre infuocate, dove i bianchi, in cerca di giacimenti d'oro e di pascoli, avevano sterminato i bisonti, principale fonte di sostentamento degli indiani. Cope si addentrò in quelle terre inospitabili ma estremamente ricche di fossili, sfidando il pericolo degli indiani, i veleni dei serpenti e insetti e le difficoltà del clima, armato solo del suo martello da paleontologo. Era davvero instancabile nella ricerca di fossili, ma la notte dormiva sonni agitati, visto il contesto in cui si trovava. Per il suo rivale, che ovviamente si diresse negli stessi territori, fu tutta un'altra storia. La spedizione di Marsh nelle terre dei Sioux, una grande alleanza tra diverse nazioni indiane, si rivelò una scommessa vincente perché non aveva nulla da temere dai nativi. Gli permisero infatti di scavare nel loro territorio in cambio della promessa fatta al capo Lakota Nuvola Rossa di far valere le ragioni dell'alleanza dei Sioux a Washington e denunciare i soprusi subiti dai nativi americani. Marsh ritornò dalla spedizione con carichi enormi di fossili e tenne fede alla promessa, sostenendo le istanze dei nativi presso il governo americano. Va detto però che, nonostante Marsh, la sorte dei Sioux non migliorò. L'intera faccenda permise invece a Marsh di accrescere il suo prestigio sia nel mondo scientifico sia nell'opinione pubblica. Fu infatti eletto membro della National Academy of Sciences nel 1874, mentre la difesa della causa dei nativi gli assicurò la fama a livello nazionale. Se i due non facevano niente per dissipare i malumori reciproci, attorno a loro non mancavano i personaggi altrettanto spregiudicati, pronti a soffiare sul fuoco di quella rivalità per il proprio tornaconto. Come fece nel 1877 Arthur Lakes, un insegnante di Golden, Colorado. Durante un'escursione con un amico, Lakes scoprì alcuni importanti giacimenti di fossili. Inviò subito una lettera a Marsh nella quale gli chiedeva una ricompensa in denaro per l'invio di fossili e informazioni. La risposta del paleontologo, però, tardò ad arrivare e così l'insegnante pensò bene di rivolgersi a Cope. Gli spedì alcuni denti e piccoli teschi per farglieli analizzare, spiega Ripple. Peccato che subito dopo scrisse a Marsh per informarlo di quanto aveva fatto. Marsh si affrettò a inviare un assistente sul posto per essere certo di ricevere direttamente eventuali ulteriori reperti. Quindi, con il materiale raccolto, pubblicò una descrizione sulle scoperte rese possibili da Lakes sull'American Journal of Sciences, bruciando sul tempo Cope. Nel corso della loro carriera spesero entrambi grandi somme di denaro, spiega Ripple, tanto che a un certo punto, non potendo più permettersi di recarsi sul posto, furono costretti ad avvalersi di ricercatori locali. Fu allora che la guerra delle ossa crebbe di intensità. Gli episodi di sabotaggio divennero talmente numerosi che si arrivò al momento in cui le due squadre avversarie si fronteggiarono lanciandosi sassi e rovinando o distruggendo i fossili più piccoli pur di evitare che cadessero in mani nemiche. Gli anni Ottanta del XIX secolo furono frustranti, soprattutto per Cope. Si trovò solo a vivere in mezzo a fossili, libri, grandi tartarughe e bottiglie di alcol usate in laboratorio. Nei periodi di maggiori ristrettezze economiche, fu costretto a vendere alcuni reperti all'American Museum of Natural History di New York e solo dopo una lunga attesa e molta fatica riuscì a ottenere una cattedra all'Università della Pennsylvania. A Marsh le cose andarono meglio. Grazie ai contatti con persone influenti acquisiti nel corso degli anni, nel 1882 fu posto a capo delle ricerche governative condotte dalla United States Geological Survey. L'incarico gli diede libero accesso ai fondi federali e anche a un certo potere politico. Cope fu ovviamente più che infastidito dal successo del rivale, così decise di vendicarsi pubblicando un dettagliato resoconto degli errori e dei misfatti commessi nel corso degli anni da Marsh in un articolo intitolato «Scientists Wage Bitter Warfare». Marsh venne accusato di corruzione e di cattiva gestione dei fondi messi a sua disposizione e per questo motivo fu costretto alle dimissioni, senza avere la possibilità di discolparsi. L'operazione però danneggiò entrambi, perché avevano dato in pasto all'opinione pubblica il resoconto delle loro torbide manovre, note fino ad allora soltanto al mondo scientifico. Malgrado tutto, negli anni 90 la fortuna di Cope crebbe, consentendogli di godere le nuove cariche conquistate, quella di docente di zoologia e presidente dell'American Association for the Advancement of Science. Sul fronte opposto, alla fine del decennio, Marsh venne insignito del più alto riconoscimento paleontologico dell'epoca, la Cuvier Medal. La sfida tra i due paleontologi durò fino alla morte di Cope nel 1897, ma rischiò persino di andare oltre. All'epoca si riteneva che le dimensioni del cranio fossero rivelatrici dell'intelligenza. Per questo, prima di morire, Cope chiese di donare il suo cranio, oggi conservato all'Università della Pennsylvania, alla scienza. Voleva consentirne le opportune misurazioni e dimostrare al rivale, implicitamente invitato a fare altrettanto, di essere più intelligente di lui. Ma Marsh non accettò quest'ultima sfida e preferì tenere la testa sul collo, anche da morto.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito Dire, agenzia di stampa nazionale, www.dire.it. Ciechi da un giorno all'altro. In Italia 100.000 nuovi casi all'anno. Emorragie, ischemie o ictus possono portare a cecità improvvisa. In Italia si contano 100.000 casi all'anno. Di Rachele Bombace. La disabilità può arrivare in ogni momento della vita. In Italia, per esempio, si contano 100.000 nuove persone cieche e o ipovedenti l'anno a causa di emorragie, ischemie o ictus. Racconta alla Dire Umberto Emberti Gialloreti, presidente della Consulta Permanente di Roma sui problemi delle persone handicappate e delegato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ma le cause alla base di un handicap possono essere davvero tante e riguardano un numero elevato di soggetti. Nella penisola sono 3 milioni e 150.000 i disabili, il 5,2% della popolazione secondo i dati Istat del 2019. Cittadini con esigenze peculiari. Il nuovo governo dovrà rispondere in termini di servizi e prestazioni. Le persone con disabilità chiedono stabilità, uniformità nei trattamenti, continuità e qualità del servizio, distribuzione delle risorse e controllo, un piano individuale personalizzato dalla culla alla tomba e un budget di salute nazionale in un contesto di integrazione sociosanitaria. Adesso invece abbiamo liste di attese storiche e disparità nei trattamenti, parti uguali tra diseguali, aggiunge Gialloreti. Insomma, il tema della disabilità è presente nei programmi dei partiti, ma con proposte che a molte associazioni sembrano discorsi generici. Eppure la riflessione è sempre la stessa. Le leggi ci sono, manca la loro applicazione, ricorda il delegato Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Si parte dalla prima ministra donna, Franca Falcucci, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale. A seguire ricordo la legge 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge 68 del 1999 sull'assunzione obbligatoria e la 328 del 2000 della ministra Livia Turco per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infine la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009 e la legge quadro della disabilità del ministro Erika Stefani, in vigore nel dicembre 2021. In Italia siamo pieni di bellissime leggi. Al momento, però, riferisce Gialloreti, tutto grava sulla famiglia che si impoverisce quando arriva la disabilità in casa. Per questo motivo fare una legge sul caregiver è un dato importantissimo, perché il caregiver è il sostituto del mancato servizio dello Stato. Se ne parla da 10 anni, esistono tanti progetti di legge, ma nulla è stato fatto. Quando si metterà fine a questa storia? E proprio sulla figura del caregiver punta l'attenzione anche Stefano Giannesi, presidente del forum ex articolo 26. Bisogna fare una legge seria sul caregiver, ma chiamiamolo familiare assistente, così tutti comprendono che è il familiare che assiste ed evitiamo che venga confuso, come successe al governatore del Veneto Luca Zaia di scambiarlo con l'autista del disabile. L'attuale disegno di legge 1461 in Commissione 11 al Senato è vergognoso, afferma Giannesi, ed anche offensivo. Oltre la legge sul caregiver, Giannesi chiede alla politica di ripristinare la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che dalle elezioni politiche del marzo 2013 non è più stata rinnovata. Di fare qualcosa sul dopo di noi. Non c'è nulla per tutti coloro che devono essere tenuti per mano con disabilità psichica, mentale e cognitiva. E infine, più attenzione ai centri diurni. Di pubblici nel Lazio si possono contare sulle dita della mano. Il tutto va a discapito del disabile in fatto di assistenza e qualità del servizio. Ed entrando nell'ambito della disabilità psichica, si può vedere come stanno cambiando i malesseri che affliggono la società. Oggi nella salute mentale non si curano più solo le malattie tradizionali come la schizofrenia o la demenza. Ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare, la ludopatia, gli effetti negativi del lockdown, dalla solitudine alla depressione e la mancanza di socialità. Oggi affrontiamo molte più situazioni critiche rispetto a qualche anno fa. Sottolinea Eugenio.

0: sufficienti. Ricci punta il dito anche sul bisogno di risocializzazione e sull'inserimento lavorativo. Con la legge 68 non abbiamo mai ricevuto nulla. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di cooperative virtuose che lavorano con noi da tantissimi anni e con le quali abbiamo fatto tirocini ed altro. Adesso al Comune stiamo risolvendo in maniera forte il problema degli assistenti sociali. Più di 140 stanno per essere assunti. Anche per i centri diurni mancano risorse. In alcuni territori, come nel municipio X di Ostia, mancava il personale dal 60 all'80%. L'ultima puntualizzazione di Ricci riguarda l'uso della pistola taser. Quando si fanno i TSO, vanno evitate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis. Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella. Un popoloso casamento di Piazza del Carmine a Milano, ricavato da un ex convento. Un susseguirsi di cortili e androni. E sotto uno di questi il corpo del giovane Daniele Dan Seminari, rampollo di una ricca famiglia venezuelana. È notte e chi trova il cadavere pensa sia bene trasferirlo altrove. Dopo poche ore il corpo viene scoperto per la seconda volta davanti a un ingresso secondario di Casa Seminari presso Corso Venezia. Il commissario De Vincenzi ben presto viene a conoscenza delle dissolute abitudini di Daniele e dei trascorsi pirateschi della famiglia, trasferitasi a Milano per sfuggire a una sanguinaria faida o da una maledizione, come mormora qualcuno.
3: Buon ascolto.
4: Un morto nel cortile. La chiave girò nella serratura con un rumore di ferro grattato e il portone si aprì. La casa era vecchia e la serratura anche. L'uomo varcò la soglia e i suoi passi risuonarono sotto l'androne. Dietro di lui il portone batté. Appena nel cortile dovette dare un calcio a un gatto che gli era saettato fra i piedi. Maledetti! La luce della lampada sotto il porticato lo illuminò, facendogli luccicare sullo sparato il brillante del bottone. Per quanto fosse un novembre freddissimo, portava la pelliccia aperta e andava senza cappello. I capelli castani erano ondulati e lucidi, anch'essi alla luce brillavano. Quando fu sotto il secondo androne per entrare nel terzo cortile, si fermò di colpo. Un leggero fischio gli uscì dalle labbra sottili, ornate di due baffetti a coda di topo. C'era un uomo disteso a terra, proprio a sbarrargli il passo. Non pensò neppure un istante che potesse trattarsi di un ubriaco, perché aveva veduto qualcosa di rosso che gli rigava il volto. L'uomo stava supino e il sangue gli era uscito da un foro nero in mezzo alla fronte e gli era colato fin sul petto. «Hanno fatto centro!» Si era fermato e non riusciva a muoversi, calcolava il da farsi. In fondo un cadavere non gli produceva alcuna impressione e quello era un cadavere. Ma lui doveva far proprio e soltanto i movimenti necessari. Sapeva benissimo a che cosa poteva andare incontro. Finalmente trasse una lampadina dalla tasca della pelliccia e chinatosi l'accese in volto al morto. Subito spense. Scavalcò il corpo e proseguì in fretta sotto il porticato. In mezzo al cortile un altro gatto miagolò nell'oscurità. «Bestiacce infette!» Aveva trasalito perché il miagolio gli era sembrato un lamento umano. Affrettò il passo e quando fu davanti alla scala buia si mise la mano in tasca e strinse l'impugnatura della Browning. Salì rapido ma aveva i nervi tesi e un poco il sangue gli batteva all'occipite e sotto le orecchie. Al secondo piano si fermò e picchiò il primo uscio, pochi colpi spaziati. La porta si aprì e gli si richiuse alle spalle. «C'è Paolo?» «È di là che mangia. Come stai? Ben?» La donna era grassa, giovane, col volto d'un pallore opaco, sul quale le ciglia bistrate e le labbra rosse facevano maschera. I capelli neri erano pettinati a trofeo e retti in centro da una specie di borchia dorata che era pettine e fibbia. Si passava le mani sul ventre e gli occhi le si erano accesi. «Che hai? Sei livido. Chi c'è con lui?» «I soliti, ma stanno nel salotto. Paolo è solo in sala da pranzo. Li ha mandati via per mangiare in pace.» Il giovane le passò davanti. «Che hai, Ben?» ripeté, e c'era un'ombra d'ansia in quella sua tenerezza umida da donna cicciosa. L'altro non la sentiva più, aveva aperto la porta della sala da pranzo ed era scomparsa. «Paolo!» Il vecchio, che mangiava, alzò la testa. Poi, con una specie di grugnito, gli indicò il piatto in mezzo alla tavola, con la carcassa di un cappone smembrato di cui lui aveva davanti le cosce e il petto. «Mangia, Ben!» Il giovane gli sedette di fronte. «Paolo!» disse di nuovo. «Ho capito. Che vuoi?» «Hai veduto Dan questa notte?» Il vecchio lo guardò, sollevando le sopracciglia. I suoi occhi di porcellana azzurra sembravano bagnati, tanto erano vitrei. «No, perché?» «L'ho trovato morto giù in basso, quasi davanti alla tua scala.» Il vecchio abbassò le palpebre, soltanto il coltello che aveva in mano batté con rumore sul piatto. «L'ho sempre detto che la coca è un cattivo nutrimento, specialmente presa in pillole, attraverso alla fronte.» «Che vuoi dire?» continuò a masticare, ma sollevò il capo. «Che gli hanno tirato una revolverata alla testa. Deve aver fatto un rumore d'inferno il colpo sotto il porticato. Può darsi che non gliel'abbiano sparato lì sotto, ma ci vuole un bel fegato a venirmelo a portar qui.» Allontanò il piatto e gettò le posate sulla tovaglia. Si asciugò le labbra e si alzò. Era lungo, magrissimo, con la testa a pera e un volto ossuto dalla mascella sporgente. Un vero animale da preda. I capelli folti e filacciosi, al sommo d'una fronte altissima, s'erano conservati d'un biondo biancastro, senza propriamente incanutire nonostante i suoi 60 anni, mentre i baffi spioventi, tagliati corti, apparivano stranamente scuri. Batté le mani, due spatole d'ossa, che fecero il rumore di tavolette percosse. La porta di fronte a lui si aprì. Era quella del salotto e si vide una specie di tomba tappezzata all'orientale, con tappeti e damaschi e scialli dai colori scuri. In mezzo, dal soffitto, pendeva una lampada da moschea, d'ottone, con alcune fiammelle elettriche, deboli e scialbe, immerse in coppe di vetro opalino. Dalla tomba uscirono due uomini. Erano tutti e due assai giovani. Uno, basso e tarchiato, sembrava un lottatore da fiera, col suo vestito verde chiaro a quadratoni neri. Era biondo e aveva il volto camuso. Teneva fra i denti un sigaro che faceva girare per la bocca, masticandolo. Gli occhi scuri, maledettamente strabici, guardavano dovunque, tranne che il volto dell'interlocutore. L'altro era basso e sparuto. Il viso, d'un pallore livido, era solcato sulla gota sinistra da una cicatrice leggermente rossa. Aveva un abito nero, attillato alle anche, coi pantaloni larghissimi che facevano sembrare ridicolamente minuscoli i suoi piedi più piccoli nelle scarpe di copale. «Ragazzi, c'è da muoversi!» Piedi Piccoli ebbe un ghigno sardonico. «Sarebbe ora! Che abbiamo fatto fino adesso?» Il lottatore indicò col dito Ben, mentre i suoi occhi guardavano la carcassa del cappone. «È lui che ci porta lavoro?» disse con diffidenza astiosa. «È il diavolo che ce lo manda. Hanno ammazzato Dan Seminari e ci hanno lasciato il cadavere in cortile.» «Chi è stato?» chiese Piedipiccoli e l'altro accanto si fregò le mani. Paolo lo guardò. «Sei contento, imbecille? Se trovano il cadavere dove l'hanno messo, domattina ti freghi le mani a San Vittore.» Si volse a Ben. «Sei venuto in macchina?»
1: «Sì.»
4: «Ma se tu credi?» «Io credo quel che mi pare, Ben. E quel che c'è da credere. Tu farai quel che voglio io. Va alla tua macchina e aspetta. Voi due prendete Dan per le braccia, come se fosse ubriaco, e lo caricate sull'auto di Ben. Il palazzo Seminari ha un ingresso sui boschetti, abbastanza buio perché possiate scaricare il cadavere e metterlo a dormire sui gradini del portone.» Ebbe un cattivo sorriso. «Vorrei vedere la faccia che farà domani donna Florastella. Presto! Se entra qualcuno e lo vede, siamo nei guai.» I due si avviarono per uscire. Ben non si mosse. «E il sangue? Che c'entra?» «Dico che non vorrai farci portare a passeggio un morto con la faccia rigata di sangue. C'è qualche mezzo più divertente per farsi arrestare?» Paolo si volse alla porta. «Mara!» chiamò. L'uscio si spalancò d'impeto e la donna apparve. Evidentemente stava a origliare. «Mara, dai, a Ben una spugna e un asciugamano!» La donna non toglieva gli occhi di dosso a Ben e i suoi sguardi avevano lampi di paura. «Hai capito?» gridò Paolo, battendo di nuovo le mani. Era un'abitudine e tutti i suoi uomini sapevano che lui era indizio di collera. Mara sussultò. «Sicuro che ho capito!» Scomparve. «Lavegli la faccia e accomodalo un po'. Di notte nessuno si accorgerà di niente.» Ben alzò le spalle. «Debbo tornare qui, dopo?» «Voi due andatevene a dormire. Per questa notte non c'è altro da fare. E tu torna, Ben.» Mara aspettava sull'ingresso con la spugna e l'asciugamano. «Sta attento, Ben!» gli soffiò, dandoglieli. «Manda quei due soli!» I suoi occhi erano rossi e la voce più umida che mai. Ben le fece una carezza sotto il mento con la spugna. «Non ci pensare, Mara!» Poi abbassò la voce. «Lois dorme?» Gli occhi della donna si fecero cattivi. «Se non è uscita dalla finestra, sta in camera. Paolo ve l'ha chiusa, ma tu?» Si interruppe perché il vecchio era apparso e avanzava. «Grazie, Mara!» Fece Ben e uscì. Paolo gli chiuse la porta alle spalle. «Scendete voi due, io vengo!» I due erano già per le scale, nel buio. Ben fece qualche passo in punta di piedi, passando davanti alla porta chiusa e si avvicinò a una finestra. Gli appartamenti di quel vecchio casamento, che erano stato il convento del Carmine, tutto cortili, porticati e androni, avevano le porte e le finestre all'interno, su piccoli terrazzi e su ballatoi. Tentò con le mani le imposte e la finestra resistette. Ben ebbe un gesto di soddisfazione. Lois dormiva. Tornò indietro e discese. Vide i due fermi davanti al cadavere sotto l'androne. «Va a bagnare la spugna, deve esserci un rubinetto laggiù!» Piedipiccoli si perdette nell'oscurità del cortile. Ben osservava il cadavere. Un ragazzo. Daniele Seminari si era fatto ammazzare a 20 anni. Ma perché gliel'avevano fatta? Si chiese. In fondo era innocuo. Certo, dovevano averlo ucciso per mettere Paolo e tutti loro nei guai. I nemici di Paolo erano infiniti. Si sentì il rumore dell'acqua che colava e Ben bestemmiò. «Ci manca che si metta a cantare quell'idiota!» Il lottatore s'era chinato sul cadavere. «Che fai?» «Vedo se l'hanno pulito, tanto vale che lo portiamo leggero!» «Alzati! Un bel paio di cretini siete voi due, io non so perché Paolo vi tenga! Non toccarlo! Se m'accorgo che gli hai tolto una spilla, ti mando a tenergli compagnia!» «Vuoi pulirlo tu?» ghignò occhi storti. Ben afferrò la spugna che gli porgeva a Piedipiccoli e deterse il volto al cadavere. Un ragazzo, e aveva i lineamenti composti e placidi. Se non vi fosse stato quel foro in mezzo alla fronte, lo si sarebbe creduto addormentato. Mentre lo asciugava, Ben pensò che era strano che avesse quella faccia calma e quasi sorridente. Non doveva esserci stata lotta e lo avevano freddato di sorpresa. Eppure non potevano avergli sparato che di fronte. E lui doveva aver veduto il suo aggressore. Giaceva con la testa verso il secondo cortile. Dunque chi lo aveva colpito lo attendeva davanti alla scala di Paolo, perché lui era certo caduto all'indietro. Una rivoltella col silenziatore, che altrimenti il colpo avrebbe rimbombato sotto l'androne, svegliando tutto il caseggiato. Non di meno un bel rischio in quel cortile chiuso. Da quanto tempo era morto? A meno che l'ipotesi di Paolo fosse giusta e lo avessero ammazzato chissà dove, per poi venirlo a scodellare lì, dentro tutto beneficio del vecchio. Gli accomodò la cravatta e gli abbottonò il soprabito per nascondere il sangue che gli era colato sul petto. Vide presso una colonna il cappello e glielo mise in testa. «Sollevatelo e andiamo!» E si avviò, senza vedere che in terra, al posto del cadavere, proprio là, dove aveva posato la testa, rimaneva una pozza di sangue. Fuori la piazza del Carmine era deserta, ma c'era una lampada all'angolo che fa la casa con la chiesa e il gruppo di quei quattro, diretti all'automobile, camminò in piena luce. Caricarono il cadavere sul sedile di fondo e i due gli si misero ai fianchi. Ben saltò al volante e la macchina si mosse. 1. Satana. Alle 7 Paulette andò in cucina. Si trascinava sulle gambe che aveva magre come stecchi. Un remo ostinato, lei diceva. In realtà era artrite contratta nelle cucine dei ristoranti e delle birrerie a Ginevra e a Zurigo, quando faceva la cameriera dopo esser fuggita da casa sua. Del resto, anche la sua casa di Montreux era umida, così in riva al lago. A Milano aveva cominciato col far la kellerina in una grande birreria di Porta Venezia. L'avvocato l'aveva con sé da molti anni. Una notte di gelo se l'era portata a casa e alla mattina lei s'era messa a preparargli il caffè e poi a scopare la sala da pranzo. Divertito, lui l'aveva lasciata fare. «Se mi dai il denaro, ti faccio trovar pronta la colazione». Da quel giorno gli si era radicata accanto e l'avvocato aveva finito con lo sposarla. I primi anni aveva diviso con lui il grande letto matrimoniale. Adesso se ne stava sola in una cameretta accanto alla cucina. L'avvocato le aveva preso una servetta a giorno, ma il caffè alla mattina era sempre Poletta a farglielo e a portarglielo a letto. Quando fu sulla soglia della cucina, la donna cacciò una bestemmia. Neppure l'avvocato, che ella temeva, era riuscito a farle perdere quell'abitudine volgare, contratta assieme all'artrite nelle cucine delle birrerie e dei ristoranti. A ogni modo bestemmiava in francese. E tutte le mattine il suo primo saluto al giorno era un'imprecazione, perché i gatti avevano rovesciato le pentole e facevano le fusa sul focolare o sopra il tavolo, ravvoltolati nella tovaglia. Trovava sporco dappertutto. «Un giorno di questi glieli scanno, quanti sono!» Sapeva benissimo che non lo avrebbe fatto. Non perché gliene mancasse il coraggio e il desiderio, ma perché non avrebbe mai avuto l'altro coraggio di affrontare l'ira di lui, che sarebbe stata sanguinaria. Uomo mite, l'avvocato aveva la collera violenta e brutale se contrariato nelle sue manie. Egli adorava i gatti. Era un amore esclusivo e morboso. Ne aveva in casa 7, ma il numero poteva anche aumentare. Se ne avesse trovato qualche altro sperduto per strada, se lo sarebbe portato a casa. Lo aveva già fatto. Satana, nero come la pece, con gli occhi di zaffiro circondati da riflessi di fuoco, lo aveva raccolto così, per la strada, dietro la chiesa del Carmine, rincasando una sera di pioggia. Paulette cacciò i gatti di sotto la cappa e, continuando a minacciarli e a ingiuriarli, tirò a sé il fornello a gas per accenderlo. Il focolare era di mattoni e aveva i fori quadrati con la griglia, un focolare a carbone, insomma di quelli di 30 anni addietro. Tutta la casa era vecchia, antica addirittura. Un convento, un enorme convento con 3 cortili apporticato. Il corpo di esso, che dà sulla piazza del Carmine, facendo angolo con la chiesa, non lascia supporre tutto quello che c'è all'interno. Quell'inseguirsi di cortili e di facciate, con tante finestre, 4 o 5 piani e un'infinità di scale, almeno 3 per ogni cortile. L'avvocato aveva il suo appartamento nel secondo cortile, scala H. Ma lui si era fatto mettere il gas e anche il rubinetto dell'acquaio era dottone di quelli brevettati che non gocciolano. Il pavimento a mattoni cotti era stato coperto da uno spesso strato di vernice rossa, d'un rosso sangue di bue, quasi nerastro, lucido da sembrar viscido. Una delle invenzioni dell'avvocato per rimodernare la casa vecchia, come l'altra della carta alle pareti, che era tutta una fioritura di rami e fogli sino a mezzo soffitto, e gli alberi avevano persino le radici allo scoperto, e sui rami certi uccellini d'ogni colore, da sembrare gli abitatori di un bosco incantato. Poletta aveva acceso il gas e il caffè stava per bollire. Fino a quel momento si era mossa alla luce della lampadina elettrica, pendula sotto il piatto bianco in mezzo alla stanza. Andò ad aprire le imposte della finestra. Dai vetri entrò un chiarore livido che non dimostrava alcuna velleità di voler lottare con la luce artificiale della lampadina. Pioveva fitto e sottile. La cucina dava su di un angolo del cortile, al primo piano, e per di più tutto in giro correva il ballatoio. Il lividore gelido dei vetri e di quella luce diede un brivido alla donna che si strinse al seno il corpetto rosso. In quel momento un'ombra nera apparve dietro i vetri sul davanzale. Paulette, biascicando imprecazioni, aprì la finestra. L'ombra diede un balzo e una specie di bolide le arrivò tra i piedi. La donna gettò un grido e dovette aggrapparsi al tavolo per non cadere. Maledetto Satana! Il gatto era corso sul focolare e si riscaldava al tepore delle fiammelle accese. Rimessasi, Paulette chiuse la finestra. Meno male che Satana era tornato prima che l'avvocato si fosse desto. Se avesse saputo che il gatto aveva passato la notte nel cortile, stava fresca lei. L'avvocato rimase qualche istante ritto sullo scendiletto a piedi nudi e in camicia da notte. Coi pugni chiusi si fregava gli occhi. Il corpo corto e massiccio, reso più goffo dalla lunga camicia bianca che chiusa il collo, gli lasciava scoperti soltanto i piedi dagli alluci sollevati enormi, gli si agitava lentamente, sgranchendosi. Ed egli sbadigliava, emettendo lunghi suoni inarticolati. Sembrava anche lui uno spettacoloso gattone. Tra uno sbadiglio e l'altro chiese con voce roca: «Hai dato da mangiare ai gatti?» Dalla sala da pranzo Paulette rispose: «Sì!» Adesso lei apparecchiava per la colazione sul grande tavolo rotondo e i gatti mangiavano in cucina, attorno al piatto, col polmone di un rosso turchiniccio che i loro denti aguzzini laceravano. Per andare nel camerino del bagno, l'avvocato passò davanti alla cucina e si fermò sulla soglia. Non aveva gli occhiali e, miope com'era, non vide che un agitare confuso di schiene, un brillar d'occhi e un rosseggiare di linguette fiammeggianti. «Micin, micin, qui dal vostro padron!» Ma non li attese e poco dopo soffiava e tossiva sotto il getto d'acqua della doccia. In sala da pranzo, seduto davanti alla tazza del caffè e latte, quando vidi i gatti tutti a cerchio sul tavolo, oltre il limite del tavoliolo disteso, si accorse che ne mancava uno. «Satana! Dov'è Satana?» «Sarà in cucina a far malanni!» «Vallo a prendere!» Ma Paulette non ebbe bisogno di muoversi. Proprio in quel momento il gattone nero appariva sulla porta della sala da pranzo. «Ecco lì il tuo Satana! Saltè!» La voce dell'avvocato si fece tenera e vezzeggiante ed egli si sporse sulla seggiola, chinandosi, pronto ad accarezzare il figliol prodigo. «Scianin d'oro, vien dal tuo padron!» Il gatto non si muoveva, gli occhi di zaffiro gli lucevano come due focherelli, aveva la schiena inarcata e il pelo ritto. L'avvocato si alzò. Quando fu a 1 metro dalla bestia e riuscì a vederla, diede in un'esclamazione di sgomento: «Che gli hai fatto? L'hai cacciato di casa?» Si chinò e tese la mano. Il micio inarcò più la schiena e mostrò le unghie. «Oh, micin, micin, sta attento che ti graffia! Vorrei vedere, è mio figlio!» E avvicinò la mano al pelo. Satana, al contatto della carezza conosciuta, sembrò calmarsi. Il pelo gli si abbassò, le unghie gli rientrarono. «Così va ben!» Lo prese sotto il pancino e lo sollevò. Stretto al petto, se lo portò al tavolo e lo depose sul tappeto, accanto agli altri. Ma il micio era irrequieto. Fissava il padrone e avanzava verso la tazza, zampettando sul tovagliolo. Lui lo allontanò con la mano. «Lasciami mangiare!» A un tratto mise il naso sul tavolo per guardare. «Che cos'è questo?» Si alzò in piedi con tanta violenza da rovesciare la seggiola dietro di sé. Paulette cacciò un grido e si mise le mani sul cuore. «Satana è ferito!» «Ferito!» fece la donna senza più fiato. «Questi qui sono macchie di sangue!» Erano macchie di sangue, infatti. Le zampe del gatto avevano lasciato sul tovagliolo impronte rosse. Ma Satana non era ferito, aveva soltanto camminato sul sangue e bagnato dalla pioggia, i segni che lasciava erano rossi.

Avete ascoltato un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis, Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: days.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai.

0: Nato a Lisbona nel 1888, Fernando Antonio Nogueira Pessoa fu un poeta e critico. Artefice principale del rinnovamento della letteratura portoghese nel XX secolo, Pessoa anticipò molte delle novità letterarie europee. Attraverso le varie esperienze poetiche del tempo, Pessoa si impose nel modernismo, al quale ha dato l'avvio nel suo paese con enunciazioni programmatiche dalla rivista Orfeu. La validità della sua lirica, riconosciuta gradualmente e tardi a causa delle scarse pubblicazioni di essa, vivente l'autore, ne fa un poeta di valori universali, documentati anche dalla singolare imponenza della critica su di lui e delle traduzioni della sua opera. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo «Dio mi ha creato per essere bambino», «Nuvole», «Il mio cuore fu tuo», «Il maestro scuote la bacchetta».
1: Dio mi ha creato per essere bambino e mi ha mantenuto sempre bambino. Perché mai ha permesso che la vita mi picchiasse e mi rubasse i giocattoli e mi lasciasse solo durante la ricreazione a spiegazzare con mani deboli il mio grembiule azzurro, sporco di lunghe lacrime? Se non mi era possibile vivere senza carezze, perché hanno buttato via la mia tenerezza? Ah, ogni volta che vedo per la strada un bambino che piange, un bambino esiliato dagli altri, mi fa più male della tristezza del bambino nell'orrore del tutto impreparato del mio cuore esausto. Mi addoloro con tutta la statura della vita sentita, e sono mie le mani che stringono la cocca del grembiule, sono mie le bocche storte dalle lacrime vere, e mia la debolezza, e mia la solitudine e le risate della vita adulta che passa e mi consumano come lucidi fiammiferi strusciati sulla sensibile stoffa del mio cuore.

nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Obblighi morali e civili, complessità di doveri, di conseguenze? No, niente. La giornata triste, la poca voglia di tutto? Niente. Altri viaggiano, ho viaggiato anch'io. Altri stanno al sole, sono stato al sole anch'io. Ho creduto di esserci. Tutti hanno ragione, o vita, o ignoranza simmetrica, vanità, allegria e sociabilità, ed emigrano per tornare o per non tornare, in navi che li trasportano semplicemente. Non sentono quanto c'è di morti in ogni partenza, di mistero in ogni arrivo, di orribile in ogni cosa nuova. Non lo sentono. Perciò sono deputati e finanzieri, ballano e sono impiegati di commercio. Vanno a tutti i teatri e conoscono gente. Non lo sentono, perché dovrebbero sentirlo? Bestiame vestito delle stalle degli dèi, lasciatelo passare, inghirlandato verso il sacrificio. Sotto il sole, alacre, vivo, contento di sentirsi. Lasciatelo passare. Ma ahimè, vado con lui senza ghirlanda, verso lo stesso destino. Vado con lui senza il sole che sento, senza la vita che ho. Vado con lui in tutta consapevolezza. Nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Nella giornata triste ogni giornata, nella giornata così triste.

Sì, un momento passi ancora per il mio vago pensiero. Ricordarti sarebbe tormento, se immaginare fosse disgrazia. Sì, in quell'ora in cui parlammo, più guardando e parlando, derivò questa cronica esitazione che ora ho nel ricordarti. Apparisti nella mia vita come una cosa che era la porta, sparisti. Più tardi seppi del tuo eclissarti. Tuttavia riuscisti a prendermi un po' il cuore. È un cuore triste e non si intende con tutto, né ha modi per farsi amare o per immaginarlo, salvo quando il tuo sguardo ostinatamente dolce mi fece saltare il cuore in petto. Ove andavo io, già lo scordavo. Sì, il mio cuore fu tuo, in quel giorno o in un altro, neanche vi fosse altra terra o cielo, qualcosa sarebbe accaduto.

Il maestro scuote la bacchetta e languida e triste la musica irrompe. Mi rammenta la mia infanzia, quel giorno in cui giocavo presso un muro di cortile, tirandovi contro una palla che aveva da una parte lo slittare di un cane verde e dall'altra il galoppo di un cavallo azzurro con un fantino giallo. La musica prosegue, ed ecco nella mia infanzia, d'improvviso tra me e il maestro, muro bianco. Va e viene la palla, ora un cane verde, ora un cavallo azzurro con un fantino giallo. Tutto è il teatro, è il mio cortile, la mia infanzia è in tutti i luoghi, e la palla arriva suonando musica, una musica triste e incerta, che vaga nel mio cortile, vestita da cane verde, che si muta in fantino giallo. Tanto rapida gira la palla fra me e i musicisti. La scaglio contro la mia infanzia, ed essa attraversa l'intero teatro che è ai miei piedi, giocando con un fantino giallo e un cane verde e un cavallo azzurro che spunta sopra il muro del mio cortile. E la musica scaglia dei palloni contro la mia infanzia, e il muro del cortile è fatto di cenni, di bacchetta e di rotazioni confuse di cani verdi e di cavalli azzurri e di fantini gialli. Tutto il teatro è un muro bianco di musica, sul quale un cane verde rincorre la mia nostalgia della mia infanzia, cavallo azzurro con un fantino giallo. E da una parte all'altra, da destra a sinistra, da dove ci sono alberi e tre rami vicino alla chioma con orchestre che suonano musica, fino alle file di palloni del negozio ove comprai il mio pallone. E il padrone del negozio sorride tra le memorie della mia infanzia. E la musica cessa come un muro che crolla. Il pallone rotola per il precipizio dei miei sogni interrotti. E dall'alto di un cavallo azzurro, il maestro, fantino giallo che diventa nero, ringrazia. Posando la bacchetta sulla fuga di un muro, e si inchina, sorridendo con un pallone bianco sulla testa. Pallone bianco che gli scompare giù per la schiena.

Orfano del padre, critico musicale all'età di 5 anni, dal 1896 al 1905 visse a Durban, in Sudafrica, dove la madre si era trasferita con il secondo marito, console portoghese, e dove apprese la seconda lingua, l'inglese, che gli avrebbe consentito di trovare un impiego come corrispondente di case commerciali una volta tornato a Lisbona. Qui egli visse il resto dei suoi anni, affiancando al modesto lavoro un'intensa attività intellettuale, legandosi d'amicizia a Mario de Sá Carneiro e Almada Negreiros, collaborando a riviste letterarie, ideando effimere correnti d'avanguardia, paulismo, intersezionismo e sensazionismo, e pubblicando col proprio nome alcuni versi in inglese e una scarna raccolta, Mensagen, 1934, animata da un profondo sentimento patrio. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Ode al crepuscolo. Porto dentro il mio cuore. Quasi.

Ah, il crepuscolo, il cader della notte, l'accendersi delle luci nelle metropoli e la mano del mistero che soffoca il movimento. E in noi la stanchezza del tutto che ci corrompe per una sensazione esatta e precisa e attiva della vita. Ogni strada è un canale di una Venezia di tedio, e quanto mistero nel fondo unanime delle strade all'imbrunire. Oh Cesario Verde, mio maestro, Cesario del sentimento di Homo Occidental, che fonda inquietudine, che desiderio di altre cose, cose che non sono paesi, momenti, vite, che desiderio forse di altri stati d'animo, inumidisce l'interno di un istante tardo e remoto. Un orrore sonnambulo fra le luci che si accendono, un terrore tenero e liquido appoggiato agli angoli, come un mendicante di sensazioni impossibili che nessuno, lo sa, potrà dargli. Quando io morirò, quando me ne andrò, ignobilmente come tutti, per quella strada la cui idea non si può affrontare, per quella porta che potendo non varcheremo mai, per quel porto che il capitano della nave non conosce, che sia in quest'ora degna dell'angustia che ha accompagnato la mia vita, in quest'ora mistica e spirituale antichissima, in quest'ora in cui forse, molto prima di quanto si creda, Platone vide in sogno l'idea di Dio, che scolpiva corpo ed esistenza nitidamente plausibili nel suo pensiero esterilizzato come un campo. Sia in quest'ora il mio funerale, in quest'ora in cui io non so come vivere, in cui non so quali sensazioni avere o fingere di avere, in quest'ora la cui misericordia è torturata ed eccessiva, la cui ombra giunge da qualcosa che non è le cose, il cui passaggio non strascica vesti sul terreno della vita sensibile e non lascia profumi nelle strade dello sguardo. Intreccia le mani sulle ginocchia, compagna, che non ho né voglio avere. Intreccia le mani sulle ginocchia e guardami in silenzio in quest'ora in cui io non posso scorgere il tuo sguardo. Guardami in silenzio e in segreto chiedi a te stessa, tu che mi conosci.

Porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi. Ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito. Perché, per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava. E la vita sempre mi afflisse. Sempre fu poco. E io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me. Non so se sento troppo o poco. Non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato. Perché, per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte, fra alberi oblì, fra cadute e pericoli, e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh, vita!

0: mettere in ordine la vita, sistemare delle scaffalature nella volontà e nell'azione. È quello che voglio fare ora, come l'ho sempre voluto, con lo stesso risultato. Ma che bello avere il proposito chiaro, fermo solo nella chiarezza di fare una cosa qualsiasi. Ora farò le valigie per il definitivo. Organizzerò Alvaro de Campos per essere domani allo stesso punto di ieri l'altro. Un ieri l'altro che dura sempre. Sorrido con la consapevolezza anticipata dell'alcunché che sarò. Almeno sorrido. Sorridere è già qualcosa. Prodotti romantici tutti noi. E se non fossimo prodotti romantici, forse non saremmo nulla. Così si fa la letteratura. Poveretti gli dèi, così si fa perfino la vita. Anche gli altri sono romantici, anche gli altri non realizzano niente. E sono ricchi e poveri. Anche gli altri passano la loro vita a guardare le valigie da mettere in ordine. Anche gli altri dormono accanto alle carte semiordinate. Anche gli altri sono me. Venditrice di strada che canti il tuo strillo come un inno incosciente. Rotellina dentata nell'orologeria dell'economia politica. Madre, presente o futura, di morti nello spucciarsi degli imperi. La tua voce mi arriva come un richiamo verso nessun luogo, come il silenzio della vita. Sposto lo sguardo dalle carte che sto finalmente pensando di non mettere in ordine, verso la finestra attraverso cui non ho visto la venditrice, che ho solo sentito. Il mio sorriso, che non era ancora esaurito, finisce nel mio cervello in metafisica. Ho rinnegato tutti gli dèi davanti a una scrivania da mettere in ordine. Ho fissato negli occhi tutti i destini per la distruzione di sentire uno strillo. E la mia stanchezza è una vecchia barca che imputridisce sulla spiaggia deserta. E con questa immagine di un poeta qualsiasi chiudo la scrivania e la poesia, come un dio. Non ho messo in ordine né la verità nella vita.
1: Pochi altri scritti, in versi e in prosa, aveva pubblicato come opera di vari eteronimi o autori immaginari, cui Pessoa affidava il compito di rappresentare singoli aspetti della propria complessa personalità, dal lirismo bucolico venato di ironia all'avanguardismo esasperato, al classicismo oraziano. Totalmente inedita era la maggior parte della sua produzione, rinvenuta dopo la morte in un baule contenente 27.543 documenti, ora catalogati nel Fondo Pessoa della Biblioteca Nazionale di Lisbona, molti dei quali intestati a ulteriori eteronimi, come l'alter ego Bernardo Soares, aiutante contabile di Lisbona, il filosofo neopagano Antonio Mora, il poeta Coelho Pacheco e numerosi altri. Amante dell'astrologia e dell'occultismo, Pessoa aveva uniformato la propria esistenza a un meticoloso rituale per dedicarsi integralmente alla letteratura, coerentemente vissuta come assoluta finzione, teatro delle molte maschere in cui si era venuta frantumando la coscienza dell'uomo borghese nella crisi tra i due secoli. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Postilla. Mi è passato accanto. Il marinaio. Nelle piazze a venire.

approfittare del tempo. Ma che cos'è il tempo perché io ne debba approfittare? Approfittare del tempo, nessun giorno senza una riga. Il lavoro onesto e superiore, il lavoro alla Virgilio, alla Milton. Ma è così difficile essere onesto o superiore? È così poco probabile essere Milton o Virgilio? Approfittare del tempo, estrarre dall'anima gli elementi necessari, né più né meno, per comporre con essi i cubi giustapposti, che costituiscono la trama giusta del disegno. Ed è giusta anche sull'altra faccia che non si vede. Disporre le sensazioni in un castello di carte. Povera Cina dei dopocena e i pensieri in domino, uguale contro uguale, e la volontà in una carambola difficile. Immagini di giochi o di solitari o di passatempi, immagini della vita, immagini delle vite, immagine della vita. Verbalismo? Sì, verbalismo. Approfittare del tempo. Non avere un minuto che l'esame di coscienza ignori, non avere un atto indefinito o artificiale, non avere un movimento che non obbedisca a un proposito. Buone maniere dell'anima, eleganza di persistere, approfittare del tempo. Il mio cuore è stanco come un vero accatone, il mio cervello è pronto come un fagotto messo in un angolo. Il mio canto, verbalismo, è così com'è ed è triste. Approfittare del tempo. Da quando ho cominciato a scrivere sono passati 5 minuti. Ne ho approfittato oppure no? Se non so se ne ho approfittato, che cosa saprò degli altri minuti? Passeggera tante volte mia compagna di viaggio nello scompartimento del treno suburbano. Hai mai provato interesse per me? Ho approfittato del tempo nel guardarti? Qual è stato il ritmo della nostra quiete in quel treno in movimento? Qual è stata l'intesa che non siamo riusciti ad avere? Quale vita c'è stata in questo? Cosa ha significato questo nella vita? Approfittare del tempo. Ah, lasciatemi non approfittare di nulla, né del tempo né dell'essere, né del ricordo del tempo o dell'essere. Lasciatemi essere una foglia di albero accarezzato dalle brezze. La polvere di una strada involontaria e deserta, il rigagnolo fortuito causato dalle piogge che cessano, l'impronta lasciata sulla strada dalle ruote finché altre non sopravvengano, la trottola del ragazzino che sta per fermarsi e oscilla nello stesso movimento della terra e sussulta nello stesso movimento dell'anima e cade come cadono gli dèi sul suolo del destino.

mi è passato accanto, mi si è rivolto in una via della Baisha. Quell'uomo malvestito, mendicante di professione, gli si legge in faccia, che simpatizza con me, io simpatizzo con lui, e reciprocamente, con un gesto ampio, traboccante, gli ho dato tutto quello che avevo, eccetto naturalmente quanto avevo nella tasca dove uso tenere più denaro. Non sono scemo, né un romanziere russo applicato. È romanticismo, sì, ma non esageriamo. Ho simpatia per tutta questa gente, specie quando non merita simpatia. Sì, anche io sono mendico e vagabondo, e lo sono anche per mia colpa. Essere mendico e vagabondo non vuol dire essere mendico e vagabondo. Vuol dire stare al lato della scala sociale, non essere adattabile alle norme della vita, alle norme reali o sentimenti della vita. Non essere giudice del supremo, impiegato di concetto, prostituta. Povero in canna, operaio sfruttato, non essere malato di una malattia incurabile, non essere assetato di giustizia o capitano di cavalleria, non essere nemmeno quelle figure sociali dei novevieri, stanchi della letteratura, perché hanno veri motivi di piangere e si rivoltano contro la società perché convinti d'essere in rivolta. No, tutto ma non avere ragione, tutto meno che interessarmi all'umanità, tutto meno di cedere all'umanitarismo. A che serve una sensazione se per essa c'è un motivo estremo? Sì, essere mendico e vagabondo come me. Non è essere mendico e vagabondo, cose comuni. Essere isolato nell'anima, questo è essere vagabondo. E dover chiedere ai giorni di passare e di lasciarci, questo è essere accatone. Tutto il resto è stupido come un Gorky o un Dostoevsky. Tutto il resto è avere fame, essere senza vestiti. E anche se questo succede, succede a così tanta gente che non vale la pena aver pena della gente a cui succede. Sono mendico e vagabondo sul serio, vale a dire in senso traslato. E mi sto rotolando in una grande carità per me stesso. Povero Alvaro De Campos, così isolato nella vita, così depresso nel sentire. Poveretto, sprofondato nella poltrona della sua melanconia. Poveretto, lui che con gli occhi pieni di lacrime, autentiche, oggi con un gesto generoso, liberale e moscovita, ha dato tutto quello che aveva nella tasca in cui aveva poco, al povero che povero non era, dagli occhi tristi per professione. Povero Alvaro De Campos, cui nessuno bada, povero Alvaro, che ha tanta pena di se stesso. E sì, poveretto, più povero lui di molti che sono vagabondi e vagabondano, che sono mendicanti e mendicano, perché l'anima umana è un abisso. Io sì che lo so bene, povero Alvaro. Che bello potermi rivoltare in un comizio dentro l'anima mia, ma non sono mica stupido. Non ho neanche la scusa di possedere opinioni sociali, anzi, non ho nessuna scusa, sono lucido. Non cercate di convertirmi nella mia convinzione, sono lucido. Lo ripeto, sono lucido. Niente estetiche del cuore, sono lucido. Merda, sono lucido.

Tutti i mari, tutti gli stretti, tutte le baie e tutti i golfi, vorrei stringerli al petto, sentirli bene e morire. E voi, cose navali, miei vecchi barocchi di sogno, componete fuori di me la mia vita interiore. Cinghie, alberi e vele, ruote del timone, cordami, fumaioli, eliche, gabbie, fiamme, cavi, bocaporti, caldaie, collettori, valvole, cadette dentro di me in cumulo, in mucchio, come il contenuto confuso di un cassetto rovesciato per terra. Siete voi il tesoro della mia avarizia febbrile, siete voi i frutti dell'albero della mia immaginazione, tema dei miei canti, sangue nelle vene della mia intelligenza. Vostro sia il laccio che mi lega all'esterno mediante l'estetica. Fornitemi metafore, immagini, letteratura, perché in verità, seriamente, letteralmente, le mie sensazioni sono una nave con la chiglia in aria. La mia immaginazione è un'ancora semisommersa, la mia ansia un remo spezzato, e la trama dei miei nervi una rete che asciuga sulla spiaggia. Suona nell'azzardo del fiume un fischio, uno solo. Trema ormai tutto il suolo del mio psichismo, accelera sempre di più il volano dentro di me. Piroscafi, viaggi, non sapere dove si trovi il tal dei tali marittimo, nostro conoscente. Ah, la gloria di sapere che un uomo che ci è stato vicino è morto affogato presso un'isola del Pacifico. Noi che siamo stati con lui lo racconteremo in giro, con legittimo orgoglio, con l'invisibile convinzione che tutto questo abbia un senso più bello e più vasto della semplice perdita della sua nave, del fatto che sia colato a picco con i polmoni pieni d'acqua. Ah, i piroscafi, le navi carboniere, i velieri, si fanno rari, ahimè, i velieri sui mari. E io che amo la civiltà moderna, io che bacio mentalmente le macchine, io, l'ingegnere, il civilizzato, quello che ha studiato all'estero, vorrei ancora avere dinanzi agli occhi solo velieri e navi di legno, non conoscere altra vita marittima che l'antica vita dei mari, perché i mari antichi sono la distanza assoluta, la pura lontananza libera dal peso dell'attuale. Ah, come tutto qui mi ricorda quella vita migliore, quei mari più grandi, perché si naviga più lentamente, quei mari misteriosi, perché li conoscevamo di meno. Ogni vapore lontano è un veliero vicino, ogni nave distante vista ora è una nave nel passato vista vicino. Tutti i marinai invisibili a bordo delle navi all'orizzonte sono i marinai visibili del tempo delle vecchie navi, dell'epoca lenta e veliera delle navigazioni pericolose, dell'epoca di legno e tela, di viaggi che duravano mesi. Mi prende a poco il delirio delle cose marittime, mi penetrano fisicamente il molo e la sua atmosfera, lo sciabordare del tago mi assale i sensi e comincio a sognare, comincio ad avvolgermi nel sogno delle acque, le cinghie di trasmissione cominciano a farmi presa sull'anima e l'accelerazione del volano mi scuote nettamente. Mi chiamano le acque, mi chiamano i mari, mi chiamano, levando una voce corporea le lontananze. Sono tutte le epoche marittime sentite nel passato che chiamano.

0: piazze a venire, forse le stesse delle nostre. Quali elisir saranno venduti con altre etichette? Gli stessi dell'Egitto dei faraoni, con altri modi di spacciarli, quelli che già sono nostri. Nelle metafisiche dimenticate, nei canti dei caffè d'ogni dove, le filosofie solitarie dei solai di tanti falliti, le idee casuali di tanti casuali, le intuizioni di tanti nessuno. Forse un giorno, in fluido astratto e sostanza implausibile, si coaguleranno in un Dio e occuperanno il mondo. Ma per me, oggi, per me non c'è pace per pensare alla proprietà delle cose, ai destini che non scopro, alla mia stessa metafisica che ho perché penso e sento. Non c'è pace, mentre i grandi monti al sole la hanno così nitidamente. La hanno? I monti al sole non hanno niente dello spirito. Non sarebbero monti e non starebbero al sole se l'avessero. La stanchezza di pensare che arriva al fondo dell'esistere mi fa vecchio dall'altro ieri, con un freddo persino nel corpo. Che ne è dei propositi perduti e dei sogni impossibili? E perché ci sono propositi morti e sogni senza ragione? Nei giorni di pioggia lenta, continua, monotona, una. Mi dispiace alzarmi dalla sedia dove non mi accorgevo di sedere, e l'universo è di un assoluto vuoto tutto intorno. Il tedio che costituisce le nostre ossa mi ha inzuppato l'essere, e la memoria di qualcosa che non ricordo mi gela l'anima. Sicuramente le isole dei mari del sud hanno opportunità per il sogno, e gli arenili di tutti i deserti compensano un po' l'immaginazione. Nel mio cuore, senza mari né deserti, né isole, sento me. Sto nel mio animo vuoto e mi racconto prolissamente e senza senso, come un idiota in delirio. Fredda furia del destino, intersezioni di tutto, confusione delle cose con le loro cause ed effetti, conseguenza di avere corpo e anima. E il suono della pioggia arriva finché io sia, ed è buio.
1: A causa di un presunto abuso di alcol, questo immenso poeta esistenzialista, da considerarsi una delle figure più prolifiche e controverse della letteratura del secolo scorso, si spegnerà a causa di una crisi epatica il 30 novembre del 1935. Pochissimi come lui sono riusciti a descrivere la condizione umana moderna con simile profondità e saudade portoghese, che osserva l'universo del nulla con disadattamento, ma è anche in grado di penetrare la vita stessa nella sua più intima essenza e nella sua pochezza. Un poeta che si insinua negli anfratti più reconditi della vita e preferisce non vivere. Tra le sue numerose opere pubblicate dopo la sua morte, bisogna menzionare il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares, il banchiere anarchico, le poesie di Alberto Caeiro e poesie esoteriche. Tuttavia, il cammino di un uomo che per tutta la sua esistenza ha narrato la sua anima alla ricerca di attimi di serenità è la vera e grande opera che l'inquieto Pessoa ci ha donato. In quel baule pieno di gente, così come lo definisce Tabucchi, e che darà corpo ai 15 volumi delle sue opere complete in versi e prosa, sono racchiuse le nostre ansie, la tragedia di vivere dentro una realtà il cui adattamento non è facile per quegli animi molto sensibili che non vorrebbero vedere certe bruttezze inspiegabili della vita. E la serenità, quello stato d'animo cui tutti aneliamo, si può trovare in qualsiasi e in nessun posto, perché è riposta dentro di noi. E inutili appaiono quei tentativi di cercare fuori dal nostro essere qualcosa che possiamo incontrare solo leggendo dentro di noi in profondità.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obbligò.

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile

0: Avete ascoltato Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin, letture di Diego De Nadai, una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Se togli l'alcol dal vino. Oggi trovi rossi, bianchi e frizzanti che contengono solo minime dosi di etanolo. Ma quali conservanti si aggiungono? E come la mettiamo con gusto, aroma, palatabilità? La parola al nostro esperto. Di Alessandro Pellizzari. Ma tu lo hai provato il vino analcolico? La domanda è scattata a fine anno, cioè da quando il decreto firmato dal Ministro dell'Agricoltura ha dato riconoscimento ufficiale e il via libera, con tutto il suo corredo di norme, alla produzione italiana di vino dealcolato. È questa la dicitura corretta del vino a bassissima gradazione alcolica, sotto lo 0,5% vol. Vol significa percentuale in volume di alcol etilico contenuta nella bevanda, mentre quello tradizionale va dal 8,5% in su. Quindi primo chiarimento. In etichetta la dicitura corretta non è vino analcolico, ma vino dealcolato, una versione dove l'alcol è stato parzialmente o totalmente rimosso, con particolari processi fisici come l'osmosi inversa, membrane sottili che filtrano i liquidi, la distillazione o l'evaporazione sottovuoto. Il dealcolato può arrivare anche a 0,0% vol e comunque sempre sotto allo 0,5% vol. In Italia siamo all'inizio, anche se dal 2024 si trovavano già bottiglie importate da altri paesi. Il recente decreto ne consente, per la prima volta, la produzione nel nostro paese. Secondo un'indagine Trade Lab, solo l'8% dei giovani fra i 23 e i 34 anni, la fascia di consumatori più promettente e interessata, secondo gli esperti, ha provato questo tipo di vino. Il 43% del campione intervistato lo assaggerebbe, mentre il 66% ne conosce l'esistenza. Ma se togli l'alcol dal vino, che bevanda ne viene fuori? Ce lo racconta il nostro esperto Daniele Paci, agronomo. Che cos'è il vino dealcolato? È una bevanda prodotta come il vino, dalla fermentazione delle uve di un certo vitigno, per esempio, ma da cui si elimina poi la gran parte dell'alcol, etanolo. Ma a livello di gusto, non si perdono così anche gli aromi del vino normale? Togliere l'alcol non è indolore, perché è la sostanza che riesce a trattenere tutta una serie di aromi, appunto, che quindi vengono eliminati e il gusto inevitabilmente ne risente. I sistemi più moderni permettono di separare questi ultimi dall'alcol prima di toglierlo, per poi rimetterli nel vino, ma devono essere quelli endogeni, cioè originari del vino che usiamo. La legge non consente, infatti, di aggiungere aromi esogeni, che non siano cioè originari del prodotto. In Italia, che ha la legislazione più restrittiva, non puoi nemmeno aggiungere lo zucchero. Di fatto, quando si elimina così tanto alcol, toglie alcune capacità che quella bevanda ha di darti certe sensazioni, come quelle di corposità del vino, di effetto calore in bocca e di profumi che arrivano al naso. Insomma, gli aromi sono elementi importanti. I primari ti danno la sensazione della frutta che origina il vino. I secondari sono prodotti da microorganismi che connotano in modo particolare ogni tipologia di bottiglia. I terziari sono quelli dati dagli anni di maturazione, che regalano il sentore di un certo legno o del cacao, per fare degli esempi. Il decreto prevede poi il vino parzialmente dealcolato. Che differenza c'è? Che l'alcol presente può essere superiore allo 0,5%, ma arrivare al 9% al massimo. In questi casi si è meno aggressivi nel processo di eliminazione dell'etanolo, con un grado alcolico ottenuto che di solito si attesta sul 6% vol, cioè circa la metà del vino tradizionale. Quindi le sensazioni che ti dà un bicchiere sono più vicine a quelle alle quali siamo abituati. Si possono fare così anche i vini frizzanti? Sì, hanno le stesse diciture sull'etichetta e il grado alcolico è compreso fra 0,5 e 7 vol. Data la possibilità di aggiungere anidride carbonica, ecco realizzato l'effetto frizzante, ma sempre dealcolato. Vanno bevuti freddi inoltre, e questo li rende più gradevoli. Saranno anche meno calorici. L'alcol in un vino rappresenta l'80-90% delle calorie, quindi un dealcolato è in media il 70-80% meno calorico del tradizionale. Se un bicchiere di vino ha mediamente 90-100 calorie, nel dealcolato ne trovi solo 20. Invecchiano come la versione tradizionale? No, perché senza alcol sono meno stabili e quindi hanno una scadenza di consumo. La stabilità è un problema che viene risolto con particolari trattamenti o con additivi per la conservazione, come i solfiti. Ma i solfiti non sono consigliabili per chi è allergico. No, infatti, nel vino tradizionale se ne mettono il meno possibile, nei dealcolati devono essere presenti in una certa quantità, proprio per conservare il prodotto, ma la loro presenza va specificata in etichetta. Quali altre indicazioni deve contenere l'etichetta? Deve specificare se è vino dealcolato o parzialmente dealcolato, poi riportare la gradazione alcolica e la frase da consumarsi preferibilmente entro. Infine l'origine, Italia, l'UE, extra UE. Attenzione, in Italia non può avere la dicitura DOC, G, DOC, IGT. I consumatori ideali di un dealcolato? I giovani, innanzitutto. Ma anche chi vuole bere del vino a un pranzo di lavoro senza perdere lucidità o non vuole incorrere nelle sanzioni dell'etilometro quando guida. E poi chi aspetta un bimbo o ha problemi di salute e non può consumare alcol se non in minima quantità. Senza dimenticare chi per motivi religiosi non beve vino e chi deve stare a dieta. Il futuro di questi prodotti? Ci sono tante strategie nuove che si stanno affacciando nel mondo dell'enologia per ottenere prodotti più palatabili. Per esempio, alcune tecnologie, come quella sottovuoto a bassa temperatura, potrebbero ridurre la perdita dei composti aromatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli, a cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia. In particolare, il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua crisoelefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio, come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo, diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità del lavorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 avanti Cristo. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente dell'University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da Cuore con la Q a Cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronarie o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, Conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che nelle prime fasi degli studi hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più
5: è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raya. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte, Basta pensare alla creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Pagliardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Pagliardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Pagliardi. In fondo, anche quando cadiamo tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che, tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Pagliardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo 5 dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano due specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre 4 dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi, che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Pagliardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione nel numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine 800 di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero 3 figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così nel 1885 aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima,
7: quella del motore a combustione interna. Altri come Nicolaus August Otto ci stavano già lavorando con successo, ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose, ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla prima guerra mondiale.

0: sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio. Ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio, che potevano essere riforniti da navi cisterna, senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono «L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico», mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente. È la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

Capitolo 47. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen. Poi prese cinque uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: Qual è la vostra occupazione? Essi risposero al faraone: I tuoi servi sono pastori, come lo furono i nostri padri. Poi dissero al faraone: Siamo venuti ad abitare in questo paese, perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permetti ora che i tuoi servi abitino nella terra di Goshen. Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli soprintendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: Quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe rispose al faraone: Gli anni della mia vita nomade sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade. Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì pane a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: Dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza. Infatti il denaro è finito. Giuseppe disse: Se non avete più denaro, date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame. Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno, in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre, perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi noi e le nostre terre. Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto. Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città, da un capo all'altro dell'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone.
Quattro parti saranno vostre per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Quelli dissero: Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovare grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del Faraone. Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il Faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del faraone. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele s'avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: Ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba. Egli rispose: Farò come tu dici. Giacobbe disse: Giuramelo. Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò. Capitolo 48. Dopo queste cose, fu detto a Giuseppe: Ecco, tuo padre è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato, gli fu detto: Ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te. Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: Il Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan. Mi benedisse e mi disse: Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli. E darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come proprietà perenne. Ora, i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei. Efraim e Manasse saranno miei come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio a qualche distanza da Efrata, e la seppellii in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: Questi chi sono? Giuseppe rispose a suo padre: Sono i miei figli, che Dio mi ha dati qui. Ed egli disse: Ti prego, falli avvicinare a me. E io li benedirò. Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: Io non pensavo più di rivedere il tuo volto ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole. Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra. Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere
e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Nondimeno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». In quel giorno li benedisse, dicendo: «Di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse». E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mani degli Amorrei, con la mia spada e con il mio arco». Capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi, e vi annuncerò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Simone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira perché è stata violenta, e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Zabulon abiterà sulla costa dei mari. Sarà sulla costa dove approdano le navi. Il suo fianco s'appoggerà a Sidone. Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù d'Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito, ed egli fornirà delizie regali. Neftali è una cerva messa in libertà, egli dice delle belle parole. Giuseppe è un albero fruttifero. Un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato.
ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe e dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù di Israele. Questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedisse. Li benedisse, dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Poi diede loro i suoi ordini e disse: Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron l'Ittita come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo. Capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare. E gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone, dicendo: Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: Ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò. Il faraone rispose: Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare. Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Attad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Attad, dissero: Questo è un grave lutto per gli egiziani. Perciò fu messo il nome di Abel Misraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà, di fronte a Mamre. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: Chissà se Giuseppe
Non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: Perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: Ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: Non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene. Per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Giuseppe disse ai suoi fratelli: Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà. Allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto.

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Here's another one.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Il talento di Aretha, da bambina prodigio a genio assoluto della musica. Ecco la storia, intrisa di sofferenza e passione, della regina del soul. Camicia bianca ben stirata e capelli neri a caschetto con le punte all'insù, Aretha Franklin aveva un'espressione assorta, ma decisa, mentre varcava la soglia dei leggendari studi di registrazione Fame di Muscle Shoals in Alabama. Era il gennaio del 1967. La giovane cantante, allora 24enne, prese subito il controllo della situazione con straordinaria sicurezza. Non era ancora un mito della musica e della cultura americana. Non era ancora Aretha Franklin, la regina del soul. Era una cantante semisconosciuta e i musicisti dello studio non sapevano bene che cosa aspettarsi da lei. Nella sala la tensione creativa si mescolava al fumo delle sigarette. È difficile immaginarlo adesso, ma quel giorno Aretha aveva un bisogno disperato di incidere un brano di successo. Nei 6 anni precedenti aveva realizzato diversi dischi con la Columbia Records, ma quei brani di jazz piuttosto sobrio non avevano riscosso grande successo. Adesso era passata all'Atlantic Records e il produttore Jerry Wexler voleva che tirasse fuori il sound da chiesa, il gospel che aveva dentro. I musicisti dei Fame Studios avevano creato un sound rhythm and blues con un'impronta del sud degli Stati Uniti, inanellando una serie di successi come When a Man Loves a Woman di Percy Sledge. Circondata da musicisti che non avevano idea di ciò che avrebbero suonato con lei, Aretha non sembrava interessata ai convenevoli. Dava loro del lei, chiamandoli Mr. Tizio o Caio, e loro la chiamavano Miss Franklin. Poi la figlia del predicatore, cresciuta a Detroit, si sedette al piano. In seguito i musicologi avrebbero spiegato che per quanto Aretha non sapesse leggere la musica né avesse studiato uno strumento in particolare, il pianoforte era il mezzo attraverso il quale esprimeva il suo talento. La sua voce era straordinaria di per sé, una forza vellutata che sembrava evocare un'antica saggezza. Combinata alle note che suonava al pianoforte, raggiungeva vette di assoluto splendore. Suonò un accordo, senza cantare. Poi raddrizzò la schiena e si guardò intorno. Si passò la lingua sulle labbra truccate con un rossetto perlato. L'attenzione degli uomini nella sala era puntata su di lei. Quando cominciò a cantare, la sua voce esplose in un'ondata di emozione allo stato puro. Più tardi i produttori raccontarono che quel giorno a Muscle Shoals Franklin tirò fuori qualcosa di soprannaturale. Picchiava sul pianoforte come se i tasti rappresentassero la linea sottile che separa l'odio dall'amore. Poi prese una nota bassa e si abbandonò al gospel. La registrazione di quel giorno, I Never Loved a Man the Way I Love You, l'avrebbe lanciata nel firmamento della musica. In seguito, gli uomini della band dissero che non avevano mai visto né sentito una cantante come lei. La potenza della sua voce, la forza della narrativa del suo canto e il modo in cui riusciva a esprimere le emozioni erano qualcosa di semplicemente grandioso. «Posso dirti ciò che ho visto», racconta Spooner Oldham, leggendario organista e compositore e membro della Rock and Roll Hall of Fame. Nella sua carriera,
Oldham ne aveva viste parecchie di performance straordinarie e ha suonato con personaggi del calibro di Neil Young e Bob Dylan. Ma quella prima seduta di registrazione con Aretha Franklin è stata un'altra cosa, dice. Non c'era niente di concordato o programmato, semplicemente ha iniziato a suonare e abbiamo capito che stavamo lavorando con qualcuno di speciale, spiega Oldham. Difficile descrivere la sua voce, aveva tante di quelle espressioni. Era angelica, appassionata, allegra, triste. Se cominci a usare aggettivi, li devi usare tutti. Lei era unica. Ho capito subito che era un genio. Quando finirono di registrare, erano tutti consapevoli di aver creato un grande successo, racconta Rodney Hall, figlio di Rick Hall, uno dei fondatori dei FM Studios. L'origine di quella sofferenza che Aretha esprimeva in maniera tanto intensa fu spiegata in parte da ciò che accadde dopo. Alla fine della seduta di registrazione in studio si scatenò l'inferno. Il marito e manager di Aretha, Ted White, accusò il trombettista di flirtare con sua moglie e chiese a gran voce che fosse licenziato. Stando a quanto Rick Hall raccontò in seguito al figlio Rodney, la serata si concluse con una lite tra lui e White. I due vennero alle mani e cercarono persino di spingersi a vicenda giù dal balcone dell'albergo in cui Aretha soggiornava. Quella scenata aiuta a comprendere quanto fosse tormentata la vita privata della cantante. Aretha Franklin incanalava la sua sofferenza e tutta la sua anima in brani destinati a diventare universali ed eterni, capaci di attraversare i generi musicali e le epoche, le generazioni e le culture. Quella sera in Alabama segnò l'inizio di un percorso che l'avrebbe fatta diventare un punto di riferimento della musica pop per decenni, innalzando il soul a nuove vette. La sua voce sarebbe diventata il canto rivoluzionario delle donne, degli afroamericani e di tutte le minoranze che chiedevano di essere riconosciute. Pochi giorni dopo aver lasciato Muscle Shoals, Franklin registrò un altro successo, Do Right Woman, Do Right Man, in uno studio di New York. Una settimana dopo incise Respect, brano con cui si assicurò una posizione di assoluta influenza nell'industria della musica e che diventò l'inno delle donne in un momento cruciale di rivendicazione dei loro diritti. Sono passati più di 50 anni da quella storica seduta di registrazione a Muscle Shoals e quasi 3 dal giorno in cui è scomparsa a 76 anni. Ma dietro il grande talento di Aretha Franklin si cela ancora qualcosa di misterioso. Il suo lungo e fortunato regno come regina del soul è indiscusso. Che fosse capace di cantare il più accorato dei blues, il più funky dei funk, il pop dal ritmo più scatenato, il jazz vellutato, il gospel che scuote l'anima e persino l'opera lirica con estrema facilità, è indiscutibile. Che fosse un genio della musica per potenza, estensione e intensità della voce è un fatto accertato. Proprio come Albert Einstein ampliò i confini della scienza e Pablo Picasso creò una nuova forma d'arte, Aretha Franklin portò la musica a nuove vette, la arrangiò, la ampliò, la conquistò, la compose, la fece sua e ne fece il suo regno. Ma da che cosa nascevano esattamente le sue qualità artistiche? Come molti altri grandi talenti, Aretha era stata una bambina prodigio. Suo padre aveva riconosciuto subito il suo talento e lo aveva coltivato. Al pari di Picasso e di Einstein, Aretha aveva una personalità dominante ed uno spiccato senso per i particolari.
Il suo orecchio musicale le consentiva di scomporre le linee melodiche di una canzone per poi ricomporle a suo gradimento. Era anche molto ambiziosa e puntava a incidere dischi di successo. Aretha aveva un talento innato, afferma il magnate della musica Cliff Davis. Sentiva che interpretava la musica, la incarnava, come nessuno aveva mai fatto prima. Secondo Davis, che ha lavorato con Aretha per 38 anni, la sua più grande dote era la capacità di caricare ogni brano di emozioni, rendendolo anche più intenso di quanto l'autore avesse immaginato. Riusciva a cogliere l'essenza delle parole e della melodia, dando loro nuovi significati. Aretha non ha mai preso una lezione di musica, racconta la cugina Brenda Corbett, che le ha fatto da corista per più di 50 anni. Sapeva esattamente che cosa voleva e se qualcosa non andava bene, te lo faceva notare. Dotata di un'estensione fenomenale, la voce di Aretha Franklin poteva raggiungere altezze vertiginose e tormentate profondità. Secondo alcuni musicologi, si estendeva su 4 ottave. Ma il suo immenso talento si rivelava nel modo in cui la usava, come quando saltava le ottave nei bridge, passaggi di transizione. E in quei passaggi che faceva venire la pelle d'oca all'ascoltatore. I bambini prodigio, affermano gli esperti, appaiono spesso più grandi e saggi rispetto alla loro età. Dimostrano spesso una maturità sconcertante, meravigliando tutti quando riescono a eseguire brani complessi o a risolvere complicate equazioni matematiche. Nel caso di Aretha Franklin, il suo talento musicale fu evidente dalla più tenera età.

0: Aretha Louise Franklin nacque il 25 marzo 1942 a Memphis, Tennessee. Suo padre, il reverendo Clarence LaVaughan C.L. Franklin, era un noto predicatore battista. La madre, Barbara Siggers Franklin, era un'apprezzata cantante di gospel. La famiglia si trasferì prima a Buffalo, nello stato di New York, poi a Detroit, dove il reverendo divenne il pastore della New Bethel Baptist Church. La madre abbandonò la famiglia quando Aretha aveva 6 anni. Così lei, il fratello e le 2 sorelle furono cresciuti dalla nonna paterna, che visse con loro per un certo periodo. Aretha sentiva molto la mancanza della mamma, che morì improvvisamente qualche anno dopo. «Avevo 10 anni», ricordava la cantante in Aretha, From the Roots, l'autobiografia scritta con David Ritz. «Papà ci riunì tutti, me, Erma, Carolyn e Cecil, in cucina. Sedette sul bordo del lavello che sembrava un mobiletto, e ce lo disse con parole semplici e solenni. Nostra madre era morta di infarto. Io rimasi lì in piedi, stordita. Non riesco a descrivere il dolore, né voglio farlo. Il dolore in certi casi è un fatto privato. È il dolore di un bambino che perde la madre. Non può essere descritto». A detta dei familiari, Aretha non si riprese mai da quel trauma infantile. La tristezza per quella perdita la accompagnò per tutta la vita. Ovviamente Aretha fu influenzata anche dal padre, un celebre performer nel suo genere. La fama del reverendo non era infatti limitata alla sola Detroit. Le registrazioni dei suoi sermoni venivano vendute con successo in tutto il paese. Appena adolescente, Aretha iniziò ad accompagnare il padre nelle tappe del suo circuito gospel. C.L. Franklin era consapevole delle qualità vocali della figlia e la metteva in mostra negli spettacoli che tenevano di chiesa in chiesa. Lui predicava, poi lei cantava. A 14 anni, Aretha incise il suo primo disco, secondo alcune fonti, circa 2 anni dopo aver dato alla luce il primo figlio, Clarence, e presa poco nel periodo in cui ebbe il secondo, Eddie. Sulla locandina di un concerto del 1960 si legge che C.L. Franklin avrebbe tenuto un sermone in una chiesa di Chattanooga, in Tennessee, insieme alla figlia 18enne Aretha, stella nascente del gospel. Jason Hanley, musicologo e vicepresidente della sezione didattica e dei rapporti con il pubblico della Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio, osserva: «Il protagonista principale era il reverendo Franklin. La figlia Aretha, giovane prodigio della musica, interpretava con il canto gospel il messaggio lanciato dal padre». Jeff Ramsey, docente del Dipartimento di Canto del Berklee College of Music di Boston, sostiene che l'esperienza nei cori di chiesa e nel circuito gospel permise ad Aretha Franklin di affinare il suo talento. Girare di chiesa in chiesa le fece acquisire consapevolezza della storia, della sofferenza e della resilienza della popolazione nera degli Stati Uniti. Ed è proprio alle sue radici gospel che si deve la religiosità della sua voce, una qualità che non cambiò mai, afferma Ramsey. Nella biografia Respect, The Life of Aretha Franklin, Ritz riporta una dichiarazione del fratello Cecil, secondo cui lui e le altre sorelle avevano un certo talento, ma quello di Aretha era innato. Certo, i musicologi possono provare a capire come l'abbia sviluppato. Qualcuno dirà che si esercitava più di noi, o che prestava più attenzione alla musica, o che era più motivata a imparare. Io posso dirvi che non è vero. Aretha non si esercitava e non prestava più attenzione alla musica di quanto facessimo erba Caroline e io. Per noi è sempre stato evidente che lei aveva un talento speciale, quello che si definisce genio. E quel dono non è qualcosa che si impara. O ce l'hai o non ce l'hai. Il talento può essere coltivato in un ambiente in cui c'è spazio per crescere. Spesso le persone geniali hanno una personalità forte, sono molto ambiziose e competitive e non temono il confronto con altri talenti. Aretha crebbe a Detroit, la città che ha prodotto molte star della Motown, Diana Ross, Little Stevie Wonder, Berry Gordy, Smokey Robinson, i Temptations. Ma Aretha Franklin si distingueva anche tra quegli talenti straordinari. Smokey Robinson aveva 8 anni quando vide Aretha per la prima volta. Aveva fatto amicizia con Celsin Franklin e l'aveva incontrata proprio a casa loro. Come lui stesso ha ricordato nella sua orazione al pubblico, al funerale della grande cantante, camminavamo vicino alla casa e ho sentito della musica. Qualcuno suonava il piano e c'era una bambina che cantava. Sono entrato e ti ho visto. Eri lì e stavi cantando. Quando Aretha era piccola, talvolta capitava che venisse tirata giù dal letto per esibirsi davanti alle celebrità che erano andate a trovare suo padre. Così, nel salotto di casa, ebbe modo di conoscere le cantanti gospel Clara Ward e Mahalia Jackson, il musicista Sam Cooke, il compositore e direttore di Big Band Duke Ellington, i pianisti jazz Arthur Toom e Oscar Peterson, cantanti del calibro di Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Nat King Cole, Lou Rawls e Billy Eckstein, nonché il reverendo Martin Luther King Jr. Il grande talento di Aretha emerse con chiarezza già nell'album Rhythm and Blues del suo esordio, che contiene la sua interpretazione di Respect, scritta dal leggendario cantante soul Otis Redding. La canzone originale parla di un uomo che chiede di essere rispettato quando torna a casa, ma nella versione di Aretha è una donna a fare quella richiesta, scandendo le singole lettere della parola respect con forza e passione. Redding fu costretto ad ammettere che Aretha Franklin aveva fatto sua quella canzone. Durante il Monterey Pop Festival del 1967, Redding disse alla folla: «Adesso vorremmo suonare un brano per tutti voi. Una canzone che mi è stata portata via da una ragazza. È una buona amica questa ragazza, solo che si è presa la mia canzone. Ma io ho deciso di continuare a cantarla». Dopodiché ne eseguì una versione molto ritmata. Quell'anno Respect valse ad Aretha Franklin i suoi primi premi Grammy per il miglior album Rhythm Blues e per la migliore performance vocale Rhythm and Blues. Nel corso della sua carriera l'artista avrebbe vinto altri 17 di questi premi assegnati alle eccellenze dell'industria discografica. Durante la cerimonia di consegna dei Grammy del 1998, svoltasi a New York, gli appassionati di musica ebbero modo di ammirare un nuovo aspetto del talento di Aretha Franklin. Il programma della sera prevedeva che Luciano Pavarotti cantasse l'aria Nessun dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, ma all'ultimo minuto il grande terrore telefonò ai produttori dello show televisivo per informarli che non avrebbe partecipato a causa di un'indisposizione. Aretha Franklin avrebbe dovuto esibirsi insieme ai Blues Brothers, vale a dire Dan Aykroyd, John Goodman e Jim Belushi. Ken Ehrlich, produttore esecutivo della serata, ricordò che Aretha aveva cantato Nessun dorma 2 sere prima, durante un concerto di beneficenza, organizzato dalla Recording Academy. Mi precipitai nel suo camerino e le chiesi se fosse disposta a cantarla di nuovo, racquintò in seguito Erlich a Billboard. Quello che seguì fu uno dei momenti più importanti della carriera di Aretha. Non aveva certo la voce di un tenore, non era una cantante lirica, ma interpretò l'aria in modo straordinario. Ha dovuto cambiare tonalità per adeguarsi all'arrangiamento preparato per Pavarotti, ricorda Ritz. Ascoltò l'orchestrazione per 20 minuti, studiando la diversa tonalità da usare. Trasformò l'aria in una canzone soul, senza però tradire la bellezza della melodia di Puccini. Nel 1987 Aretha Franklin diventò la prima donna ad essere inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame, aprendo così la strada al riconoscimento di altre artiste. La rivista Rolling Stone le assegnò il primo posto nella classifica dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Nel 2019, a un anno dalla sua scomparsa, è stata onorata con una menzione speciale al premio Pulitzer. Di Aretha Franklin si ricordano tante performance straordinarie, inclusa la volta in cui salì sul palco con un lungo cappotto foderato di pelliccia e un vestito giallo per cantare I Dream the Dream, tratto dal musical Les Misérables, durante una celebrazione per l'insediamento del presidente USA Bill Clinton. Aretha dominò la canzone e la scena. Quando lasciò cadere la pelliccia e prese una nota alta, la folla e i Clinton si alzarono in piedi. Il pubblico la seguì incantato per tutta la performance, ha ricordato Davis al funerale di Franklin. A un certo punto, l'unica e sola Aretha Franklin istintivamente cambiò le parole. I dreamed a dream diventò I have a dream. E quel passaggio da brividi alla frase simbolo di Martin Luther King rese davvero indimenticabile quel momento. Durante la cerimonia di insediamento di Barack Obama nel 2009, Aretha cantò invece l'inno patriottico America, my country, Tears of Tree. Aretha ha contribuito a definire l'esperienza americana, ha twittato Obama dopo la sua morte. Nella sua voce tutti noi potevamo percepire la nostra storia in ogni sua sfumatura, la nostra forza e il nostro dolore, le nostre ombre e la nostra luce, la nostra ricerca di riscatto e il rispetto conquistato a fatica. Il coraggio di Aretha Franklin e la sua leggenda non sono limitati al campo della musica. Sostenne anche economicamente il movimento per i diritti civili, marciò al fianco di King e cantò al funerale del leader nero nel 1968. La sua musica diventò la colonna sonora dei più importanti cambiamenti sociali americani, del movimento per i diritti civili, della lotta femminista e delle proteste contro la guerra in Vietnam. Nel 1970 dichiarò di essere disposta a pagare fino a $250,000 per il rilascio su cauzione dell'attivista politica Angela Davis. «La popolazione nera sarà libera», dichiarò all'epoca in un'intervista alla rivista Jet. Io sono stata arrestata a Detroit per turbamento dell'ordine pubblico e so che è necessario provocare un turbamento quando ci sono in ballo i nostri diritti. Il carcere è un luogo infernale. Se c'è giustizia nei nostri tribunali, la vedrò libera e non perché io creda nel comunismo, ma perché è una donna nera che si batte per la libertà dei neri. Ho i soldi. Ed è stata la popolazione nera a mettermi nella condizione di averli, e voglio usarli per aiutare la mia gente. Le canzoni di Aretha Franklin hanno fatto da colonna sonora alla vita di molti di noi. Negli anni 70 abbiamo ballato Chain of Fools indossando pantaloni a zampa d'elefante. Abbiamo imparato a sillabare cantando Respect e abbiamo cominciato a prendere rispetto. Abbiamo portato i capelli in stile afro come li aveva Aretha. E certe mattine, svegliandoci, ci venivano in mente le parole della canzone I Say a Little Prayer for You. Forse voi che leggete siete troppo giovani per aver visto Aretha quando era all'apice del suo successo, ma è probabile che abbiate sentito le sue canzoni. I vostri genitori sicuramente le conoscono, voi le avete sentite nei film e avete sentito il suo modo di cantare in artiste come Beyoncé, Ariana Grande, Fantasia Barrino, Jennifer Hudson, Lady Gaga, Whitney Houston e Adele. Nel corso del 16° tributo ai maestri della musica americana, organizzato dalla Rock and Roll Hall of Fame, per onorare Aretha Franklin del 2011, molti musicisti interpretarono le sue canzoni per renderle omaggio. Quella sera a Cleveland non era previsto che Aretha si esibisse, ma durante una pausa dello show chiese un pianoforte e al momento del bis salì sul palco con Ronald Isley, Sissy Houston, Jerry Butler e Dennis Edwards. Ed ecco che si lanciano in questo brano pazzesco, ricorda Henley della Hall of Fame. Lei dominava la scena, sembrava che al mondo esistesse solo quella donna illuminata dai riflettori. Ne siamo stati tutti testimoni. È stato allora che mi sono reso conto della sua reale grandezza. David Ritz, che collaborò con Aretha Franklin all'autobiografia pubblicata nel 1999 e 15 anni dopo scrisse un libro proprio su di lei, l'ha definita un ingegnere. Secondo lui, parte dell'immenso talento di Aretha stava nella sua capacità di decostruire un brano scritto da altri quando voleva farne una cover. In sala di registrazione scomponeva la canzone, le dava un accento soul e aggiungeva il suo irresistibile groove. Una volta ricomposto, il brano le apparteneva completamente. Ha realizzato una versione orchestrale di un successo di Glen Campbell intitolato Gentle on My Mind, racconta Ritz. Era un brano country e lei lo riarrangiò con sonorità jazz, gli diede un gran ritmo, si fece accompagnare da una big band e lo azzeccò in pieno. L'intelligenza di Aretha, aggiunge, si rendeva evidente nell'intensità della sua espressione emotiva. Nasceva dalle sue sofferenze personali, dalla depressione e dal desiderio di non parlare mai di se stessa né di ciò che la faceva soffrire. In una delle sue prime interviste si vede una giovane Aretha seduta al pianoforte con accanto il marito White. Ha i capelli tirati all'indietro, un viso fresco e innocente. Rivolgendosi alla macchina da presa, dice con voce da ragazza: «Sto ancora cercando di capire chi e cosa sono davvero». Quando l'ho intervistata nel 2012, Aretha ha risposto a tutte le mie domande, tranne a una. Quando le ho chiesto quale fosse il suo primo ricordo da bambina, si è irrigidita. È stata sempre molto riservata sulle questioni che riguardavano la sua vita privata e sentimentale, continua Ritz. Era impossibile farla parlare di certi argomenti. In pubblico non si mostrava mai arrabbiata o imbarazzata. Esprimeva le sue vere emozioni solo attraverso la musica, e la sua musica era così potente proprio perché si teneva tutto dentro. Riusciva a sfogare il suo dolore solo cantando. E quando quel dolore esplodeva, era come un vulcano in eruzione. Rizza ha passato molti anni assieme ad Aretha tentando di raccontare la sua storia. Alcuni di noi pagano uno psichiatra o uno psicologo a cui confessare i pensieri più intimi. Lei lo faceva cantando sul palco. La musica era la sua psicoterapia, la sua catarsi.
1: Makes it easier.
0: È stata girata ad Atlanta, in Georgia, la terza stagione di Genius, la serie televisiva antologica di National Geographic, le cui prime stagioni sono state dedicate ad Einstein e Picasso. Gli 8 episodi della nuova fiction hanno per protagonista proprio Aretha Franklin, interpretata dalla cantante e attrice Cynthia Erivo. Susan Lori Parks è la showrunner e produttrice esecutiva di Genius, Aretha. Vincitrice di un Tony e autrice di uno spettacolo teatrale premiato con il Pulitzer, Parks siede su un divano nel set che ricostruisce il salotto di casa Franklin a Detroit. Il sofà e i 2 divanetti a 2 posti sono coperti da teli di plastica protettivi. I posacenere sono pieni di mozziconi di sigarette. In un angolo della stanza c'è un pianoforte a coda. A un'altra estremità si vede una scala. Fu in un salotto come questo che Aretha sentì cantare la grande Mahalia Jackson, Sam Cooke e Clara Ward. E seduta davanti a un pianoforte come questo, avrebbe imparato a suonare i primi accordi con l'aiuto dell'inimitabile James Cleveland. In una cucina come questa, Big Mama, come lei chiamava la nonna, e le cuoche assunte dal padre, preparavano i piatti tipici della cucina del sud degli Stati Uniti. Parks ha fatto del suo meglio per raccontare il talento di Aretha Franklin in quella che lei stessa descrive come la serie definitiva su colei che tutto il mondo riconosce come l'incontrastata regina del soul. E aggiunge: chi ascolta la musica pop occidentale conosce bene la sua voce, ma pochi conoscono la sua storia. Pochi sanno che ha sofferto molto nella vita, ha avuto un'infanzia difficile, ha perduto la madre da piccola. Non è stata solo una cantante di grande successo. Aretha Franklin non sapeva come sarebbe stata la sua vita quando ha iniziato a cantare, continua Parks. Ha vissuto appieno la vita, trasformando le sue esperienze in qualcosa di bello che ha illuminato e continua a illuminare la nostra strada. Harriet Tubman era un genio, Einstein era un genio, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Bach, John Coltrane, Toni Morrison. Erano tutti geni. Ciò che hanno creato e scoperto rimarrà per sempre. Dall'altra parte del set, Cynthia Erivo è al trucco per trasformarsi in Aretha ed essere ancora più ispirata per portare in scena il suo talento e la sua personalità. Nel 2016, questa attrice ha vissuto l'ebbrezza, anche se solo per un attimo, di cantare insieme alla regina del soul. In occasione della serata di consegna dei Kennedy Center Honors, stava cantando The Impossible Dream, fasciata in un abito di merletto bianco. Stava per prendere una nota alta quando la telecamera ha inquadrato il pubblico. Ed eccola lì, Aretha, con gli occhi chiusi, che cantava assieme a lei. È stato un momento fuggevole, ma emozionante. Erivo racconta di aver riguardato spesso il video di quell'esibizione. Sono molto contenta di aver fatto qualcosa che le è piaciuto e di essere riuscita a darle un po' di gioia con la mia voce. Erivo, che ha vinto un Grammy, un Emmy e un Tony per l'interpretazione del musical The Color Purple, il colore viola, ha avuto modo di incontrare Aretha dietro le quinte dopo uno spettacolo. L'attrice è stata anche candidata a due Oscar, migliore attrice e migliore canzone originale, per Harriet, il film biografico sulla vita dell'attivista Harriet Tubman. Adesso è pronta a trasformarsi nella regina del soul. Avere la possibilità di interpretare un'icona come Aretha, uno dei miei idoli, è qualcosa di incredibile per me, dice l'attrice che è cresciuta nel Regno Unito e ha iniziato ad ascoltare la musica di Aretha quando era bambina. Erivo spiega di essersi preparata per questo ruolo leggendo, ascoltando le canzoni e guardando il documentario Amazing Grace, distribuito solo dopo la morte di Aretha Franklin, ma realizzato nel 1972 mentre registrava un album dal vivo. Il film, girato in due serate alla New Temple Missionary Baptist Church di Los Angeles, mostra una Aretha 29enne che torna alle sue radici gospel. Diretto da Sidney Pollack, offre rare immagini dell'artista impegnata in una performance straordinaria. Durante la seconda serata, Charlie Watts e Mick Jagger dei Rolling Stones si infilarono tra il pubblico. Nel film si vede anche il padre di Aretha seduto accanto a Clara Ward, che fu una sua mentore. L'ho guardato religiosamente. Fa capire molte cose di lei. C'è un momento in cui Aretha arriva al bridge di una canzone. Scatta qualcosa. E lei si apre completamente. Si mette a nudo. E in quel momento percepisci la sua anima.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, nel nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici, per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini, sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, clamoroso. Gli alieni sono tra noi, ma vogliono convivere come ET o annientarci come i Visitors? Gli esperti si dividono tra chi crede che puntino solo a studiarci e chi è convinto che intendano farci fuori. Di Paola Strocchio. Chi tra voi pensa che gli alieni non esistano dovrà ricredersi. L'ultimo rapporto del Pentagono sugli UFO parla di 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e quindi rimasti inspiegati. Di questi si legge che almeno 21 meritano di essere analizzati in maniera più approfondita. E non finisce qui. Dal Dipartimento della Difesa americano, l'ex manager del programma contro le minacce aerospaziali, Louise Elizondo, ha affermato senza mezzi termini: gli UFO sono reali. Ci sono sufficienti prove credibili di avvistamenti a dimostrazione di tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza umana. Quelle manovre non spiegabili. Tra queste prove si citano contatti avuti dai militari americani con oggetti capaci di spostarsi con manovre e velocità sconosciute all'uomo. Non hanno mostrato ostilità palese, ha detto Elizondo, ma qualcosa di inspiegabile è sempre considerato una potenziale minaccia fino a quando non siamo certi che non lo è. E gli avvistamenti di UFO, a conferma della teoria che non siamo soli nell'universo, si susseguono ovunque nel mondo, anche in Italia. Nel nostro paese, tra il 2013 e il 2018, si sono verificati una serie di contatti visivi in Valtellina, fotografati da numerosi abitanti del posto. In quell'occasione si parlò di sfere di luce e di oggetti triangolari, con una lunga scia di punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta. Nel 2023, l'ex ufficiale dell'intelligenza americana, David Grush, ha riacceso l'attenzione sul caso del primo impatto di un UFO mai registrato. Secondo alcune teorie, un oggetto sarebbe stato rinvenuto nel 1933 nei dintorni di Magenta, in Lombardia. L'oggetto, un disco con un diametro intorno ai 10 metri, fu recuperato alla fine della guerra e venne inviato agli Stati Uniti con la complicità di Papa Pio XII, ha detto il pilota americano. Grush ha poi confermato che negli anni gli Stati Uniti hanno recuperato e studiato diversi UFO, ha parlato di numeri a due cifre e altrettanti resti biologici. Provengono da diversi paesi e presentano differenti morfologie, ha rivelato Grush. Presenti sulla Terra da secoli, se davvero gli alieni sono già in mezzo a noi, che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi gli esperti si dividono in due correnti. C'è chi sostiene gli alieni abbiano in mente una coabitazione pacifica e chi pensa che puntino a controllare l'umanità. Per i primi, gli alieni sarebbero quindi una sorta di presenza discreta, interessata a studiare gli umani. Potrebbero essere tra noi da secoli e aver scelto di limitarsi a osservarci. Scoperte della scienza sospette. La seconda ipotesi, quella di un progetto di colonizzazione in atto, è meno rassicurante. Diversi ufologi sono arrivati a sostenere che in certe scoperte scientifiche ci sarebbe lo zampino degli extraterrestri, magari per portarci a distruggerci. Altri sostengono che gli alieni si sarebbero infiltrati nelle istituzioni per influenzarne i governi e l'economia, e magari con uno di questi abbiamo già avuto contatti diretti, senza neppure saperlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantasti miliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo? Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, Ice Cube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di Ice Cube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione Ice Cube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta,
1: un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato, i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli. E gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate»? Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahatef Apt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di 0,5 metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scoppiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno per quasi due millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, due mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno. Elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele, dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. «Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre», lamentava due anni dopo Ne il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente quattro secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si vada al cielo, non come vada il cielo.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della Madre Terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis. Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella. Un popoloso casamento di Piazza del Carmine a Milano, ricavato da un ex convento. Un susseguirsi di cortili e androni. E sotto uno di questi il corpo del giovane Daniele Dan Seminari, rampollo di una ricca famiglia venezuelana. È notte e chi trova il cadavere pensa sia bene trasferirlo altrove. Dopo poche ore il corpo viene scoperto per la seconda volta davanti a un ingresso secondario di casa Seminari presso Corso Venezia. Il commissario De Vincenzi ben presto viene a conoscenza delle dissolute abitudini di Daniele e dei trascorsi pirateschi della famiglia, trasferitasi a Milano per sfuggire a una sanguinaria faida o da una maledizione, come mormora qualcuno.
5: Buon ascolto.
6: Un morto nel cortile. La chiave girò nella serratura con un rumore di ferro grattato e il portone si aprì. La casa era vecchia e la serratura anche. L'uomo varcò la soglia e i suoi passi risuonarono sotto l'androne. Dietro di lui il portone batté. Appena nel cortile dovette dare un calcio a un gatto che gli era saettato fra i piedi. Maledetti! La luce della lampada sotto il porticato lo illuminò, facendogli luccicare sullo sparato il brillante del bottone. Per quanto fosse un novembre freddissimo, portava la pelliccia aperta e andava senza cappello. I capelli castani erano ondulati e lucidi, anch'essi alla luce brillavano. Quando fu sotto il secondo androne per entrare nel terzo cortile, si fermò di colpo. Un leggero fischio gli uscì dalle labbra sottili, ornate di due baffetti a coda di topo. C'era un uomo disteso a terra, proprio a sbarrargli il passo. Non pensò neppure un istante che potesse trattarsi di un ubriaco, perché aveva veduto qualcosa di rosso che gli rigava il volto. L'uomo stava supino e il sangue gli era uscito da un foro nero in mezzo alla fronte e gli era colato fin sul petto. «Hanno fatto centro!» Si era fermato e non riusciva a muoversi, calcolava il da farsi. In fondo, un cadavere non gli produceva alcuna impressione e quello era un cadavere. Ma lui doveva far proprio e soltanto i movimenti necessari. Sapeva benissimo a che cosa poteva andare incontro. Finalmente trasse una lampadina dalla tasca della pelliccia e, chinatosi, l'accese in volto al morto. Subito spense. Scavalcò il corpo e proseguì in fretta sotto il porticato. In mezzo al cortile un altro gatto miagolò nell'oscurità. «Bestiacce infette!» Aveva trasalito perché il miagolio gli era sembrato un lamento umano. Affrettò il passo e quando fu davanti alla scala buia si mise la mano in tasca e strinse l'impugnatura della Browning. Salì rapido ma aveva i nervi tesi e un poco il sangue gli batteva all'occipite e sotto le orecchie. Al secondo piano si fermò e picchiò il primo uscio, pochi colpi spaziati. La porta si aprì e gli si richiuse alle spalle. «C'è Paolo?» «È di là che mangia. Come stai? Ben?» La donna era grassa, giovane, col volto d'un pallore opaco, sul quale le ciglia bistrate e le labbra rosse facevano maschera. I capelli neri erano pettinati a trofeo e retti in centro da una specie di borchia dorata che era pettine e fibbia. Si passava le mani sul ventre e gli occhi le si erano accesi. «Che hai? Sei livido. Chi c'è con lui?» «I soliti, ma stanno nel salotto. Paolo è solo in sala da pranzo. Li ha mandati via per mangiare in pace.» Il giovane le passò davanti. «Che hai, Ben?» ripeté. E c'era un'ombra d'ansia in quella sua tenerezza umida da donna cicciosa. L'altro non la sentiva più. Aveva aperto la porta della sala da pranzo ed era scomparsa. «Paolo!» Il vecchio, che mangiava, alzò la testa. Poi, con una specie di grugnito, gli indicò il piatto in mezzo alla tavola, con la carcassa di un cappone smembrato di cui lui aveva davanti le cosce e il petto. «Mangia, Ben!» Il giovane gli sedette di fronte. «Paolo!» disse di nuovo. «Ho capito. Che vuoi?» «Hai veduto Dan questa notte?» Il vecchio lo guardò, sollevando le sopracciglia. I suoi occhi di porcellana azzurra sembravano bagnati, tanto erano vitrei. «No, perché?» «L'ho trovato morto giù in basso, quasi davanti alla tua scala.» Il vecchio abbassò le palpebre. Soltanto il coltello che aveva in mano batté con rumore sul piatto. «L'ho sempre detto che la coca è un cattivo nutrimento, specialmente presa in pillole, attraverso alla fronte.» «Che vuoi dire?» continuò a masticare, ma sollevò il capo. «Che gli hanno tirato una revolverata alla testa. Deve aver fatto un rumore d'inferno il colpo sotto il porticato. Può darsi che non gliel'abbiano sparato lì sotto, ma ci vuole un bel fegato a venirmelo a portar qui.» Allontanò il piatto e gettò le posate sulla tovaglia. Si asciugò le labbra e si alzò. Era lungo, magrissimo, con la testa a pera e un volto ossuto dalla mascella sporgente. Un vero animale da preda. I capelli folti e filacciosi, al sommo d'una fronte altissima, s'erano conservati d'un biondo biancastro, senza propriamente incanutire nonostante i suoi 60 anni. Mentre i baffi spioventi, tagliati corti, apparivano stranamente scuri. Batté le mani, due spatole d'ossa, che fecero il rumore di tavolette percosse. La porta di fronte a lui si aprì. Era quella del salotto e si vide una specie di tomba tappezzata all'orientale, con tappeti e damaschi e scialli dai colori scuri. In mezzo, dal soffitto, pendeva una lampada da moschea, d'ottone, con alcune fiammelle elettriche deboli e scialbe immerse in coppe di vetro opalino. Dalla tomba uscirono due uomini. Erano tutti e due assai giovani. Uno, basso e tarchiato, sembrava un lottatore da fiera col suo vestito verde chiaro a quadratoni neri. Era biondo e aveva il volto camuso. Teneva fra i denti un sigaro che faceva girare per la bocca masticandolo. Gli occhi scuri, maledettamente strabici, guardavano dovunque, tranne che il volto dell'interlocutore. L'altro era basso e sparuto. Il viso, d'un pallore livido, era solcato sulla gota sinistra da una cicatrice leggermente rossa. Aveva un abito nero, attillato alle anche, coi pantaloni larghissimi che facevano sembrare ridicolamente minuscoli i suoi piedi più piccoli nelle scarpe di copale. «Ragazzi, c'è da muoversi!» Piedi Piccoli ebbe un ghigno sardonico. «Sarebbe ora. Che abbiamo fatto fino adesso?» Il lottatore indicò col dito Ben, mentre i suoi occhi guardavano la carcassa del cappone. «È lui che ci porta lavoro?» disse con diffidenza astiosa. «È il diavolo che ce lo manda. Hanno ammazzato Dan Seminari e ci hanno lasciato il cadavere in cortile.» «Chi è stato?» chiese Piedi Piccoli e l'altro accanto si fregò le mani. Paolo lo guardò. «Sei contento, imbecille? Se trovano il cadavere dove l'hanno messo, domattina ti freghi le mani a San Vittore.» Si volse a Ben. «Sei venuto in macchina?»
3: «Sì.»
6: «Ma se tu credi?» «Io credo quel che mi pare, Ben, e quel che c'è da credere. Tu farai quel che voglio io. Va alla tua macchina e aspetta. Voi due prendete Dan per le braccia, come se fosse ubriaco, e lo caricate sull'auto di Ben. Il palazzo Seminari ha un ingresso sui boschetti.
3: abbastanza buio perché possiate scaricare il cadavere e metterlo a dormire sui gradini del portone. Ebbe un cattivo sorriso. Vorrei vedere la faccia che farà domani donna Florastella. Presto, se entra qualcuno e lo vede, siamo nei guai. I due si avviarono per uscire. Ben non si mosse. E il sangue? Che c'entra? Dico che non vorrai farci portare a passeggio un morto con la faccia rigata di sangue. C'è qualche mezzo più divertente per farsi arrestare. Paolo si volse alla porta. Mara! Chiamò. L'uscio si spalancò d'impeto e la donna apparve. Evidentemente stava a origliare. Mara, dai, a Ben una spugna e un asciugamano. La donna non toglieva gli occhi di dosso a Ben e i suoi sguardi avevano lampi di paura. «Hai capito?» gridò Paolo, battendo di nuovo le mani. Era un'abitudine e tutti i suoi uomini sapevano che lui era indizio di collera. Mara sussultò. «Sicuro che ho capito!» Scomparve. «Lavegli la faccia e accomodalo un po'. Di notte nessuno si accorgerà di niente.» Ben alzò le spalle. «Debbo tornare qui, dopo?» «Voi due andatevene a dormire. Per questa notte non c'è altro da fare. E tu torna, Ben.» Mara aspettava sull'ingresso con la spugna e l'asciugamano. «Sta attento, Ben», gli soffiò, dandoglieli. «Manda quei due soli.» I suoi occhi erano rossi e la voce più umida che mai. Ben le fece una carezza sotto il mento con la spugna. «Non ci pensare, Mara.» Poi abbassò la voce. «Lois dorme?» Gli occhi della donna si fecero cattivi. «Se non è uscita dalla finestra, sta in camera. Paolo ve l'ha chiusa, ma tu?» Si interruppe perché il vecchio era apparso e avanzava. «Grazie, Mara!» fece Ben e uscì. Paolo gli chiuse la porta alle spalle. «Scendete voi due, io vengo!» I due erano già per le scale, nel buio. Ben fece qualche passo in punta di piedi, passando davanti alla porta chiusa e si avvicinò a una finestra. Gli appartamenti di quel vecchio casamento, che erano stato il convento del Carmine, tutto cortili, porticati e androni, avevano le porte e le finestre all'interno, su piccoli terrazzi e su ballatoi. Tentò con le mani le imposte e la finestra resistette. Ben ebbe un gesto di soddisfazione. Lois dormiva. Tornò indietro e discese. Vide i due fermi davanti al cadavere sotto l'androne. «Va a bagnare la spugna, deve esserci un rubinetto laggiù!» Piedipiccoli si perdette nell'oscurità del cortile. Ben osservava il cadavere. Un ragazzo. Daniele Seminari si era fatto ammazzare a 20 anni. Ma perché gliel'avevano fatta? Si chiese. In fondo era innocuo. Certo, dovevano averlo ucciso per mettere Paolo e tutti loro nei guai. I nemici di Paolo erano infiniti. Si sentì il rumore dell'acqua che colava e Ben bestemmiò. «Ci manca che si metta a cantare quell'idiota!» Il lottatore s'era chinato sul cadavere. «Che fai?» «Vedo se l'hanno pulito, tanto vale che lo portiamo leggero.» «Alzati, un bel paio di cretini siete voi due, io non so perché Paolo vi tenga. Non toccarlo! Se m'accorgo che gli hai tolto una spilla, ti mando a tenergli compagnia.» «Vuoi pulirlo tu?» ghignò occhi storti. Ben afferrò la spugna che gli porgeva a Piedipiccoli e deterse il volto al cadavere. Un ragazzo. E aveva i lineamenti composti e placidi. Se non vi fosse stato quel foro in mezzo alla fronte, lo si sarebbe creduto addormentato. Mentre lo asciugava, Ben pensò che era strano che avesse quella faccia calma e quasi sorridente. Non doveva esserci stata lotta e lo avevano freddato di sorpresa. Eppure non potevano avergli sparato che di fronte. E lui doveva aver veduto il suo aggressore. Giaceva con la testa verso il secondo cortile. Dunque, chi lo aveva colpito lo attendeva davanti alla scala di Paolo, perché lui era certo caduto all'indietro. Una rivoltella col silenziatore, che altrimenti il colpo avrebbe rimbombato sotto l'androne, svegliando tutto il caseggiato. Non di meno un bel rischio in quel cortile chiuso. Da quanto tempo era morto? A meno che l'ipotesi di Paolo fosse giusta e lo avessero ammazzato chissà dove, per poi venirlo a scodellare lì, dentro tutto beneficio del vecchio. Gli accomodò la cravatta e gli abbottonò il soprabito per nascondere il sangue che gli era colato sul petto. Vide presso una colonna il cappello e glielo mise in testa. «Sollevatelo e andiamo!» E si avviò, senza vedere che in terra, al posto del cadavere, proprio là dove aveva posato la testa, rimaneva una pozza di sangue. Fuori la piazza del Carmine era deserta, ma c'era una lampada all'angolo che fa la casa con la chiesa e il gruppo di quei quattro, diretti all'automobile, camminò in piena luce. Caricarono il cadavere sul sedile di fondo e i due gli si misero ai fianchi. Ben saltò al volante e la macchina si mosse. 1. Satana. Alle 7 Paulette andò in cucina. Si trascinava sulle gambe che aveva magre come stecchi. Un remo ostinato, lei diceva. In realtà era artrite contratta nelle cucine dei ristoranti e delle birrerie a Ginevra e a Zurigo quando faceva la cameriera dopo essere fuggita da casa sua. Del resto anche la sua casa di Montreux era umida, così in riva al lago. A Milano aveva cominciato col far la kellerina in una grande birreria di Porta Venezia. L'avvocato l'aveva con sé da molti anni. Una notte di gelo se l'era portata a casa e alla mattina lei s'era messa a preparargli il caffè e poi a scopare la sala da pranzo. Divertito, lui l'aveva lasciata fare. «Se mi dai il denaro, ti faccio trovar pronta la colazione». Da quel giorno gli si era radicata accanto e l'avvocato aveva finito con lo sposarla. I primi anni aveva diviso con lui il grande letto matrimoniale. Adesso se ne stava sola in una cameretta accanto alla cucina. L'avvocato le aveva preso una servetta a giorno, ma il caffè alla mattina era sempre Paulette a farglielo e a portarglielo a letto. Quando fu sulla soglia della cucina, la donna cacciò una bestemmia. Neppure l'avvocato, che ella temeva, era riuscito a farle perdere quell'abitudine volgare, contratta assieme all'artrite nelle cucine delle birrerie e dei ristoranti. A ogni modo bestemmiava in francese. E tutte le mattine il suo primo saluto al giorno era un'imprecazione, perché i gatti avevano rovesciato le pentole e facevano le fusa sul focolare o sopra il tavolo, ravvoltolati nella tovaglia. Trovava sporco dappertutto. Un giorno di questi glieli scanno. Quanti sono? Sapeva benissimo che non lo avrebbe fatto. Non perché gliene mancasse il coraggio e il desiderio, ma perché non avrebbe mai avuto l'altro coraggio di affrontare l'ira di lui, che sarebbe stata sanguinaria. Uomo mite, l'avvocato aveva la collera violenta e brutale se contrariato nelle sue manie. Egli adorava i gatti. Era un amore esclusivo e morboso. Ne aveva in casa 7, ma il numero poteva anche aumentare. Se ne avesse trovato qualche altro sperduto per strada, se lo sarebbe portato a casa. Lo aveva già fatto. Satana, nero come la pece, con gli occhi di zaffiro circondati da riflessi di fuoco, lo aveva raccolto così, per la strada, dietro la chiesa del Carmine, rincasando una sera di pioggia. Paulette cacciò i gatti di sotto la cappa e, continuando a minacciarli e a ingiuriarli, tirò a sé il fornello a gas per accenderlo. Il focolare era di mattoni e aveva i fori quadrati con la griglia, un focolare a carbone, insomma di quelli di 30 anni addietro. Tutta la casa era vecchia, antica addirittura. Un convento, un enorme convento con 3 cortili apporticato. Il corpo di esso, che dà sulla piazza del Carmine, facendo angolo con la chiesa, non lascia supporre tutto quello che c'è all'interno. Quell'inseguirsi di cortili e di facciate, con tante finestre, 4 o 5 piani e un'infinità di scale, almeno 3 per ogni cortile. L'avvocato aveva il suo appartamento nel 2° cortile, scala H. Ma lui si era fatto mettere il gas e anche il rubinetto dell'acquaio era dottone di quelli brevettati che non gocciolano. Il pavimento a mattoni cotti era stato coperto da uno spesso strato di vernice rossa, un rosso sangue di bue, quasi nerastro, lucido da sembrar viscido. Una delle invenzioni dell'avvocato per rimodernare la casa vecchia, come l'altra della carta alle pareti, che era tutta una fioritura di rami e fogli sino a mezzo soffitto, e gli alberi avevano persino le radici allo scoperto, e sui rami certi uccellini d'ogni colore, da sembrare gli abitatori di un bosco incantato. Paulette aveva acceso il gas e il caffè stava per bollire. Fino a quel momento si era mossa alla luce della lampadina elettrica, pendula sotto il piatto bianco in mezzo alla stanza. Andò ad aprire le imposte della finestra, dai vetri entrò un chiarore livido che non dimostrava alcuna velleità di voler lottare con la luce artificiale della lampadina. pioveva fitto e sottile. La cucina dava su di un angolo del cortile, al primo piano, e per di più tutto in giro correva il ballatoio. Il lividore gelido dei vetri e di quella luce diede un brivido alla donna, che si strinse al seno il corpetto rosso. In quel momento un'ombra nera apparve dietro i vetri, sul davanzale. Paulette, biascicando imprecazioni, aprì la finestra. L'ombra diede un balzo e una specie di bolide le arrivò tra i piedi. La donna gettò un grido e dovette aggrapparsi al tavolo per non cadere. «Maledetto Satana!» Il gatto era corso sul focolare e si riscaldava al tepore delle fiammelle accese. Rimessasi, Paulette chiuse la finestra. Meno male che Satana era tornato prima che l'avvocato si fosse desto. Se avesse saputo che il gatto aveva passato la notte nel cortile, stava fresca lei. L'avvocato rimase qualche istante ritto sullo scendiletto a piedi nudi e in camicia da notte. Coi pugni chiusi si fregava gli occhi. Il corpo corto e massiccio, reso più goffo dalla lunga camicia bianca che chiusa il collo, gli lasciava scoperti soltanto i piedi dagli alluci sollevati enormi, gli si agitava lentamente, sgranchendosi. Ed egli sbadigliava, emettendo lunghi suoni inarticolati, sembrava anche lui uno spettacoloso gattone. Tra uno sbadiglio e l'altro chiese con voce roca: «Hai dato da mangiare ai gatti?» Dalla sala da pranzo Paulette rispose: «Sì!» Adesso lei apparecchiava per la colazione sul grande tavolo rotondo e i gatti mangiavano in cucina, attorno al piatto, col polmone di un rosso turchiniccio che i loro denti aguzzini laceravano. Per andare nel camerino del bagno, l'avvocato passò davanti alla cucina e si fermò sulla soglia. Non aveva gli occhiali e, miope com'era, non vide che un agitare confuso di schiene, un brillar d'occhi e un rosseggiare di linguette fiammeggianti. «Micin, qui dal vostro padron!» Ma non li attese e poco dopo soffiava e tossiva sotto il getto d'acqua della doccia. In sala da pranzo, seduto davanti alla tazza del caffè in latte, quando vidi i gatti tutti a cerchio sul tavolo, oltre il limite del tavoliolo disteso, si accorse che ne mancava uno. «Satana! Dov'è Satana?» «Sarà in cucina a far malanni!» «Vallo a prendere!» Ma Paulette non ebbe bisogno di muoversi. Proprio in quel momento il gattone nero appariva sulla porta della sala da pranzo. «Ecco lì il tuo Satana! Saltè!» La voce dell'avvocato si fece tenera e vezzeggiante ed egli si sporse sulla seggiola, chinandosi, pronto ad accarezzare il figliol prodigo. «Scianin d'oro, vien dal tuo padron!» Il gatto non si muoveva, gli occhi di zaffiro gli lucevano come due focherelli, aveva la schiena inarcata e il pelo ritto. L'avvocato si alzò. Quando fu a un metro dalla bestia e riuscì a vederla, diede in un'esclamazione di sgomento: «Che gli hai fatto? L'hai cacciato di casa?» Si chinò e tese la mano. Il micio inarcò più la schiena e mostrò le unghie. «Oh, micin, sta attento che ti graffia! Vorrei vedere, è mio figlio!» E avvicinò la mano al pelo. Satana, al contatto della carezza conosciuta, sembrò calmarsi. Il pelo gli si abbassò, le unghie gli rientrarono. «Così va ben!» Lo prese sotto il pancino e lo sollevò. Stretto al petto, se lo portò al tavolo e lo depose sul tappeto, accanto agli altri. Ma il micio era irrequieto, fissava il padrone e avanzava verso la tazza, zampettando sul tovagliolo. Lui lo allontanò con la mano. «Lasciami mangiare!» A un tratto mise il naso sul tavolo per guardare. «Che cos'è questo?» Si alzò in piedi con tanta violenza da rovesciare la seggiola dietro di sé. Paulette cacciò un grido e si mise le mani sul cuore. «Satana è ferito!» «Ferito!» fece la donna senza più fiato. «Questi qui sono macchie di sangue!» Erano macchie di sangue, infatti. Le zampe del gatto avevano lasciato sul tovagliolo impronte rosse. Ma Satana non era ferito, aveva soltanto camminato sul sangue e, bagnato dalla pioggia, i segni che lasciava erano rossi.

0: Avete ascoltato un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis. Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti chi parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti chi parla. Vi aspetto, buon ascolto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di

0: Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Con l'età non si diventa più saggi, si diventa più cauti. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Radio Senti Chi Parla presenta Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai.

0: Nato a Lisbona nel 1888, Fernando Antonio Nogueira Pessoa fu un poeta e critico. Artefice principale del rinnovamento della letteratura portoghese nel XX secolo, Pessoa anticipò molte delle novità letterarie europee. Attraverso le varie esperienze poetiche del tempo, Pessoa si impose nel modernismo, al quale ha dato l'avvio nel suo paese con enunciazioni programmatiche dalla rivista Orfeu. La validità della sua lirica, riconosciuta gradualmente e tardi a causa delle scarse pubblicazioni di essa, vivente l'autore, ne fa un poeta di valori universali, documentati anche dalla singolare imponenza della critica su di lui e delle traduzioni della sua opera. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo «Dio mi ha creato per essere bambino», «Nuvole», «Il mio cuore fu tuo», «Il maestro scuote la bacchetta».
1: Dio mi ha creato per essere bambino e mi ha mantenuto sempre bambino. Perché mai ha permesso che la vita mi picchiasse e mi rubasse i giocattoli e mi lasciasse solo durante la ricreazione a spiegazzare con mani deboli il mio grembiule azzurro, sporco di lunghe lacrime? Se non mi era possibile vivere senza carezze, perché hanno buttato via la mia tenerezza? Ah, ogni volta che vedo per la strada un bambino che piange, un bambino esiliato dagli altri, mi fa più male della tristezza del bambino nell'orrore del tutto impreparato del mio cuore esausto. Mi addoloro con tutta la statura della vita sentita, e sono mie le mani che stringono la cocca del grembiule, sono mie le bocche storte dalle lacrime vere, e mia la debolezza, e mia la solitudine e le risate della vita adulta che passa e mi consumano come lucidi fiammiferi strusciati sulla sensibile stoffa del mio cuore.

nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Obblighi morali e civili, complessità di doveri, di conseguenze? No, niente. La giornata triste, la poca voglia di tutto. Niente. Altri viaggiano, ho viaggiato anch'io. Altri stanno al sole, sono stato al sole anch'io. Ho creduto di esserci. Tutti hanno ragione, o vita, o ignoranza simmetrica, vanità, allegria e sociabilità, ed emigrano per tornare o per non tornare, in navi che li trasportano semplicemente. Non sentono quanto c'è di morti in ogni partenza, di mistero in ogni arrivo, di orribile in ogni cosa nuova. Non lo sentono. Perciò sono deputati e finanzieri, ballano e sono impiegati di commercio. Vanno a tutti i teatri e conoscono gente. Non lo sentono. Perché dovrebbero sentirlo? Bestiame vestito delle stalle degli dèi, lasciatelo passare, inghirlandato verso il sacrificio. Sotto il sole, alacre, vivo, contento di sentirsi. Lasciatelo passare. Ma ahimè, vado con lui senza ghirlanda, verso lo stesso destino. Vado con lui senza il sole che sento, senza la vita che ho. Vado con lui in tutta consapevolezza. Nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Nella giornata triste ogni giornata. Nella giornata così triste.

Sì, un momento passi ancora per il mio vago pensiero. Ricordarti sarebbe tormento, se immaginare fosse disgrazia. Sì, in quell'ora in cui parlammo, più guardando e parlando, derivò questa cronica esitazione che ora ho nel ricordarti. Apparisti nella mia vita come una cosa che era la porta, sparisti. Più tardi seppi del tuo eclissarti. Tuttavia riuscisti a prendermi un po' il cuore. È un cuore triste e non si intende con tutto, né ha modi per farsi amare o per immaginarlo, salvo quando il tuo sguardo ostinatamente dolce mi fece saltare il cuore in petto. Ove andavo io, già lo scordavo. Sì, il mio cuore fu tuo, in quel giorno o in un altro, neanche vi fosse altra terra o cielo, qualcosa sarebbe accaduto.

Il maestro scuote la bacchetta e languida e triste la musica irrompe. Mi rammenta la mia infanzia, quel giorno in cui giocavo presso un muro di cortile, tirandovi contro una palla che aveva da una parte lo slittare di un cane verde e dall'altra il galoppo di un cavallo azzurro con un fantino giallo. La musica prosegue ed ecco nella mia infanzia d'improvviso tra me e il maestro un muro bianco. Va e viene la palla, ora un cane verde, ora un cavallo azzurro con un fantino giallo. Tutto è il teatro, è il mio cortile, la mia infanzia è in tutti i luoghi e la palla arriva suonando musica, una musica triste e incerta che vaga nel mio cortile, vestita da cane verde che si muta in fantino giallo. Tanto rapida gira la palla fra me e i musicisti. La scaglio contro la mia infanzia ed essa attraversa l'intero teatro che è ai miei piedi, giocando con un fantino giallo e un cane verde e un cavallo azzurro che spunta sopra il muro del mio cortile. E la musica scaglia dei palloni contro la mia infanzia e il muro del cortile è fatto di cenni, di bacchetta e di rotazioni confuse di cani verdi e di cavalli azzurri e di fantini gialli. Tutto il teatro è un muro bianco di musica sul quale un cane verde rincorre la mia nostalgia della mia infanzia, cavallo azzurro con un fantino giallo. E da una parte all'altra, da destra a sinistra, da dove ci sono alberi e tre rami vicino alla chioma con orchestre che suonano musica, fino alle file di palloni del negozio ove comprai il mio pallone. E il padrone del negozio sorride tra le memorie della mia infanzia. E la musica cessa come un muro che crolla. Il pallone rotola per il precipizio dei miei sogni interrotti. E dall'alto di un cavallo azzurro, il maestro, fantino giallo che diventa nero, ringrazia. Posando la bacchetta sulla fuga di un muro e si inchina, sorridendo con un pallone bianco sulla testa. Pallone bianco che gli scompare giù per la schiena.

Orfano del padre, critico musicale all'età di 5 anni, dal 1896 al 1905 visse a Durban, in Sudafrica, dove la madre si era trasferita con il secondo marito, console portoghese, e dove apprese la seconda lingua, l'inglese, che gli avrebbe consentito di trovare un impiego come corrispondente di case commerciali una volta tornato a Lisbona. Qui egli visse il resto dei suoi anni, affiancando al modesto lavoro un'intensa attività intellettuale, legandosi d'amicizia a Mario de Sá Carneiro e Almada Negreiros, collaborando a riviste letterarie, ideando effimere correnti d'avanguardia, paulismo, intersezionismo e sensazionismo, e pubblicando col proprio nome alcuni versi in inglese e una scarna raccolta, Mensagen, 1934, animata da un profondo sentimento patrio. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Ode al crepuscolo. Porto dentro il mio cuore. Quasi.

Ah, il crepuscolo, il cader della notte, l'accendersi delle luci nelle metropoli e la mano del mistero che soffoca il movimento. E in noi la stanchezza del tutto che ci corrompe per una sensazione esatta e precisa e attiva della vita. Ogni strada è un canale di una Venezia di tedio, e quanto mistero nel fondo unanime delle strade all'imbrunire. Oh Cesario Verde, mio maestro, Cesario del sentimento di Homo Occidental, che fonda inquietudine, che desiderio di altre cose, cose che non sono paesi, momenti, vite, che desiderio forse di altri stati d'animo, inumidisce l'interno di un istante tardo e remoto. Un orrore sonnambulo fra le luci che si accendono, un terrore tenero e liquido appoggiato agli angoli, come un mendicante di sensazioni impossibili che nessuno, lo sa, potrà dargli. Quando io morirò, quando me ne andrò, ignobilmente come tutti, per quella strada la cui idea non si può affrontare, per quella porta che potendo non varcheremo mai, per quel porto che il capitano della nave non conosce, che sia in quest'ora degna dell'angustia che ha accompagnato la mia vita, in quest'ora mistica e spirituale antichissima, in quest'ora in cui forse, molto prima di quanto si creda, Platone vide in sogno l'idea di Dio che scolpiva corpo ed esistenza nitidamente plausibili nel suo pensiero estilizzato come un campo. Sia in quest'ora il mio funerale, in quest'ora in cui io non so come vivere, in cui non so quali sensazioni avere o fingere di avere, in quest'ora la cui misericordia è torturata ed eccessiva, la cui ombra giunge da qualcosa che non è le cose, il cui passaggio non strascica vesti sul terreno della vita sensibile e non lascia profumi nelle strade dello sguardo. Intreccia le mani sulle ginocchia, compagna, che non ho né voglio avere. Intreccia le mani sulle ginocchia e guardami in silenzio in quest'ora in cui io non posso scorgere il tuo sguardo. Guardami in silenzio e in segreto chiedi a te stessa, tu che mi conosci.

Porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi. Ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito. Perché, per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava. E la vita sempre mi afflisse. Sempre fu poco. E io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me. Non so se sento troppo o poco. Non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato. Perché, per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte fra alberi oblii, fra cadute e pericoli, e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh, vita!

0: mettere in ordine la vita, sistemare delle scaffalature nella volontà e nell'azione. È quello che voglio fare ora, come l'ho sempre voluto, con lo stesso risultato. Ma che bello avere il proposito chiaro, fermo solo nella chiarezza di fare una cosa qualsiasi. Ora farò le valigie per il definitivo. Organizzerò Alvaro de Campos per essere domani allo stesso punto di ieri l'altro. Un ieri l'altro che dura sempre. Sorrido con la consapevolezza anticipata dell'alcunché che sarò. Almeno sorrido. Sorridere è già qualcosa. Prodotti romantici tutti noi. E se non fossimo prodotti romantici, forse non saremmo nulla. Così si fa la letteratura. Poveretti gli dèi, così si fa perfino la vita. Anche gli altri sono romantici, anche gli altri non realizzano niente. E sono ricchi e poveri. Anche gli altri passano la loro vita a guardare le valigie da mettere in ordine. Anche gli altri dormono accanto alle carte semiordinate. Anche gli altri sono me. Venditrice di strada che canti il tuo strillo come un inno incosciente. Rotellina dentata nell'orologeria dell'economia politica. Madre, presente o futura, di morti nello spucciarsi degli imperi. La tua voce mi arriva come un richiamo verso nessun luogo, come il silenzio della vita. Sposto lo sguardo dalle carte che sto finalmente pensando di non mettere in ordine, verso la finestra attraverso cui non ho visto la venditrice, che ho solo sentito. Il mio sorriso, che non era ancora esaurito, finisce nel mio cervello in metafisica. Ho rinnegato tutti gli dèi davanti a una scrivania da mettere in ordine. Ho fissato negli occhi tutti i destini per la distruzione di sentire uno strillo. E la mia stanchezza è una vecchia barca che imputridisce sulla spiaggia deserta. E con questa immagine di un poeta qualsiasi chiudo la scrivania e la poesia, come un dio. Non ho messo in ordine né la verità né la vita.
1: Pochi altri scritti, in versi e in prosa, aveva pubblicato come opera di vari eteronimi o autori immaginari, cui Pessoa affidava il compito di rappresentare singoli aspetti della propria complessa personalità, dal lirismo bucolico venato di ironia all'avanguardismo esasperato, al classicismo oraziano. Totalmente inedita era la maggior parte della sua produzione, rinvenuta dopo la morte in un baule contenente 27.543 documenti, ora catalogati nel Fondo Pessoa della Biblioteca Nazionale di Lisbona, molti dei quali intestati a ulteriori eteronimi, come l'alter ego Bernardo Soares, aiutante contabile di Lisbona, il filosofo neopagano Antonio Mora, il poeta Coelho Pacheco e numerosi altri. Amante dell'astrologia e dell'occultismo, Pessoa aveva uniformato la propria esistenza a un meticoloso rituale per dedicarsi integralmente alla letteratura, coerentemente vissuta come assoluta finzione, teatro delle molte maschere in cui si era venuta frantumando la coscienza dell'uomo borghese nella crisi tra i due secoli. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Postilla. Mi è passato accanto. Il marinaio. Nelle piazze a venire.

approfittare del tempo. Ma che cos'è il tempo perché io ne debba approfittare? Approfittare del tempo. Nessun giorno senza una riga. Il lavoro onesto e superiore, il lavoro alla Virgilio, alla Milton. Ma è così difficile essere onesto o superiore? È così poco probabile essere Milton o Virgilio? Approfittare del tempo, estrarre dall'anima gli elementi necessari, né più né meno, per comporre con essi i cubi giustapposti, che costituiscono la trama giusta del disegno. Ed è giusta anche sull'altra faccia che non si vede. Disporre le sensazioni in un castello di carte. Povera Cina dei dopocena e i pensieri in domino, uguale contro uguale, e la volontà in una carambola difficile. Immagini di giochi o di solitari o di passatempi, immagini della vita, immagini delle vite, immagine della vita. Verbalismo? Sì, verbalismo. Approfittare del tempo. Non avere un minuto che l'esame di coscienza ignori. Non avere un atto indefinito o artificiale. Non avere un movimento che non obbedisca a un proposito. Buone maniere dell'anima. Eleganza di persistere. Approfittare del tempo. Il mio cuore è stanco come un vero accatone. Il mio cervello è pronto come un fagotto messo in un angolo. Il mio canto, verbalismo. È così com'è ed è triste. Approfittare del tempo. Da quando ho cominciato a scrivere sono passati 5 minuti. Ne ho approfittato oppure no? Se non so se ne ho approfittato, che cosa saprò degli altri minuti? Passeggera tante volte mia compagna di viaggio nello scompartimento del treno suburbano. Hai mai provato interesse per me? Ho approfittato del tempo nel guardarti? Qual è stato il ritmo della nostra quiete in quel treno in movimento? Qual è stata l'intesa che non siamo riusciti ad avere? Quale vita c'è stata in questo? Cosa ha significato questo nella vita? Approfittare del tempo. Ah, lasciatemi non approfittare di nulla, né del tempo né dell'essere, né del ricordo del tempo o dell'essere. Lasciatemi essere una foglia di albero accarezzato dalle brezze. La polvere di una strada involontaria e deserta, il rigagnolo fortuito causato dalle piogge che cessano, l'impronta lasciata sulla strada dalle ruote finché altre non sopravvengano, la trottola del ragazzino che sta per fermarsi e oscilla nello stesso movimento della terra e sussulta nello stesso movimento dell'anima e cade come cadono gli dèi sul suolo del destino.

Mi è passato accanto, mi si è rivolto in una via della Baisha. Quell'uomo malvestito, mendicante di professione, gli si legge in faccia. Che simpatizza con me, io simpatizzo con lui. E reciprocamente, con un gesto ampio, traboccante, gli ho dato tutto quello che avevo, eccetto naturalmente quanto avevo nella tasca dove uso tenere più denaro. Non sono scemo, né un romanziere russo applicato. È romanticismo, sì, ma non esageriamo. Ho simpatia per tutta questa gente, specie quando non merita simpatia. Sì, anche io sono mendico e vagabondo, e lo sono anche per mia colpa. Essere mendico e vagabondo non vuol dire essere mendico e vagabondo. Vuol dire stare al lato della scala sociale, non essere adattabile alle norme della vita, alle norme reali o sentimenti della vita. Non essere giudice del supremo, impiegato di concetto, prostituta. Povero in canna, operaio sfruttato, non essere malato di una malattia incurabile, non essere assetato di giustizia o capitano di cavalleria, non essere nemmeno quelle figure sociali dei novevieri, stanchi della letteratura, perché hanno veri motivi di piangere e si rivoltano contro la società perché convinti d'essere in rivolta. No, tutto ma non avere ragione, tutto meno che interessarmi all'umanità, tutto meno di cedere all'umanitarismo. A che serve una sensazione se per essa c'è un motivo estremo? Sì, essere mendico e vagabondo come me. Non è essere mendico e vagabondo, cose comuni. Essere isolato nell'anima, questo è essere vagabondo. E dover chiedere ai giorni di passare e di lasciarci, questo è essere accatone. Tutto il resto è stupido, come un Gorky o un Dostoevsky. Tutto il resto è avere fame, essere senza vestiti. E anche se questo succede, succede a così tanta gente che non vale la pena aver pena della gente a cui succede. Sono mendico e vagabondo sul serio, vale a dire in senso traslato. E mi sto rotolando in una grande carità per me stesso. Povero Alvaro De Campos, così isolato nella vita, così depresso nel sentire. Poveretto, sprofondato nella poltrona della sua melanconia. Poveretto, lui che con gli occhi pieni di lacrime, autentiche, oggi con un gesto generoso, liberale e moscovita, ha dato tutto quello che aveva nella tasca in cui aveva poco, al povero che povero non era, dagli occhi tristi per professione. Povero Alvaro De Campos, cui nessuno bada, povero Alvaro, che ha tanta pena di se stesso. Eh sì, poveretto, più povero lui di molti che sono vagabondi e vagabondano, che sono mendicanti e mendicano, perché l'anima umana è un abisso. Io sì che lo so bene, povero Alvaro. Che bello potermi rivoltare in un comizio dentro l'anima mia, ma non sono mica stupido. Non ho neanche la scusa di possedere opinioni sociali, anzi, non ho nessuna scusa, sono lucido. Non cercate di convertirmi nella mia convinzione, sono lucido, lo ripeto, sono lucido. Niente estetiche del cuore, sono lucido. Merda, sono lucido.

Tutti i mari, tutti gli stretti, tutte le baie e tutti i golfi, vorrei stringerli al petto, sentirli bene e morire. E voi, cose navali, miei vecchi barocchi di sogno, componete fuori di me la mia vita interiore. Cinghie, alberi e vele, ruote del timone, cordami, fumaioli, eliche, gabbie, fiamme, cavi, bocaporti, caldaie, collettori, valvole, cadette dentro di me in cumulo, in mucchio, come il contenuto confuso di un cassetto rovesciato per terra. Siete voi il tesoro della mia avarizia febbrile, siete voi i frutti dell'albero della mia immaginazione, tema dei miei canti, sangue nelle vene della mia intelligenza. Vostro sia il laccio che mi lega all'esterno mediante l'estetica. Fornitemi metafore, immagini, letteratura, perché in verità, seriamente, letteralmente, le mie sensazioni sono una nave con la chiglia in aria, la mia immaginazione un'ancora semisommersa, la mia ansia un remo spezzato e la trama dei miei nervi una rete che asciuga sulla spiaggia. Suona nell'azzardo del fiume un fischio, uno solo. Trema ormai tutto il suolo del mio psichismo, accelera sempre di più il volano dentro di me. I piroscafi, i viaggi, il non sapere dove si trovi il tal dei tali marittimo nostro conoscente. Ah, la gloria di sapere che un uomo che ci è stato vicino è morto affogato presso un'isola del Pacifico. Noi che siamo stati con lui lo racconteremo in giro, con legittimo orgoglio, con l'invisibile convinzione che tutto questo abbia un senso più bello e più vasto della semplice perdita della sua nave, del fatto che sia colato a picco, con i polmoni pieni d'acqua. Ah, i piroscafi, le navi carboniere, i velieri, si fanno rari, ahimè, i velieri sui mari. E io che amo la civiltà moderna, io che bacio mentalmente le macchine, io, l'ingegnere, il civilizzato, quello che ha studiato all'estero, vorrei ancora avere dinanzi agli occhi solo velieri e navi di legno, non conoscere altra vita marittima che l'antica vita dei mari, perché i mari antichi sono la distanza assoluta, la pura lontananza libera dal peso dell'attuale. Ma come tutto qui mi ricorda quella vita migliore, quei mari più grandi, perché si naviga più lentamente, quei mari misteriosi, perché li conoscevamo di meno. Ogni vapore lontano è un veliero vicino. Ogni nave distante vista ora è una nave nel passato vista vicino. Tutti i marinai invisibili a bordo delle navi all'orizzonte sono i marinai visibili del tempo delle vecchie navi, dell'epoca lenta e veliera delle navigazioni pericolose, dell'epoca di legno e tela, di viaggi che duravano mesi. Mi prende a poco il delirio delle cose marittime, mi penetrano fisicamente il molo e la sua atmosfera, lo sciabordare del tago mi assale i sensi e comincio a sognare, comincio ad avvolgermi nel sogno delle acque, le cinghie di trasmissione cominciano a farmi presa sull'anima, e l'accelerazione del volano mi scuote nettamente. Mi chiamano le acque, mi chiamano i mari, mi chiamano, levando una voce corporea le lontananze. Sono tutte le epoche marittime sentite nel passato che chiamano.

0: le piazze a venire, forse le stesse delle nostre. Quali elisir saranno venduti con altre etichette? Gli stessi dell'Egitto dei faraoni, con altri modi di spacciarli, quelli che già sono nostri. Nelle metafisiche dimenticate, nei canti dei caffè d'ogni dove, le filosofie solitarie dei solai di tanti falliti, le idee casuali di tanti casuali, le intuizioni di tanti nessuno. Forse un giorno, in fluido astratto e sostanza implausibile, si coaguleranno in un Dio e occuperanno il mondo. Ma per me, oggi, per me non c'è pace per pensare alla proprietà delle cose, ai destini che non scopro, alla mia stessa metafisica che ho perché penso e sento. Non c'è pace, mentre i grandi monti al sole la hanno così nitidamente. La hanno? I monti al sole non hanno niente dello spirito. Non sarebbero monti e non starebbero al sole se l'avessero. La stanchezza di pensare che arriva al fondo dell'esistere mi fa vecchio dall'altro ieri, con un freddo persino nel corpo. Che ne è dei propositi perduti e dei sogni impossibili? E perché ci sono propositi morti e sogni senza ragione? Nei giorni di pioggia lenta, continua, monotona, una. Mi dispiace alzarmi dalla sedia dove non mi accorgevo di sedere, e l'universo è di un assoluto vuoto tutto intorno. Il tedio che costituisce le nostre ossa mi ha inzuppato l'essere, e la memoria di qualcosa che non ricordo mi gela l'anima. Sicuramente le isole dei mari del sud hanno opportunità per il sogno, e gli arenili di tutti i deserti compensano un po' l'immaginazione. Nel mio cuore, senza mari né deserti, né isole, sento me. Sto nel mio animo vuoto e mi racconto prolissamente e senza senso, come un idiota in delirio. Fredda furia del destino, intersezioni di tutto, confusione delle cose con le loro cause ed effetti, conseguenza di avere corpo e anima. E il suono della pioggia arriva finché io sia, ed è buio.
1: A causa di un presunto abuso di alcol, questo immenso poeta esistenzialista, da considerarsi una delle figure più prolifiche e controverse della letteratura del secolo scorso, si spegnerà a causa di una crisi epatica il 30 novembre del 1935. Pochissimi come lui sono riusciti a descrivere la condizione umana moderna con simile profondità e saudade portoghese, che osserva l'universo del nulla con disadattamento, ma è anche in grado di penetrare la vita stessa nella sua più intima essenza e nella sua pochezza. Un poeta che si insinua negli anfratti più reconditi della vita e preferisce non vivere. Tra le sue numerose opere, pubblicate dopo la sua morte, bisogna menzionare Il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares, Il banchiere anarchico, le poesie di Alberto Caeiro e poesie esoteriche. Tuttavia, il cammino di un uomo che per tutta la sua esistenza ha narrato la sua anima alla ricerca di attimi di serenità è la vera e grande opera che l'inquieto Pessoa ci ha donato. In quel baule pieno di gente, così come lo definisce Tabucchi, e che darà corpo ai 15 volumi delle sue opere complete in versi e prosa, sono racchiuse le nostre ansie, la tragedia di vivere dentro una realtà il cui adattamento non è facile per quegli animi molto sensibili che non vorrebbero vedere certe bruttezze inspiegabili della vita. E la serenità, quello stato d'animo cui tutti aneliamo, si può trovare in qualsiasi e in nessun posto perché è riposta dentro di noi. E inutili appaiono quei tentativi di cercare fuori dal nostro essere qualcosa che possiamo incontrare solo leggendo dentro di noi in profondità.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è.

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile

0: Avete ascoltato Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283.

nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, Raffaella Carrà, La regina dei tormentoni, di Mariella Boerci. Diglielo dopo, non prima. Lascia che mi ricordino ballando, non mentre muoio. L'aveva chiesto la regina della televisione italiana a Sergio Iappino, l'uomo con cui aveva condiviso l'amore più lungo, 17 anni, quando le era stato comunicato che un brutto cancro al polmone avrebbe anticipato la fine del suo viaggio. Voglio che il pubblico ricordi il mio sorriso, non la devastazione della malattia. Qualche mese dopo, il 5 luglio 2021, nella calura di un'estate appena ritrovata dopo la difficile pandemia, Raffaella Carrà aveva chiuso gli occhi per sempre, cosciente di una fine tenuta tutta per sé, perché anche morire come amare è il più privato dei segreti. Nessuno, tranne i pochi affetti più stretti, aveva saputo. Ma la notizia, sparata come una fucilata alle 16:20 da tutte le agenzie di stampa, è morta Raffaella Carrà, aveva fermato l'Italia, letteralmente. Interrotti tutti i programmi, ribaltate le prime pagine dei quotidiani e le copertine dei settimanali. Esplosa la rete, ovunque, dalla Spagna che subito l'aveva pianta come una regina, fino all'America che si era fermata per rendere omaggio alla pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Oltre allo sgomento e a una lancinante percezione di perdita, il sentimento più diffuso era l'incredulità, perché quella ragazza dalla frangia bionda che aveva attraversato lo spettacolo popolare del Novecento come nessun altro, alla fine non apparteneva più soltanto allo showbiz, apparteneva a tutti. La vita, una partita a carte. Non è un caso che a 5 anni dalla scomparsa e in tempi di celebrità fragili, la sensazione è che Raffaella non se ne sia mai andata, che senza esserci faccia ancora rumore, non soltanto per tutte le iniziative in campo che non hanno mai smesso di celebrarla, dall'omaggio nella cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina fino al musical Raffaella, carico di 7 nomination agli Oscar spagnoli, in arrivo nei prossimi mesi in Italia. È qualcosa di più profondo e difficile da spiegare. Come pensare a qualcuno che non si vede da tempo, ma immaginandolo ancora da qualche parte? In uno studio televisivo pieno di luci, dietro le quinte di uno spettacolo, pronta a entrare in scena con quel sorriso generoso che sembrava accendere tutto il resto. Perché Raffaella non era soltanto una star, era una persona che pur senza conoscerci era entrata a far parte della storia di ciascuno di noi, era diventata un'abitudine sentimentale. Una voce, una risata, un video su YouTube, una canzone o un gesto che accompagnano gli anni e finiscono per confondersi con i ricordi di famiglia. Perché non ci ricordano soltanto chi era lei, ci ricordano chi eravamo noi quando la guardavamo. Anche per questo, forse, l'abbiamo creduta immortale. E comunque padrona del suo destino. La vita è una partita a carte, diceva, e a me piace avere il mazzo in mano. Non soltanto modo di dire. Come a tutti i teatranti, giocare le piaceva, burraco, 3-7, scopone, e i soliti amici, tra i quali una allevatrice di galline, anche quando era diventata una delle donne più famose del pianeta. Vinceva spesso, mai denaro, ne aveva grande rispetto, e se non succedeva, pretendeva la rivincita. Purtroppo, come sappiamo, non è andata così nella partita della vita. Cresciuta da 3 donne. E pensare che nella vita di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943, tra la polvere dei bombardamenti, nulla sembrava scritto. Anzi, con la separazione dei genitori, perse le tracce del padre ad appena 2 anni. L'unica cosa che mi ha insegnato è che degli uomini non ci si può fidare. Era andata a vivere con nonna Andreina a Bellaria, sul mare. Mi hanno cresciuto 2 donne, 3 contando la Nurse inglese, severissima. Anche nonna, vedova di un poliziotto, una vera Asdora, capofamiglia femminile, romagnola, non scherzava. Il giorno in cui lei, fresca 17enne, era tornata a casa piangendo per essere stata scartata da Vittorio De Sica, signorina, torni a casa, a un provino per cui si era preparata tantissimo, aveva trovato soltanto un piatto di passatelli e 2 parole, mangia e riprovaci. Lì aveva realizzato che nella vita niente arriva per diritto naturale, bisogna conquistarselo, con la disciplina, il lavoro e la preparazione. Nel 1965, dopo altri rifiuti e comparsate in film dimenticabili, si era aperta inaspettatamente la porta di Hollywood. Un piccolo ruolo, poche battute nel film Il colonnello Van Ryan con Frank Sinatra, il quale una sera a cena le aveva chiesto la mano regalandole una collana di brillanti, prontamente restituita. «Signor Sinatra, io canto per soldi, ma dormo gratis con chi scelgo io». Già, lui voleva una moglie, lei il mondo. Voleva essere la Carrà. E pazienza se Hollywood le avrebbe chiuso le porte alle spalle. Dei soldi e dell'ambizione non mi è mai importato niente. Il mio lusso è la libertà di dire di no. Quando scendo dalla giostra ho bisogno di volare, viaggiare, andare via. E così era tornata a Bellaria, il suo luogo della libertà, del profumo delle piadine, della gente per cui lei era sempre la fiola della Iris. L'ombelico del mondo. Ma sarebbe stata la televisione, a partire dagli anni 70, il palcoscenico su cui Raffaella avrebbe costruito la sua leggenda, a colpi di paillette, ma non solo. Anche quel caschetto biondo, mosso dal vento e dallo spettacolo, dopo la cura Vergottini, il parrucchiere delle dive, ebbe la sua parte distinguendo quel mondo in avanti Cristo e dopo Cristo, prima e dopo Carrà. Per tacere dell'ombelico, mostrato in primo piano in canzonissima sulla TV nazionale. Uno scandalo che oggi fa sorridere, ma che all'epoca scatenò interrogazioni parlamentari, editoriali indignati, allarmi morali. In realtà il punto non era il corpo, era la libertà. Era quella biondina di Bellaria, 1,50 m o poco più, che ballava guardando dritto nella telecamera con una naturalezza e una felicità disarmanti. Era quella felicità lo scandalo, non la pelle scoperta. Quella leggerezza che a colpi di ombelico e di canzoni diventate poi veri e propri inni stava cambiando il paese. Nel 74, Rumore la catapulta nelle classifiche inglesi, remixata da celebri DJ nel corso degli anni. All'apice del successo, aveva lasciato l'Italia per la Spagna, dove era diventata un'icona. Sempre con una timidezza privata, una misura, un'eleganza che contrastavano con l'energia esplosiva del personaggio pubblico. Fin dall'inizio e oltre la fine, il privato è sempre rimasto fuori scena, protetto con una disciplina quasi etica. Sembrava a tutti di conoscerla, ma alla fine di lei sapevamo pochissimo. Per questo la sensazione è ancora strana. Ma oggi, forse, Raffaella parla più di ieri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata due anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo, o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce, infatti, colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori
4: sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani incolori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano. È stato dimostrato che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, una cromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però due condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile, ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello della aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè, assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby e descritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica, o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di 2 nuove case museo e 2 nuove collezioni. Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese e, sorprendentemente, anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai 3 fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico, fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
0: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente, è la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

Capitolo 47. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen. Poi prese cinque uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: Qual è la vostra occupazione? Essi risposero al faraone: I tuoi servi sono pastori, come lo furono i nostri padri. Poi dissero al faraone: Siamo venuti ad abitare in questo paese, perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permetti ora che i tuoi servi abitino nella terra di Goshen. Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli soprintendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: Quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe rispose al faraone: Gli anni della mia vita nomade sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade. Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì pane a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: Dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza. Infatti il denaro è finito. Giuseppe disse: Se non avete più denaro, date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame. Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno, in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre, perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi noi e le nostre terre. Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto. Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città da un capo all'altro dell'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone. Poi
Quattro parti saranno vostre per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Quelli dissero: Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovare grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del Faraone. Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il Faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del Faraone. Così gli Israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele s'avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: «Ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba». Egli rispose: «Farò come tu dici». Giacobbe disse: «Giuramelo». Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò. Capitolo 48. Dopo queste cose, fu detto a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è ammalato». Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: «Ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te». Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Il Dio Onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan. Mi benedisse e mi disse: «Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli, e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te, come proprietà perenne. Ora, i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio a qualche distanza da Efrata, e la seppellii in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme». Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: «Questi chi sono?» Giuseppe rispose a suo padre: «Sono i miei figli, che Dio mi ha dati qui». Ed egli disse: «Ti prego, falli avvicinare a me, e io li benedirò». Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui, ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole». Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra». Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere
e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Nondimeno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». In quel giorno li benedisse, dicendo: «Di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse». E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi, e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mani degli Amorrei, con la mia spada e con il mio arco». Capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi, e vi annuncerò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Simone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Zabulon abiterà sulla costa dei mari. Sarà sulla costa dove approdano le navi. Il suo fianco s'appoggerà a Sidone. Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù d'Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito, ed egli fornirà delizie regali. Neftali è una cerva messa in libertà, egli dice delle belle parole. Giuseppe è un albero fruttifero. Un albero fruttifero vicino a una sorgente, i suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato,
ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù di Israele. Questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedisse. Li benedisse, dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Poi diede loro i suoi ordini e disse: Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron l'Ittita come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo. Capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare. E gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del Faraone, dicendo: Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del Faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: Ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò. Il faraone rispose: Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare. Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: Questo è un grave lutto per gli egiziani. Perciò fu messo il nome di Abel Misraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà, di fronte a Mamre. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: Chissà se Giuseppe
Non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto.

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla. Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Evento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Il talento di Aretha, da bambina prodigio a genio assoluto della musica. Ecco la storia, intrisa di sofferenza e passione, della regina del soul. Camicia bianca ben stirata e capelli neri a caschetto con le punte all'insù, Aretha Franklin aveva un'espressione assorta, ma decisa, mentre varcava la soglia dei leggendari studi di registrazione Fame di Muscle Shoals in Alabama. Era il gennaio del 1967. La giovane cantante, allora 24enne, prese subito il controllo della situazione con straordinaria sicurezza. Non era ancora un mito della musica e della cultura americana. Non era ancora Aretha Franklin, la regina del soul. Era una cantante semisconosciuta e i musicisti dello studio non sapevano bene che cosa aspettarsi da lei. Nella sala la tensione creativa si mescolava al fumo delle sigarette. È difficile immaginarlo adesso, ma quel giorno Aretha aveva un bisogno disperato di incidere un brano di successo. Nei 6 anni precedenti aveva realizzato diversi dischi con la Columbia Records, ma quei brani di jazz piuttosto sobrio non avevano riscosso grande successo. Adesso era passata all'Atlantic Records e il produttore Jerry Wexler voleva che tirasse fuori il sound da chiesa, il gospel che aveva dentro. I musicisti dei Fame Studios avevano creato un sound rhythm and blues con un'impronta del sud degli Stati Uniti, inanellando una serie di successi come When a Man Loves a Woman di Percy Sledge. Circondata da musicisti che non avevano idea di ciò che avrebbero suonato con lei, Aretha non sembrava interessata ai convenevoli. Dava loro del lei, chiamandoli Mr. Tizio o Caio, e loro la chiamavano Miss Franklin. Poi la figlia del predicatore, cresciuta a Detroit, si sedette al piano. In seguito i musicologi avrebbero spiegato che per quanto Aretha non sapesse leggere la musica né avesse studiato uno strumento in particolare, il pianoforte era il mezzo attraverso il quale esprimeva il suo talento. La sua voce era straordinaria di per sé, una forza vellutata che sembrava evocare un'antica saggezza. Combinata alle note che suonava al pianoforte, raggiungeva vette di assoluto splendore. Suonò un accordo, senza cantare. Poi raddrizzò la schiena e si guardò intorno. Si passò la lingua sulle labbra truccate con un rossetto perlato. L'attenzione degli uomini nella sala era puntata su di lei. Quando cominciò a cantare, la sua voce esplose in un'ondata di emozione allo stato puro. Più tardi i produttori raccontarono che quel giorno a Muscle Shoals Franklin tirò fuori qualcosa di soprannaturale. Picchiava sul pianoforte come se i tasti rappresentassero la linea sottile che separa l'odio dall'amore. Poi prese una nota bassa e si abbandonò al gospel. La registrazione di quel giorno, I Never Loved a Man the Way I Love You, l'avrebbe lanciata nel firmamento della musica. In seguito, gli uomini della band dissero che non avevano mai visto né sentito una cantante come lei. La potenza della sua voce, la forza della narrativa del suo canto e il modo in cui riusciva a esprimere le emozioni erano qualcosa di semplicemente grandioso. «Posso dirti ciò che ho visto», racconta Spooner Oldham, leggendario organista e compositore membro della Rock and Roll Hall of Fame. Nella sua carriera,
Oldham ne aveva viste parecchie di performance straordinarie e ha suonato con personaggi del calibro di Neil Young e Bob Dylan. Ma quella prima seduta di registrazione con Aretha Franklin è stata un'altra cosa, dice. Non c'era niente di concordato o programmato, semplicemente ha iniziato a suonare e abbiamo capito che stavamo lavorando con qualcuno di speciale, spiega Oldham. Difficile descrivere la sua voce, aveva tante di quelle espressioni, era angelica, appassionata, allegra, triste. Se cominci a usare aggettivi, li devi usare tutti. Lei era unica. Ho capito subito che era un genio. Quando finirono di registrare, erano tutti consapevoli di aver creato un grande successo, racconta Rodney Hall, figlio di Rick Hall, uno dei fondatori dei FM Studios. L'origine di quella sofferenza che Aretha esprimeva in maniera tanto intensa fu spiegata in parte da ciò che accadde dopo. Alla fine della seduta di registrazione, in studio si scatenò l'inferno. Il marito e manager di Aretha, Ted White, accusò il trombettista di flirtare con sua moglie e chiese a gran voce che fosse licenziato. Stando a quanto Rick Hall raccontò in seguito al figlio Rodney, la serata si concluse con una lite tra lui e White. I due vennero alle mani e cercarono persino di spingersi a vicenda giù dal balcone dell'albergo in cui Aretha soggiornava. Quella scenata aiuta a comprendere quanto fosse tormentata la vita privata della cantante. Aretha Franklin incanalava la sua sofferenza e tutta la sua anima in brani destinati a diventare universali ed eterni, capaci di attraversare i generi musicali e le epoche, le generazioni e le culture. Quella sera in Alabama segnò l'inizio di un percorso che l'avrebbe fatta diventare un punto di riferimento della musica pop per decenni, innalzando il soul a nuove vette. La sua voce sarebbe diventata il canto rivoluzionario delle donne, degli afroamericani e di tutte le minoranze che chiedevano di essere riconosciute. Pochi giorni dopo aver lasciato Muscle Shoals, Franklin registrò un altro successo, Do Right Woman, Do Right Man, in uno studio di New York. Una settimana dopo incise Respect, brano con cui si assicurò una posizione di assoluta influenza nell'industria della musica e che diventò l'inno delle donne in un momento cruciale di rivendicazione dei loro diritti. Sono passati più di 50 anni da quella storica seduta di registrazione a Muscle Shoals e quasi tre dal giorno in cui è scomparsa a 76 anni. Ma dietro il grande talento di Aretha Franklin si cela ancora qualcosa di misterioso. Il suo lungo e fortunato regno come regina del soul è indiscusso. Che fosse capace di cantare il più accorato dei blues, il più funky dei funk, il pop dal ritmo più scatenato, il jazz vellutato, il gospel che scuote l'anima e persino l'opera lirica con estrema facilità, è indiscutibile. Che fosse un genio della musica per potenza, estensione e intensità della voce è un fatto accertato. Proprio come Albert Einstein ampliò i confini della scienza e Pablo Picasso creò una nuova forma d'arte, Aretha Franklin portò la musica a nuove vette, la arrangiò, la ampliò, la conquistò, la compose, la fece sua. E ne fece il suo regno. Ma da che cosa nascevano esattamente le sue qualità artistiche? Come molti altri grandi talenti, Aretha era stata una bambina prodigio. Suo padre aveva riconosciuto subito il suo talento e lo aveva coltivato. Al pari di Picasso e di Einstein, Aretha aveva una personalità dominante ed uno spiccato senso per i particolari.
Il suo orecchio musicale le consentiva di scomporre le linee melodiche di una canzone per poi ricomporle a suo gradimento. Era anche molto ambiziosa e puntava a incidere dischi di successo. Rita aveva un talento innato, afferma il magnate della musica Cliff Davis. Sentiva che interpretava la musica, la incarnava, come nessuno aveva mai fatto prima. Secondo Davis, che ha lavorato con Aretha per 38 anni, la sua più grande dote era la capacità di caricare ogni brano di emozioni, rendendolo anche più intenso di quanto l'autore avesse immaginato. Riusciva a cogliere l'essenza delle parole e della melodia, dando loro nuovi significati. Aretha non ha mai preso una lezione di musica, racconta la cugina Brenda Corbett, che le ha fatto da corista per più di 50 anni. Sapeva esattamente che cosa voleva e se qualcosa non andava bene, te lo faceva notare. Dotata di un'estensione fenomenale, la voce di Aretha Franklin poteva raggiungere altezze vertiginose e tormentate profondità. Secondo alcuni musicologi, si estendeva su 4 ottave. Ma il suo immenso talento si rivelava nel modo in cui la usava, come quando saltava le ottave nei bridge, passaggi di transizione. E in quei passaggi che faceva venire la pelle d'oca all'ascoltatore. I bambini prodigio, affermano gli esperti, appaiono spesso più grandi e saggi rispetto alla loro età. Dimostrano spesso una maturità sconcertante, meravigliando tutti quando riescono a eseguire brani complessi o a risolvere complicate equazioni matematiche. Nel caso di Aretha Franklin, il suo talento musicale fu evidente dalla più tenera età.

Aretha Louise Franklin nacque il 25 marzo 1942 a Memphis, Tennessee. Suo padre, il reverendo Clarence LaVaughan C.L. Franklin, era un noto predicatore battista. La madre, Barbara Siggers Franklin, era un'apprezzata cantante di gospel. La famiglia si trasferì prima a Buffalo, nello stato di New York, poi a Detroit, dove il reverendo divenne il pastore della New Bethel Baptist Church. La madre abbandonò la famiglia quando Aretha aveva 6 anni. Così lei, il fratello e le 2 sorelle furono cresciuti dalla nonna paterna, che visse con loro per un certo periodo. Aretha sentiva molto la mancanza della mamma, che morì improvvisamente qualche anno dopo. «Avevo 10 anni», ricordava la cantante in Aretha, From the Roots, l'autobiografia scritta con David Ritz. «Papà ci riunì tutti, me, Erma, Carolyn e Cecil, in cucina. Sedette sul bordo del lavello che sembrava un mobiletto, e ce lo disse con parole semplici e solenni. Nostra madre era morta di infarto. Io rimasi lì in piedi, stordita. Non riesco a descrivere il dolore, né voglio farlo. Il dolore in certi casi è un fatto privato. È il dolore di un bambino che perde la madre. Non può essere descritto». A detta dei familiari, Aretha non si riprese mai da quel trauma infantile. La tristezza per quella perdita la accompagnò per tutta la vita. Ovviamente Aretha fu influenzata anche dal padre, un celebre performer nel suo genere. La fama del reverendo non era infatti limitata alla sola Detroit. Le registrazioni dei suoi sermoni venivano vendute con successo in tutto il paese. Appena adolescente, Aretha iniziò ad accompagnare il padre nelle tappe del suo circuito gospel. C.L. Franklin era consapevole delle qualità vocali della figlia e la metteva in mostra negli spettacoli che tenevano di chiesa in chiesa. Lui predicava, poi lei cantava. A 14 anni, Aretha incise il suo primo disco, secondo alcune fonti circa 2 anni dopo aver dato alla luce il primo figlio, Clarence, e pressa poco nel periodo in cui ebbe il secondo, Eddie. Sulla locandina di un concerto del 1960 si legge che C.L. Franklin avrebbe tenuto un sermone in una chiesa di Chattanooga, in Tennessee, insieme alla figlia 18enne Aretha, stella nascente del gospel. Jason Hanley, musicologo e vicepresidente della sezione didattica e dei rapporti con il pubblico della Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio, osserva: «Il protagonista principale era il reverendo Franklin. La figlia Aretha, giovane prodigio della musica, interpretava con il canto gospel il messaggio lanciato dal padre». Jeff Ramsey, docente del Dipartimento di Canto del Berklee College of Music di Boston, sostiene che l'esperienza nei cori di chiesa e nel circuito gospel permise ad Aretha Franklin di affinare il suo talento. Girare di chiesa in chiesa le fece acquisire consapevolezza della storia, della sofferenza e della resilienza della popolazione nera degli Stati Uniti. Ed è proprio alle sue radici gospel che si deve la religiosità della sua voce, una qualità che non cambiò mai, afferma Ramsey. Nella biografia Respect, The Life of Aretha Franklin, Ritz riporta una dichiarazione del fratello Cecil, secondo cui lui e le altre sorelle avevano un certo talento, ma quello di Aretha era innato. Certo, i musicologi possono provare a capire come l'abbia sviluppato. Qualcuno dirà che si esercitava più di noi, o che prestava più attenzione alla musica, o che era più motivata a imparare. Io posso dirvi che non è vero.
Aretha non si esercitava e non prestava più attenzione alla musica di quanto facessimo erba Caroline e io. Per noi è sempre stato evidente che lei aveva un talento speciale, quello che si definisce genio. E quel dono non è qualcosa che si impara. O ce l'hai o non ce l'hai. Il talento può essere coltivato in un ambiente in cui c'è spazio per crescere. Spesso le persone geniali hanno una personalità forte, sono molto ambiziose e competitive e non temono il confronto con altri talenti. Aretha crebbe a Detroit, la città che ha prodotto molte star della Motown, Diana Ross, Little Stevie Wonder, Berry Gordy, Smokey Robinson, i Temptations. Ma Aretha Franklin si distingueva anche tra quegli talenti straordinari. Smokey Robinson aveva 8 anni quando vide Aretha per la prima volta. Aveva fatto amicizia con Cecil Franklin e l'aveva incontrata proprio a casa loro. Come lui stesso ha ricordato nella sua orazione al pubblico al funerale della grande cantante: camminavamo vicino alla casa e ho sentito della musica. Qualcuno suonava il piano e c'era una bambina che cantava. Sono entrato e ti ho visto. Eri lì e stavi cantando. Quando Aretha era piccola, talvolta capitava che venisse tirata giù dal letto per esibirsi davanti alle celebrità che erano andate a trovare suo padre. Così, nel salotto di casa, ebbe modo di conoscere le cantanti gospel Clara Ward e Mahalia Jackson, il musicista Sam Cooke, il compositore e direttore di Big Bang Duke Ellington, i pianisti jazz Arthur Toom e Oscar Peterson, cantanti del calibro di Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Nat King Cole, Lou Rawls e Billy Eckstein, nonché il reverendo Martin Luther King Jr. Il grande talento di Aretha emerse con chiarezza già nell'album Rhythm and Blues del suo esordio, che contiene la sua interpretazione di Respect, scritta dal leggendario cantante soul Otis Redding. La canzone originale parla di un uomo che chiede di essere rispettato quando torna a casa, ma nella versione di Aretha è una donna a fare quella richiesta, scandendo le singole lettere della parola respect con forza e passione. Redding fu costretto ad ammettere che Aretha Franklin aveva fatto sua quella canzone. Durante il Monterey Pop Festival del 1967, Redding disse alla folla: «Adesso vorremmo suonare un brano per tutti voi. Una canzone che mi è stata portata via da una ragazza. È una buona amica questa ragazza, solo che si è presa la mia canzone, ma io ho deciso di continuare a cantarla». Dopodiché ne eseguì una versione molto ritmata. Quell'anno Respect valse ad Aretha Franklin i suoi primi premi Grammy per il miglior album Rhythm Blues e per la migliore performance vocale Rhythm and Blues. Nel corso della sua carriera l'artista avrebbe vinto alti 17 di questi premi assegnati alle eccellenze dell'industria discografica. Durante la cerimonia di consegna dei Grammy del 1998, svoltasi a New York, gli appassionati di musica ebbero modo di ammirare un nuovo aspetto del talento di Aretha Franklin. Il programma della sera prevedeva che Luciano Pavarotti cantasse l'aria «Nessun dorma» dalla Turandot di Giacomo Puccini, ma all'ultimo minuto il grande terrore telefonò ai produttori dello show televisivo per informarli che non avrebbe partecipato a causa di un'indisposizione. Aretha Franklin avrebbe dovuto esibirsi insieme ai Blues Brothers, vale a dire Dan Aykroyd, John Goodman e Jim Belushi. Ken Ehrlich, produttore esecutivo della serata, ricordò che Aretha aveva cantato Nessun dorma 2 sere prima, durante un concerto di beneficenza,
organizzato dalla Recording Academy. Mi precipitai nel suo camerino e le chiesi se fosse disposta a cantarla di nuovo, racquintò in seguito Ehrlich a Billboard. Quello che seguì fu uno dei momenti più importanti della carriera di Aretha. Non aveva certo la voce di un tenore, non era una cantante lirica, ma interpretò l'aria in modo straordinario. Ha dovuto cambiare tonalità per adeguarsi all'arrangiamento preparato per Pavarotti, ricorda Ritz. Ascoltò l'orchestrazione per 20 minuti, studiando la diversa tonalità da usare. Trasformò l'aria in una canzone soul, senza però tradire la bellezza della melodia di Puccini. Nel 1987 Aretha Franklin diventò la prima donna ad essere inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame, aprendo così la strada al riconoscimento di altre artiste. La rivista Rolling Stone le assegnò il primo posto nella classifica dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Nel 2019, a un anno dalla sua scomparsa, è stata onorata con una menzione speciale al premio Pulitzer. Di Aretha Franklin si ricordano tante performance straordinarie, inclusa la volta in cui salì sul palco con un lungo cappotto foderato di pelliccia e un vestito giallo per cantare I Dream the Dream, tratto dal musical Les Misérables, durante una celebrazione per l'insediamento del presidente USA Bill Clinton. Aretha dominò la canzone e la scena. Quando lasciò cadere la pelliccia e prese una nota alta, la folla e i Clinton si alzarono in piedi. Il pubblico la seguì incantato per tutta la performance, ha ricordato Davis al funerale di Franklin. A un certo punto, l'unica e sola Aretha Franklin istintivamente cambiò le parole. I dreamed a dream diventò I have a dream. E quel passaggio da brividi alla frase simbolo di Martin Luther King rese davvero indimenticabile quel momento. Durante la cerimonia di insediamento di Barack Obama nel 2009, Aretha cantò invece l'inno patriottico America, my country, Tears of Tree. Aretha ha contribuito a definire l'esperienza americana, ha twittato Obama dopo la sua morte. Nella sua voce tutti noi potevamo percepire la nostra storia in ogni sua sfumatura, la nostra forza e il nostro dolore, le nostre ombre e la nostra luce, la nostra ricerca di riscatto e il rispetto conquistato a fatica. Il coraggio di Aretha Franklin e la sua leggenda non sono limitati al campo della musica. Sostenne anche economicamente il movimento per i diritti civili, marciò al fianco di King e cantò al funerale del leader nero nel 1968. La sua musica diventò la colonna sonora dei più importanti cambiamenti sociali americani, del movimento per i diritti civili, della lotta femminista e delle proteste contro la guerra in Vietnam. Nel 1970 dichiarò di essere disposta a pagare fino a $250,000 per il rilascio su cauzione dell'attivista politica Angela Davis. «La popolazione nera sarà libera», dichiarò all'epoca in un'intervista alla rivista Jet. «Io sono stata arrestata a Detroit per turbamento dell'ordine pubblico e so che è necessario provocare un turbamento quando ci sono in ballo i nostri diritti. Il carcere è un luogo infernale. Se c'è giustizia nei nostri tribunali, la vedrò libera e non perché io creda nel comunismo, ma perché è una donna nera che si batte per la libertà dei neri. Ho i soldi, ed è stata la popolazione nera a mettermi nella condizione di averli, e voglio usarli per aiutare la mia gente.
Le canzoni di Aretha Franklin hanno fatto da colonna sonora alla vita di molti di noi. Negli anni 70 abbiamo ballato Chain of Fools indossando pantaloni a zampa d'elefante. Abbiamo imparato a sillabare cantando Respect e abbiamo cominciato a prendere rispetto. Abbiamo portato i capelli in stile afro come li aveva Aretha. E certe mattine, svegliandoci, ci venivano in mente le parole della canzone I Say a Little Prayer for You. Forse voi che leggete siete troppo giovani per aver visto Aretha quando era all'apice del suo successo, ma è probabile che abbiate sentito le sue canzoni. I vostri genitori sicuramente le conoscono. Voi le avete sentite nei film e avete sentito il suo modo di cantare in artiste come Beyoncé, Ariana Grande, Fantasia Barrino, Jennifer Hudson, Lady Gaga, Whitney Houston e Adele. Nel corso del 16° tributo ai maestri della musica americana, organizzato dalla Rock and Roll Hall of Fame, per onorare Aretha Franklin del 2011, molti musicisti interpretarono le sue canzoni per renderle omaggio. Quella sera a Cleveland non era previsto che Aretha si esibisse, ma durante una pausa dello show chiese un pianoforte e al momento del bis salì sul palco con Ronald Isley, C.C. Houston, Jerry Butler e Dennis Edwards. Ed ecco che si lanciano in questo brano pazzesco, ricorda Henley della Hall of Fame. Lei dominava la scena, sembrava che al mondo esistesse solo quella donna illuminata dai riflettori. Ne siamo stati tutti testimoni. È stato allora che mi sono reso conto della sua reale grandezza. David Ritz, che collaborò con Aretha Franklin all'autobiografia pubblicata nel 1999 e 15 anni dopo scrisse un libro proprio su di lei, l'ha definita un ingegnere. Secondo lui, parte dell'immenso talento di Aretha stava nella sua capacità di decostruire un brano scritto da altri quando voleva farne una cover. In sala di registrazione scomponeva la canzone, le dava un accento soul e aggiungeva il suo irresistibile groove. Una volta ricomposto, il brano le apparteneva completamente. Ha realizzato una versione orchestrale di un successo di Glen Campbell intitolato Gentle on My Mind, racconta Ritz. Era un brano country e lei lo riarrangiò con sonorità jazz, gli diede un gran ritmo, si fece accompagnare da una big band e lo azzeccò in pieno. L'intelligenza di Aretha, aggiunge, si rendeva evidente nell'intensità della sua espressione emotiva. Nasceva dalle sue sofferenze personali, dalla depressione e dal desiderio di non parlare mai di se stessa né di ciò che la faceva soffrire. In una delle sue prime interviste si vede una giovane Aretha seduta al pianoforte con accanto il marito White. Ha i capelli tirati all'indietro, un viso fresco e innocente. Rivolgendosi alla macchina da presa, dice con voce da ragazza: «Sto ancora cercando di capire chi e cosa sono davvero». Quando l'ho intervistata nel 2012, Aretha ha risposto a tutte le mie domande tranne a una. Quando le ho chiesto quale fosse il suo primo ricordo da bambina, si è irrigidita. È stata sempre molto riservata sulle questioni che riguardavano la sua vita privata e sentimentale, continua Ritz. Era impossibile farla parlare di certi argomenti. In pubblico non si mostrava mai arrabbiata o imbarazzata. Esprimeva le sue vere emozioni solo attraverso la musica, e la sua musica era così potente proprio perché si teneva tutto dentro. Riusciva a sfogare il suo dolore solo cantando. E quando quel dolore esplodeva, era come un vulcano in eruzione.
Rizza ha passato molti anni assieme ad Areta tentando di raccontare la sua storia. Alcuni di noi pagano uno psichiatra o uno psicologo a cui confessare i pensieri più intimi. Lei lo faceva cantando sul palco. La musica era la sua psicoterapia, la sua catarsi. Makes it easier, easier to bear. È stata girata ad Atlanta, in Georgia, la terza stagione di Genius, la serie televisiva antologica di National Geographic, le cui prime stagioni sono state dedicate ad Einstein e Picasso. Gli 8 episodi della nuova fiction hanno per protagonista proprio Aretha Franklin, interpretata dalla cantante e attrice Cynthia Erivo. Susan Laurie Parks è la showrunner e produttrice esecutiva di Genius, Aretha. Vincitrice di un Tony e autrice di uno spettacolo teatrale premiato con il Pulitzer, Parks siede su un divano nel set che ricostruisce il salotto di casa Franklin a Detroit. Il sofà e i due divanetti a due posti sono coperti da teli di plastica protettivi. I posacenere sono pieni di mozziconi di sigarette. In un angolo della stanza c'è un pianoforte a coda. A un'altra estremità si vede una scala. Fu in un salotto come questo che Aretha sentì cantare la grande Mahalia Jackson, Sam Cooke e Clara Ward. E seduta davanti a un pianoforte come questo, avrebbe imparato a suonare i primi accordi con l'aiuto dell'inimitabile James Cleveland. In una cucina come questa, Big Mama, come lei chiamava la nonna, e le cuoche assunte dal padre preparavano i piatti tipici della cucina del sud degli Stati Uniti. Parks ha fatto del suo meglio per raccontare il talento di Aretha Franklin in quella che lei stessa descrive come la serie definitiva su colei che tutto il mondo riconosce come l'incontrastata regina del soul. E aggiunge: chi ascolta la musica pop occidentale conosce bene la sua voce, ma pochi conoscono la sua storia. Pochi sanno che ha sofferto molto nella vita, ha avuto un'infanzia difficile, ha perduto la madre da piccola. Non è stata solo una cantante di grande successo. Aretha Franklin non sapeva come sarebbe stata la sua vita quando ha iniziato a cantare, continua Parks. Ha vissuto appieno la vita, trasformando le sue esperienze in qualcosa di bello che ha illuminato e continua a illuminare la nostra strada. Harriet Tubman era un genio, Einstein era un genio, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Bach, John Coltrane, Toni Morrison. Erano tutti geni. Ciò che hanno creato e scoperto rimarrà per sempre. Dall'altra parte del set, Cynthia Erivo è al trucco per trasformarsi in Aretha ed essere ancora più ispirata per portare in scena il suo talento e la sua personalità. Nel 2016, questa attrice ha vissuto l'ebbrezza, anche se solo per un attimo, di cantare insieme alla regina del soul. In occasione della serata di consegna dei Kennedy Center Honors, stava cantando The Impossible Dream, fasciata in un abito di merletto bianco. Stava per prendere una nota alta quando la telecamera ha inquadrato il pubblico. Ed eccola lì, Aretha, con gli occhi chiusi, che cantava assieme a lei. È stato un momento fuggevole, ma emozionante. Erivo racconta di aver riguardato spesso il video di quell'esibizione. Sono molto contenta di aver fatto qualcosa che le è piaciuto e di essere riuscita a darle un po' di gioia con la mia voce. Erivo, che ha vinto un Grammy, un Emmy e un Tony per l'interpretazione del musical The Color Purple, il colore viola, ha avuto modo di incontrare Aretha dietro le quinte dopo uno spettacolo.
L'attrice è stata anche candidata a due Oscar, migliore attrice e migliore canzone originale, per Harriet, il film biografico sulla vita dell'attivista Harriet Tubman. Adesso è pronta a trasformarsi nella regina del Soul. Avere la possibilità di interpretare un'icona come Aretha, uno dei miei idoli, è qualcosa di incredibile per me, dice l'attrice che è cresciuta nel Regno Unito e ha iniziato ad ascoltare la musica di Aretha quando era bambina. Erivo spiega di essersi preparata per questo ruolo leggendo, ascoltando le canzoni e guardando il documentario Amazing Grace, distribuito solo dopo la morte di Aretha Franklin, ma realizzato nel 1972 mentre registrava un album dal vivo. Il film, girato in due serate alla New Temple Missionary Baptist Church di Los Angeles, mostra una Aretha 29enne che torna alle sue radici gospel. Diretto da Sidney Pollack, offre rare immagini dell'artista impegnata in una performance straordinaria. Durante la seconda serata, Charlie Watts e Mick Jagger dei Rolling Stones si infilarono tra il pubblico. Nel film si vede anche il padre di Aretha seduto accanto a Clara Ward, che fu una sua mentore. L'ho guardato religiosamente. Fa capire molte cose di lei. C'è un momento in cui Aretha arriva al bridge di una canzone. Scatta qualcosa. E lei si apre completamente. Si mette a nudo. E in quel momento percepisci la sua anima.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, nel nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Donna Moderna. Lipedema, chiamiamolo col suo nome. Gambe e braccia che resistono a ogni terapia antigonfiore. È così che si presenta questa malattia poco o per niente riconosciuta e capace di rovinare la vita a una donna su 10. Se ti dicono è cellulite, cambia medico. Di Nina Gigante. Per anni ho pensato che fosse colpa mia. Colpa per quelle gambe che non si sgonfiavano con niente, diete, palestra, massaggi, fanghi. Per quei lividi che mi ritrovavo addosso senza ricordare come me li fossi fatti. Il medico diceva di mangiare sano, come se non lo facessi già. L'estetista proponeva trattamenti anticellulite. Io andavo avanti convinta di non impegnarmi abbastanza. Poi l'anno scorso è arrivato un nome, lipedema. Nel mio caso, forse collegato a un'allergia sistemica al nickel che mi porto dietro dall'infanzia e che tiene il corpo in uno stato di infiammazione latente. Riconosciuto come la malattia dell'OMS solo nel 2018, il lipedema non è cellulite né ritenzione idrica. È un'infiammazione cronica del tessuto connettivo lasso, di cui fa parte anche il tessuto adiposo, che si accumula in modo anomalo e simmetrico su gambe, fianchi e talvolta braccia, spiega Giulia Milillo, medico internista e membro della Società Italiana di Flebolinfologia. È una patologia con forte componente ereditaria, influenzata da meccanismi infiammatori e ormoni immediati, per questo peggiora in pubertà, gravidanza o menopausa. Per la sproporzione tra parte superiore e inferiore dell'organismo, viene chiamata anche sindrome dei due corpi. Aumento di volume sproporzionato di gambe o braccia rispetto al tronco, dolore alla pressione, lividi facili, pesantezza, gonfiore che peggiora durante il giorno, scarsa risposta a dieta e movimento sono i principali sintomi. Frequente è l'effetto scalino alla caviglia, una brusca interruzione del tessuto adiposo prima del piede, precisa la dottoressa Milillo. Per anni questi segni sono stati mal interpretati come sovrappeso o cellulite, ma non c'entrano nulla. E quando in ambulatorio arriva finalmente una spiegazione? La reazione che vedo più spesso non è la paura, è il sollievo. Molte pazienti si commuovono perché per la prima volta qualcuno dà un nome a sintomi con cui convivono da anni. Poi subentra la rabbia per il tempo perso. Questa malattia riguarda una donna su 10, ma in Italia ci vogliono in media 10 anni per arrivare a una diagnosi. Non perché l'ipedema sia raro, ma perché per troppo tempo è stato invisibile. E la diagnosi tardiva è legata alla scarsa conoscenza della patologia anche in ambito sanitario. Se sospetti di esserne affetta, rivolgiti a uno specialista, angiologa, chirurga vascolare, endocrinologa, ma è cruciale che abbia formazione specifica sulla patologia. La diagnosi è clinica, basata su storia ed esame obiettivo. Non esistono analisi del sangue che confermino l'ipedema. Gli esami servono solo a escludere altre cause di gonfiore, puntualizza il medico. Il tessuto lipedematoso è biologicamente diverso dal grasso normale. È doloroso, trattiene liquidi, risponde meno alle strategie di dimagrimento. Molte donne mi raccontano di essere dimagrite in viso, seno, tronco, senza cambiamenti su gambe e braccia, aggiunge Leslie Pario, biologa nutrizionista specializzata in impedema. Non esiste una dieta valida per tutte. In generale, sia verdure, proteine di qualità, pesce azzurro, olio extravergine, frutta a basso indice glicemico e semi oleosi, da limitare zuccheri, farine raffinate, ultraprocessati, alcol e sale, con l'obiettivo non di ridurre le calorie, ma di abbassare l'infiammazione. E poi attente allo stress, il grande nemico silenzioso dell'ipedema. Quando il cortisolo resta elevato troppo a lungo, aumenta l'infiammazione sistemica che favorisce la ritenzione idrica e peggiora dolore e gonfiore, continua la nutrizionista. Accanto a sonno, respirazione, meditazione, movimento nella natura, è fondamentale lavorare sul mindset. Accettare una malattia non significa rassegnarsi. Vuol dire al contrario smettere di lottare contro il proprio corpo e iniziare ad ascoltare i segnali con cure mirate. Il movimento, per esempio, è cruciale, ma è fondamentale che sia adatto. Il tessuto lipedematoso è sensibile ai microtraumi e corsa intensa, salti, circuiti aggressivi sono controproducenti. Meglio camminata, nuoto e attività in acqua, bicicletta, yoga, pilates, allenamento di forza progressivo e supervisionato. L'obiettivo non è bruciare calorie, ma migliorare funzionalità, mobilità e qualità della vita, suggerisce Pario. E gli integratori, che oggi fioccano sui social visto che l'ipedema è tra i trend? Non ne esistono ad hoc, chiarisce Leslie Pario. Una recente review su Nutrition Reviews indica i più promettenti: omega 3, polifenoli e vitamina C. Diosmina, centella e bromelina possono essere utili per microcircolo, fragilità capillare ed edema, ma non sono una cura. I prodotti brucia grassi o dimagranti per l'ipedema sono solo marketing. Non c'è nessuna prova solida che modifichino il tessuto lipedematoso. Non esiste una terapia che guarisca l'ipedema, ma esistono interventi che riducono i sintomi e ne rallentano la progressione, riprende Melillo. Vanno combinati l'alimentazione antinfiammatoria personalizzata, l'esercizio terapeutico con una terapia decongestiva complessa composta da massaggio connettivale, calza elastica e linfodrenaggio manuale. Nei casi più avanzati, la liposuzione con tecniche specifiche dà risultati su dolore, mobilità e qualità di vita. Non è un intervento estetico, conclude la dottoressa. La cura dell'ipodema coincide con il recupero di funzione, benessere e libertà di movimento per una longevità in salute.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri. Musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork, per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikbüchle, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano. Non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e, mangiando erba, si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto, infatti, che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di due generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in due generi. Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comperare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando da parte della Food and Drug Administration americana uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che a dirla tutta non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
3: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
7: dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò a eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta, sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti però era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tommassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite per i pezzie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le tre donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le tre sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni e, per non finire serve o lavandaie, ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditte Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta. Aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma per chi aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei, una cortigiana, ma per lui donna e Madonna, tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e, al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis. Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella. Un popoloso casamento di Piazza del Carmine a Milano, ricavato da un ex convento. Un susseguirsi di cortili e androni. E sotto uno di questi il corpo del giovane Daniele, Dan Seminari, rampollo di una ricca famiglia venezuelana. È notte e chi trova il cadavere pensa sia bene trasferirlo altrove. Dopo poche ore il corpo viene scoperto per la seconda volta davanti a un ingresso secondario di Casa Seminari presso Corso Venezia. Il commissario De Vincenzi ben presto viene a conoscenza delle dissolute abitudini di Daniele e dei trascorsi pirateschi della famiglia trasferitasi a Milano per sfuggire a una sanguinaria faida o da una maledizione, come mormora qualcuno. Buon ascolto.
3: Un morto nel cortile. La chiave girò nella serratura con un rumore di ferro grattato e il portone si aprì. La casa era vecchia e la serratura anche. L'uomo varcò la soglia e i suoi passi risuonarono sotto l'androne. Dietro di lui il portone batté. Appena nel cortile dovette dare un calcio a un gatto che gli era saettato fra i piedi. Maledetti! La luce della lampada sotto il porticato lo illuminò, facendogli luccicare sullo sparato il brillante del bottone. Per quanto fosse un novembre freddissimo, portava la pelliccia aperta e andava senza cappello. I capelli castani erano ondulati e lucidi, anch'essi alla luce brillavano. Quando fu sotto il secondo androne per entrare nel terzo cortile, si fermò di colpo. Un leggero fischio gli uscì dalle labbra sottili, ornate di due baffetti a coda di topo. C'era un uomo disteso a terra, proprio a sbarrargli il passo. Non pensò neppure un istante che potesse trattarsi di un ubriaco, perché aveva veduto qualcosa di rosso che gli rigava il volto. L'uomo stava supino e il sangue gli era uscito da un foro nero in mezzo alla fronte e gli era colato fin sul petto. Hanno fatto centro. Si era fermato e non riusciva a muoversi, calcolava il da farsi. In fondo un cadavere non gli produceva alcuna impressione e quello era un cadavere. Ma lui doveva far proprio e soltanto i movimenti necessari. Sapeva benissimo a che cosa poteva andare incontro. Finalmente trasse una lampadina dalla tasca della pelliccia e chinatosi l'accese in volto al morto. Subito spense. Scavalcò il corpo e proseguì in fretta sotto il porticato. In mezzo al cortile un altro gatto miagolò nell'oscurità. «Bestiacce infette!» Aveva trasalito perché il miagolio gli era sembrato un lamento umano. Affrettò il passo e quando fu davanti alla scala buia si mise la mano in tasca e strinse l'impugnatura della Browning. Salì rapido, ma aveva i nervi tesi e un poco il sangue gli batteva all'occipite e sotto le orecchie. Al secondo piano si fermò e picchiò il primo uscio. Pochi colpi spaziati. La porta si aprì e gli si richiuse alle spalle. «C'è Paolo?» «È di là che mangia. Come stai? Ben?» La donna era grassa, giovane, col volto d'un pallore opaco, sul quale le ciglia bistrate e le labbra rosse facevano maschera. I capelli neri erano pettinati a trofeo e retti in centro da una specie di borchia dorata che era pettine e fibbia. Si passava le mani sul ventre e gli occhi le si erano accesi. «Che hai? Sei livido. Chi c'è con lui?» «I soliti, ma stanno nel salotto. Paolo è solo in sala da pranzo. Li ha mandati via per mangiare in pace.» Il giovane le passò davanti. «Che hai, Ben? ripeté, e c'era un'ombra d'ansia in quella sua tenerezza umida da donna cicciosa. L'altro non la sentiva più, aveva aperto la porta della sala da pranzo ed era scomparsa. «Paolo!» Il vecchio, che mangiava, alzò la testa. Poi, con una specie di grugnito, gli indicò il piatto in mezzo alla tavola, con la carcassa di un cappone smembrato di cui lui aveva davanti le cosce e il petto. «Mangia, Ben!» Il giovane gli sedette di fronte. «Paolo!» disse di nuovo. «Ho capito. Che vuoi?» «Hai veduto Dan questa notte?» Il vecchio lo guardò, sollevando le sopracciglia. I suoi occhi di porcellana azzurra sembravano bagnati, tanto erano vitrei. «No, perché?» «L'ho trovato morto giù in basso, quasi davanti alla tua scala.» Il vecchio abbassò le palpebre, soltanto il coltello che aveva in mano batté con rumore sul piatto. «L'ho sempre detto che la coca è un cattivo nutrimento, specialmente presa in pillole, attraverso alla fronte.» «Che vuoi dire?» continuò a masticare, ma sollevò il capo. «Che gli hanno tirato una revolverata alla testa. Deve aver fatto un rumore d'inferno il colpo sotto il porticato. Può darsi che non gliel'abbiano sparato lì sotto, ma ci vuole un bel fegato a venirmelo a portar qui.» Allontanò il piatto e gettò le posate sulla tovaglia. Si asciugò le labbra e si alzò. Era lungo, magrissimo, con la testa a pera e un volto ossuto dalla mascella sporgente. Un vero animale da preda. I capelli folti e filacciosi, al sommo d'una fronte altissima, s'erano conservati d'un biondo biancastro, senza propriamente incanutire nonostante i suoi 60 anni, mentre i baffi spioventi, tagliati corti, apparivano stranamente scuri. Batté le mani, due spatole d'ossa, che fecero il rumore di tavolette percosse. La porta di fronte a lui si aprì. Era quella del salotto e si vide una specie di tomba tappezzata all'orientale, con tappeti e damaschi e scialli dai colori scuri. In mezzo, dal soffitto, pendeva una lampada da moschea d'ottone con alcune fiammelle elettriche deboli e scialbe immerse in coppe di vetro opalino. Dalla tomba uscirono due uomini. Erano tutti e due assai giovani. Uno, basso e tarchiato, sembrava un lottatore da fiera col suo vestito verde chiaro a quadratoni neri. Era biondo e aveva il volto camuso. Teneva fra i denti un sigaro che faceva girare per la bocca, masticandolo. Gli occhi scuri, maledettamente strabici, guardavano dovunque, tranne che il volto dell'interlocutore. L'altro era basso e sparuto. Il viso, d'un pallore livido, era solcato sulla gota sinistra da una cicatrice leggermente rossa. Aveva un abito nero, attillato alle anche, coi pantaloni larghissimi che facevano sembrare ridicolamente minuscoli i suoi piedi più piccoli nelle scarpe di copale. «Ragazzi, c'è da muoversi!» Piedi Piccoli ebbe un ghigno sardonico. «Sarebbe ora! Che abbiamo fatto fino adesso?» Il lottatore indicò col dito Ben, mentre i suoi occhi guardavano la carcassa del cappone. «È lui che ci porta lavoro?» disse con diffidenza astiosa. «È il diavolo che ce lo manda. Hanno ammazzato Dan Seminari e ci hanno lasciato il cadavere in cortile.» «Chi è stato?» chiese Piedipiccoli e l'altro accanto si fregò le mani. Paolo lo guardò. «Sei contento, imbecille? Se trovano il cadavere dove l'hanno messo, domattina ti freghi le mani a San Vittore.» Si volse a Ben. «Sei venuto in macchina?»
1: «Sì.»
3: «Ma se tu credi.» «Io credo quel che mi pare, Ben, e quel che c'è da credere. Tu farai quel che voglio io. Va alla tua macchina e aspetta. Voi due prendete Dan per le braccia, come se fosse ubriaco, e lo caricate sull'auto di Ben. Il palazzo Seminari ha un ingresso sui boschetti. Abbastanza buio perché possiate scaricare il cadavere e metterlo a dormire sui gradini del portone.» Ebbe un cattivo sorriso. «Vorrei vedere la faccia che farà domani donna Florastella. Presto! Se entra qualcuno e lo vede, siamo nei guai.» I due si avviarono per uscire. Ben non si mosse. «E il sangue? Che c'entra?» «Dico che non vorrai farci portare a passeggio un morto con la faccia rigata di sangue. C'è qualche mezzo più divertente per farsi arrestare?» Paolo si volse alla porta. «Mara!» chiamò. L'uscio si spalancò d'impeto e la donna apparve. Evidentemente stava a origliare. «Mara, dai, a Ben una spugna e un asciugamano!» La donna non toglieva gli occhi di dosso a Ben e i suoi sguardi avevano lampi di paura. «Hai capito?» gridò Paolo, battendo di nuovo le mani. Era un'abitudine e tutti i suoi uomini sapevano che lui era indizio di collera. Mara sussultò. «Sicuro che ho capito!» Scomparve. «Lavegli la faccia e accomodalo un po'. Di notte nessuno si accorgerà di niente.» Ben alzò le spalle. «Debbo tornare qui, dopo?» «Voi due andatevene a dormire. Per questa notte non c'è altro da fare. E tu torna, Ben.» Mara aspettava sull'ingresso con la spugna e l'asciugamano. «Sta attento, Ben!» gli soffiò, dandoglieli. «Manda quei due soli.» I suoi occhi erano rossi e la voce più umida che mai. Ben le fece una carezza sotto il mento con la spugna. «Non ci pensare, Mara.» Poi abbassò la voce. «Lois dorme?» Gli occhi della donna si fecero cattivi. «Se non è uscita dalla finestra, sta in camera. Paolo ve l'ha chiusa. Ma tu?» Si interruppe perché il vecchio era apparso e avanzava. «Grazie, Mara.» Fece Ben e uscì. Paolo gli chiuse la porta alle spalle. «Scendete voi due, io vengo.» I due erano già per le scale, nel buio. Ben fece qualche passo in punta di piedi, passando davanti alla porta chiusa e si avvicinò a una finestra. Gli appartamenti di quel vecchio casamento, che erano stato il convento del Carmine, tutto cortili, porticati e androni, avevano le porte e le finestre all'interno, su piccoli terrazzi e su ballatoi. Tentò con le mani le imposte e la finestra resistette. Ben ebbe un gesto di soddisfazione. Lois dormiva, tornò indietro e discese. Vide i due fermi davanti al cadavere sotto l'androne. «Va a bagnare la spugna, deve esserci un rubinetto laggiù!» Piedipiccoli si perdette nell'oscurità del cortile. Ben osservava il cadavere. Un ragazzo. Daniele Seminari si era fatto ammazzare a 20 anni. Ma perché gliel'avevano fatta? Si chiese. In fondo era innocuo. Certo, dovevano averlo ucciso per mettere Paolo e tutti loro nei guai. I nemici di Paolo erano infiniti. Si sentì il rumore dell'acqua che colava e Ben bestemmiò. «Ci manca che si metta a cantare quell'idiota!» Il lottatore si era chinato sul cadavere. «Che fai?» «Vedo se l'hanno pulito, tanto vale che lo portiamo leggero.» «Alzati, un bel paio di cretini siete voi due, io non so perché Paolo vi tenga. Non toccarlo! Se m'accorgo che gli hai tolto una spilla, ti mando a tenergli compagnia.» «Vuoi pulirlo tu?» ghignò occhi storti. Ben afferrò la spugna che gli porgeva a Piedipiccoli e deterse il volto al cadavere. Un ragazzo. E aveva i lineamenti composti e placidi. Se non vi fosse stato quel foro in mezzo alla fronte, lo si sarebbe creduto addormentato. Mentre lo asciugava, Ben pensò che era strano che avesse quella faccia calma e quasi sorridente. Non doveva esserci stata lotta e lo avevano freddato di sorpresa. Eppure non potevano avergli sparato che di fronte. E lui doveva aver veduto il suo aggressore. Giaceva con la testa verso il secondo cortile. Dunque chi lo aveva colpito lo attendeva davanti alla scala di Paolo, perché lui era certo caduto all'indietro. Una rivoltella col silenziatore, che altrimenti il colpo avrebbe rimbombato sotto l'androne, svegliando tutto il caseggiato. Non di meno un bel rischio in quel cortile chiuso. Da quanto tempo era morto? A meno che l'ipotesi di Paolo fosse giusta e lo avessero ammazzato chissà dove, per poi venirlo a scodellare lì, dentro tutto beneficio del vecchio. Gli accomodò la cravatta e gli abbottonò il soprabito per nascondere il sangue che gli era colato sul petto. Vide presso una colonna il cappello e glielo mise in testa. «Sollevatelo e andiamo!» E si avviò, senza vedere che in terra, al posto del cadavere, proprio là dove aveva posato la testa, rimaneva una pozza di sangue. Fuori la piazza del Carmine era deserta, ma c'era una lampada all'angolo che fa la casa con la chiesa e il gruppo di quei quattro, diretti all'automobile, camminò in piena luce. Caricarono il cadavere sul sedile di fondo e i due gli si misero ai fianchi. Ben saltò al volante e la macchina si mosse. 1. Satana. Alle 7 Paulette andò in cucina. Si trascinava sulle gambe che aveva magre come stecchi. Un remo ostinato, lei diceva. In realtà era artrite contratta nelle cucine dei ristoranti e delle birrerie a Ginevra e a Zurigo, quando faceva la cameriera dopo essere fuggita da casa sua. Del resto, anche la sua casa di Montreux era umida, così in riva al lago. A Milano aveva cominciato col far la kellerina in una grande birreria di Porta Venezia. L'avvocato l'aveva con sé da molti anni. Una notte di gelo se l'era portata a casa e alla mattina lei s'era messa a preparargli il caffè e poi a scopare la sala da pranzo. Divertito, lui l'aveva lasciata fare. «Se mi dai il denaro, ti faccio trovar pronta la colazione». Da quel giorno gli si era radicata accanto e l'avvocato aveva finito con lo sposarla. I primi anni aveva diviso con lui il grande letto matrimoniale. Adesso se ne stava sola in una cameretta accanto alla cucina. L'avvocato le aveva preso una servetta a giorno, ma il caffè alla mattina era sempre Poletta a farglielo e a portarglielo a letto. Quando fu sulla soglia della cucina, la donna cacciò una bestemmia. Neppure l'avvocato, che ella temeva, era riuscito a farle perdere quell'abitudine volgare, contratta assieme all'artrite nelle cucine delle birrerie e dei ristoranti. A ogni modo bestemmiava in francese. E tutte le mattine il suo primo saluto al giorno era un'imprecazione, perché i gatti avevano rovesciato le pentole e facevano le fusa sul focolare o sopra il tavolo, ravvoltolati nella tovaglia. Trovava sporco dappertutto. Un giorno di questi glieli scanno. Quanti sono? Sapeva benissimo che non lo avrebbe fatto. Non perché gliene mancasse il coraggio e il desiderio, ma perché non avrebbe mai avuto l'altro coraggio di affrontare l'ira di lui, che sarebbe stata sanguinaria. Uomo mite, l'avvocato aveva la collera violenta e brutale se contrariato nelle sue manie. Egli adorava i gatti. Era un amore esclusivo e morboso. Ne aveva in casa 7, ma il numero poteva anche aumentare. Se ne avesse trovato qualche altro sperduto per strada, se lo sarebbe portato a casa. Lo aveva già fatto. Satana, nero come la pece, con gli occhi di zaffiro circondati da riflessi di fuoco, lo aveva raccolto così, per la strada, dietro la chiesa del Carmine, rincasando una sera di pioggia. Paulette cacciò i gatti di sotto la cappa e, continuando a minacciarli e a ingiuriarli, tirò a sé il fornello a gas per accenderlo. Il focolare era di mattoni e aveva i fori quadrati con la griglia, un focolare a carbone, insomma di quelli di 30 anni addietro. Tutta la casa era vecchia, antica addirittura. Un convento, un enorme convento con 3 cortili a porticato. Il corpo di esso, che dà sulla piazza del Carmine, facendo angolo con la chiesa, non lascia supporre tutto quello che c'è all'interno. Quell'inseguirsi di cortili e di facciate, con tante finestre, 4 o 5 piani e un'infinità di scale, almeno 3 per ogni cortile. L'avvocato aveva il suo appartamento nel secondo cortile, scala H. Ma lui si era fatto mettere il gas e anche il rubinetto dell'acquaio era dottone di quelli brevettati che non gocciolano. Il pavimento a mattoni cotti era stato coperto da uno spesso strato di vernice rossa, un rosso sangue di bue, quasi nerastro, lucido da sembrar viscido. Una delle invenzioni dell'avvocato per rimodernare la casa vecchia, come l'altra della carta alle pareti, che era tutta una fioritura di rami e fogli sino a mezzo soffitto, e gli alberi avevano persino le radici allo scoperto e sui rami certi uccellini d'ogni colore, da sembrare gli abitatori di un bosco incantato. Poletta aveva acceso il gas e il caffè stava per bollire. Fino a quel momento si era mossa alla luce della lampadina elettrica, pendula sotto il piatto bianco in mezzo alla stanza. Andò ad aprire le imposte della finestra. Dai vetri entrò un chiarore livido che non dimostrava alcuna velleità di voler lottare con la luce artificiale della lampadina. Pioveva fitto e sottile. La cucina dava su di un angolo del cortile, al primo piano, e per di più tutto in giro correva il ballatoio. Il lividore gelido dei vetri e di quella luce diede un brivido alla donna che si strinse al seno il corpetto rosso. In quel momento un'ombra nera apparve dietro i vetri sul davanzale. Paulette, biascicando imprecazioni, aprì la finestra. L'ombra diede un balzo e una specie di bolide le arrivò tra i piedi. La donna gettò un grido e dovette aggrapparsi al tavolo per non cadere. Maledetto Satana! Il gatto era corso sul focolare e si riscaldava al tepore delle fiammelle accese. Rimessasi, Paulette chiuse la finestra. Meno male che Satana era tornato prima che l'avvocato si fosse desto. Se avesse saputo che il gatto aveva passato la notte nel cortile, stava fresca lei. L'avvocato rimase qualche istante ritto sullo scendiletto, a piedi nudi e in camicia da notte. Coi pugni chiusi si fregava gli occhi. Il corpo corto e massiccio, reso più goffo dalla lunga camicia bianca che chiusa il collo, gli lasciava scoperti soltanto i piedi dagli alluci sollevati enormi, gli si agitava lentamente, sgranchendosi. Ed egli sbadigliava, emettendo lunghi suoni inarticolati. Sembrava anche lui uno spettacoloso gattone. Tra uno sbadiglio e l'altro chiese con voce roca: «Hai dato da mangiare ai gatti?» Dalla sala da pranzo Paulette rispose: «Sì!» Adesso lei apparecchiava per la colazione sul grande tavolo rotondo e i gatti mangiavano in cucina, attorno al piatto, col polmone di un rosso turchiniccio che i loro denti aguzzini laceravano. Per andare nel camerino del bagno, l'avvocato passò davanti alla cucina e si fermò sulla soglia. Non aveva gli occhiali e, miope com'era, non vide che un agitare confuso di schiene, un brillar d'occhi e un rosseggiare di linguette fiammeggianti. «Micin, micin, qui dal vostro padron!» Ma non li attese e poco dopo soffiava e tossiva sotto il getto d'acqua della doccia. In sala da pranzo, seduto davanti alla tazza del caffè e il latte, quando vidi i gatti tutti a cerchio sul tavolo, oltre il limite del tavoliolo disteso, si accorse che ne mancava uno. «Satana! Dov'è Satana?» «Sarà in cucina a far malanni!» «Vallo a prendere!» Ma Paulette non ebbe bisogno di muoversi. Proprio in quel momento il gattone nero appariva sulla porta della sala da pranzo. «Ecco lì il tuo Satana! Saltè!» La voce dell'avvocato si fece tenera e vezzeggiante ed egli si sporse sulla seggiola, chinandosi, pronto ad accarezzare il figliol prodigo. «Scianin d'oro, vien dal tuo padron!» Il gatto non si muoveva, gli occhi di zaffiro gli lucevano come due focherelli, aveva la schiena inarcata e il pelo ritto. L'avvocato si alzò. Quando fu a 1 metro dalla bestia e riuscì a vederla, diede in un'esclamazione di sgomento. «Che gli hai fatto? L'hai cacciato di casa?» Si chinò e tese la mano. Il micio inarcò più la schiena e mostrò le unghie. «Oh, micin, micin, sta attento che ti graffia! Vorrai vedere, è mio figlio!» E avvicinò la mano al pelo. Satana, al contatto della carezza conosciuta, sembrò calmarsi. Il pelo gli si abbassò, le unghie gli rientrarono. «Così va bene!» Lo prese sotto il pancino e lo sollevò. Stretto al petto, se lo portò al tavolo e lo depose sul tappeto accanto agli altri. Ma il micio era irrequieto. Fissava il padrone e avanzava verso la tazza, zampettando sul tovagliolo. Lui lo allontanò con la mano. «Lasciami mangiare!» A un tratto mise il naso sul tavolo per guardare. «Che cos'è questo?» Si alzò in piedi con tanta violenza da rovesciare la seggiola dietro di sé. Paulette cacciò un grido e si mise le mani sul cuore. «Satana è ferito!» «Ferito!» fece la donna senza più fiato. «Questi qui sono macchie di sangue!» Erano macchie di sangue, infatti. Le zampe del gatto avevano lasciato sul tovagliolo impronte rosse. Ma Satana non era ferito, aveva soltanto camminato sul sangue e, bagnato dalla pioggia, i segni che lasciava erano rossi.

0: Avete ascoltato un estratto da L'impronta del gatto di Augusto De Angelis, Sellerio Editore 2007, letto da Loredana Farinella.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai.

0: Nato a Lisbona nel 1888, Fernando Antonio Nogueira Pessoa fu un poeta e critico. Artefice principale del rinnovamento della letteratura portoghese nel XX secolo, Pessoa anticipò molte delle novità letterarie europee. Attraverso le varie esperienze poetiche del tempo, Pessoa si impose nel modernismo, al quale ha dato l'avvio nel suo paese con enunciazioni programmatiche dalla rivista Orfeu. La validità della sua lirica, riconosciuta gradualmente e tardi a causa delle scarse pubblicazioni di essa, vivente l'autore, ne fa un poeta di valori universali, documentati anche dalla singolare imponenza della critica su di lui e delle traduzioni della sua opera. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo «Dio mi ha creato per essere bambino», «Nuvole», «Il mio cuore fu tuo», «Il maestro scuote la bacchetta».
1: Dio mi ha creato per essere bambino e mi ha mantenuto sempre bambino. Perché mai ha permesso che la vita mi picchiasse e mi rubasse i giocattoli e mi lasciasse solo durante la ricreazione a spiegazzare con mani deboli il mio grembiule azzurro, sporco di lunghe lacrime? Se non mi era possibile vivere senza carezze, perché hanno buttato via la mia tenerezza? Ah, ogni volta che vedo per la strada un bambino che piange, un bambino esiliato dagli altri, mi fa più male della tristezza del bambino nell'orrore del tutto impreparato del mio cuore esausto. Mi addoloro con tutta la statura della vita sentita, e sono mie le mani che stringono la cocca del grembiule, sono mie le bocche storte dalle lacrime vere, e mia la debolezza, e mia la solitudine e le risate della vita adulta che passa e mi consumano come lucidi fiammiferi strusciati sulla sensibile stoffa del mio cuore.

nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Obblighi morali e civili, complessità di doveri, di conseguenze? No, niente. La giornata triste, la poca voglia di tutto. Niente. Altri viaggiano, ho viaggiato anch'io. Altri stanno al sole, sono stato al sole anch'io. Ho creduto di esserci. Tutti hanno ragione, o vita, o ignoranza simmetrica, vanità, allegria e sociabilità, ed emigrano per tornare o per non tornare, in navi che li trasportano semplicemente. Non sentono quanto c'è di morti in ogni partenza, di mistero in ogni arrivo, di orribile in ogni cosa nuova. Non lo sentono. Perciò sono deputati e finanzieri, ballano e sono impiegati di commercio. Vanno a tutti i teatri e conoscono gente. Non lo sentono. Perché dovrebbero sentirlo? Bestiame vestito delle stalle degli dèi, lasciatelo passare, inghirlandato verso il sacrificio. Sotto il sole, alacre, vivo, contento di sentirsi, lasciatelo passare. Ma ahimè, vado con lui senza ghirlanda, verso lo stesso destino. Vado con lui senza il sole che sento, senza la vita che ho. Vado con lui in tutta consapevolezza. Nella giornata triste, il mio cuore è più triste della giornata. Nella giornata triste ogni giornata. Nella giornata così triste.

Sì, un momento passi ancora per il mio vago pensiero. Ricordarti sarebbe tormento, se immaginare fosse disgrazia. Sì, in quell'ora in cui parlammo, più guardando e parlando, derivò questa cronica esitazione che ora ho nel ricordarti. Apparisti nella mia vita come una cosa che era la porta, sparisti. Più tardi seppi del tuo eclissarti. Tuttavia riuscisti a prendermi un po' il cuore. È un cuore triste e non si intende con tutto, né ha modi per farsi amare o per immaginarlo, salvo quando il tuo sguardo ostinatamente dolce mi fece saltare il cuore in petto. Ove andavo io, già lo scordavo. Sì, il mio cuore fu tuo, in quel giorno o in un altro, neanche vi fosse altra terra o cielo, qualcosa sarebbe accaduto.

Il maestro scuote la bacchetta e languida e triste la musica irrompe. Mi rammenta la mia infanzia, quel giorno in cui giocavo presso un muro di cortile, tirandovi contro una palla che aveva da una parte lo slittare di un cane verde e dall'altra il galoppo di un cavallo azzurro con un fantino giallo. La musica prosegue, ed ecco nella mia infanzia, d'improvviso tra me e il maestro, muro bianco. Va e viene la palla, ora un cane verde, ora un cavallo azzurro con un fantino giallo. Tutto è il teatro, è il mio cortile, la mia infanzia è in tutti i luoghi, e la palla arriva suonando musica, una musica triste e incerta, che vaga nel mio cortile, vestita da cane verde, che si muta in fantino giallo. Tanto rapida gira la palla fra me e i musicisti. La scaglio contro la mia infanzia, ed essa attraversa l'intero teatro che è ai miei piedi, giocando con un fantino giallo e un cane verde e un cavallo azzurro che spunta sopra il muro del mio cortile. E la musica scaglia dei palloni contro la mia infanzia, e il muro del cortile è fatto di cenni, di bacchetta e di rotazioni confuse di cani verdi e di cavalli azzurri e di fantini gialli. Tutto il teatro è un muro bianco di musica, sul quale un cane verde rincorre la mia nostalgia della mia infanzia, cavallo azzurro con un fantino giallo. E da una parte all'altra, da destra a sinistra, da dove ci sono alberi e tre rami vicino alla chioma con orchestre che suonano musica, fino alle file di palloni del negozio ove comprai il mio pallone. E il padrone del negozio sorride tra le memorie della mia infanzia. E la musica cessa come un muro che crolla. Il pallone rotola per il precipizio dei miei sogni interrotti. E dall'alto di un cavallo azzurro, il maestro, fantino giallo che diventa nero, ringrazia. Posando la bacchetta sulla fuga di un muro, e si inchina, sorridendo con un pallone bianco sulla testa. Pallone bianco che gli scompare giù per la schiena.

Orfano del padre, critico musicale all'età di 5 anni, dal 1896 al 1905 visse a Durban, in Sudafrica, dove la madre si era trasferita con il secondo marito, console portoghese, e dove apprese la seconda lingua, l'inglese, che gli avrebbe consentito di trovare un impiego come corrispondente di case commerciali una volta tornato a Lisbona. Qui egli visse il resto dei suoi anni, affiancando al modesto lavoro un'intensa attività intellettuale, legandosi d'amicizia a Mario de Sá Carneiro e Almada Negreiros, collaborando a riviste letterarie, ideando effimere correnti d'avanguardia, paulismo, intersezionismo e sensazionismo, e pubblicando col proprio nome alcuni versi in inglese e una scarna raccolta, Mensagen, 1934, animata da un profondo sentimento patrio. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Ode al crepuscolo. Porto dentro il mio cuore. Quasi.

Ah, il crepuscolo, il cader della notte, l'accendersi delle luci nelle metropoli e la mano del mistero che soffoca il movimento. E in noi la stanchezza del tutto che ci corrompe per una sensazione esatta e precisa e attiva della vita. Ogni strada è un canale di una Venezia di tedio, e quanto mistero nel fondo unanime delle strade all'imbrunire. Oh Cesario Verde, mio maestro, Cesario del sentimento di Homo Occidental, che fonda inquietudine, che desiderio di altre cose, cose che non sono paesi, momenti, vite, che desiderio forse di altri stati d'animo, inumidisce l'interno di un istante tardo e remoto. Un orrore sonnambulo fra le luci che si accendono, un terrore tenero e liquido appoggiato agli angoli, come un mendicante di sensazioni impossibili che nessuno, lo sa, potrà dargli. Quando io morirò, quando me ne andrò, ignobilmente come tutti, per quella strada la cui idea non si può affrontare, per quella porta che potendo non varcheremo mai, per quel porto che il capitano della nave non conosce, che sia in quest'ora degna dell'angustia che ha accompagnato la mia vita, in quest'ora mistica e spirituale antichissima, in quest'ora in cui forse, molto prima di quanto si creda, Platone vide in sogno l'idea di Dio, che scolpiva corpo ed esistenza nitidamente plausibili nel suo pensiero esteriorizzato come un campo. Sia in quest'ora il mio funerale, in quest'ora in cui io non so come vivere, in cui non so quali sensazioni avere o fingere di avere, in quest'ora la cui misericordia è torturata ed eccessiva, la cui ombra giunge da qualcosa che non è le cose, il cui passaggio non strascica vesti sul terreno della vita sensibile e non lascia profumi nelle strade dello sguardo. Intreccia le mani sulle ginocchia, compagna, che non ho né voglio avere. Intreccia le mani sulle ginocchia e guardami in silenzio in quest'ora in cui io non posso scorgere il tuo sguardo. Guardami in silenzio e in segreto chiedi a te stessa, tu che mi conosci.

porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi. Ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito. Perché, per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava. E la vita sempre mi afflisse. Sempre fu poco. E io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me. Non so se sento troppo o poco. Non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato. Perché, per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte, fra alberi oblì, fra cadute e pericoli, e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh vita!

0: mettere in ordine la vita, sistemare delle scaffalature nella volontà e nell'azione. È quello che voglio fare ora, come l'ho sempre voluto, con lo stesso risultato. Ma che bello avere il proposito chiaro, fermo solo nella chiarezza di fare una cosa qualsiasi. Ora farò le valigie per il definitivo. Organizzerò Alvaro de Campos per essere domani allo stesso punto di ieri l'altro. Un ieri l'altro che dura sempre. Sorrido con la consapevolezza anticipata dell'alcunché che sarò. Almeno sorrido. Sorridere è già qualcosa. Prodotti romantici tutti noi. E se non fossimo prodotti romantici, forse non saremmo nulla. Così si fa la letteratura. Poveretti gli dèi, così si fa perfino la vita. Anche gli altri sono romantici, anche gli altri non realizzano niente. E sono ricchi e poveri. Anche gli altri passano la loro vita a guardare le valigie da mettere in ordine. Anche gli altri dormono accanto alle carte semiordinate. Anche gli altri sono me. Venditrice di strada che canti il tuo strillo come un inno incosciente. Rotellina dentata nell'orologeria dell'economia politica. Madre, presente o futura, di morti nello spucciarsi degli imperi. La tua voce mi arriva come un richiamo verso nessun luogo. Come il silenzio della vita. Sposto lo sguardo dalle carte che sto finalmente pensando di non mettere in ordine, verso la finestra attraverso cui non ho visto la venditrice, che ho solo sentito. Il mio sorriso, che non era ancora esaurito, finisce nel mio cervello in metafisica. Ho rinnegato tutti gli dèi davanti a una scrivania da mettere in ordine. Ho fissato negli occhi tutti i destini per la distruzione di sentire uno strillo. E la mia stanchezza è una vecchia barca che imputridisce sulla spiaggia deserta. E con questa immagine di un poeta qualsiasi chiudo la scrivania e la poesia, come un dio. Non ho messo in ordine né la verità nella vita.
1: Pochi altri scritti, in versi e in prosa, aveva pubblicato come opera di vari eteronimi o autori immaginari, cui Pessoa affidava il compito di rappresentare singoli aspetti della propria complessa personalità, dal lirismo bucolico venato di ironia all'avanguardismo esasperato, al classicismo oraziano. Totalmente inedita era la maggior parte della sua produzione, rinvenuta dopo la morte in un baule contenente 27.543 documenti ora catalogati nel Fondo Pessoa della Biblioteca Nazionale di Lisbona, molti dei quali intestati a ulteriori eteronimi, come l'alter ego Bernardo Soares, aiutante contabile di Lisbona, il filosofo neopagano Antonio Mora, il poeta Coelho Pacheco e numerosi altri. Amante dell'astrologia e dell'occultismo, Pessoa aveva uniformato la propria esistenza a un meticoloso rituale per dedicarsi integralmente alla letteratura, coerentemente vissuta come assoluta finzione, teatro delle molte maschere in cui si era venuta frantumando la coscienza dell'uomo borghese nella crisi tra i due secoli. Dalla voce dell'attore Diego De Nadai ascoltiamo Postilla. Mi è passato accanto. Il marinaio. Nelle piazze a venire.

approfittare del tempo. Ma che cos'è il tempo perché io ne debba approfittare? Approfittare del tempo. Nessun giorno senza una riga. Il lavoro onesto e superiore, il lavoro alla Virgilio, alla Milton. Ma è così difficile essere onesto o superiore? È così poco probabile essere Milton o Virgilio? Approfittare del tempo, estrarre dall'anima gli elementi necessari, né più né meno, per comporre con essi i cubi giustapposti, che costituiscono la trama giusta del disegno. Ed è giusta anche sull'altra faccia che non si vede. Disporre le sensazioni in un castello di carte. Povera Cina dei dopocena e i pensieri in domino, uguale contro uguale, e la volontà in una carambola difficile. Immagini di giochi o di solitari o di passatempi, immagini della vita, immagini delle vite. Immagine della vita. Verbalismo? Sì, verbalismo. Approfittare del tempo. Non avere un minuto che l'esame di coscienza ignori. Non avere un atto indefinito o artificiale. Non avere un movimento che non obbedisca a un proposito. Buone maniere dell'anima. Eleganza di persistere. Approfittare del tempo. Il mio cuore è stanco come un vero accatone, il mio cervello è pronto come un fagotto messo in un angolo. Il mio canto, verbalismo, è così com'è ed è triste. Approfittare del tempo. Da quando ho cominciato a scrivere sono passati 5 minuti. Ne ho approfittato oppure no? Se non so se ne ho approfittato, che cosa saprò degli altri minuti? Passeggera tante volte mia compagna di viaggio nello scompartimento del treno suburbano. Hai mai provato interesse per me? Ho approfittato del tempo nel guardarti? Qual è stato il ritmo della nostra quiete in quel treno in movimento? Qual è stata l'intesa che non siamo riusciti ad avere? Quale vita c'è stata in questo? Cosa ha significato questo nella vita? Approfittare del tempo. Ah, lasciatemi non approfittare di nulla, né del tempo né dell'essere, né del ricordo del tempo o dell'essere. Lasciatemi essere una foglia di albero accarezzato dalle brezze. La polvere di una strada involontaria e deserta, il rigagnolo fortuito causato dalle piogge che cessano, l'impronta lasciata sulla strada dalle ruote finché altre non sopravvengano, la trottola del ragazzino che sta per fermarsi e oscilla nello stesso movimento della terra e sussulta nello stesso movimento dell'anima e cade come cadono gli dèi. Sul suolo del destino.

mi è passato accanto, mi si è rivolto in una via della Baisha. Quell'uomo malvestito, mendicante di professione, gli si legge in faccia, che simpatizza con me, io simpatizzo con lui, e reciprocamente, con un gesto ampio, traboccante, gli ho dato tutto quello che avevo, eccetto naturalmente quanto avevo nella tasca dove uso tenere più denaro. Non sono scemo, né un romanziere russo applicato. È romanticismo, sì, ma non esageriamo. Ho simpatia per tutta questa gente, specie quando non merita simpatia. Sì, anche io sono mendico e vagabondo, e lo sono anche per mia colpa. Essere mendico e vagabondo non vuol dire essere mendico e vagabondo. Vuol dire stare al lato della scala sociale, non essere adattabile alle norme della vita, alle norme reali o sentimenti della vita. Non essere giudice del supremo, impiegato di concetto, prostituta. Povero in canna, operaio sfruttato, non essere malato di una malattia incurabile, non essere assetato di giustizia o capitano di cavalleria, non essere nemmeno quelle figure sociali dei novevieri, stanchi della letteratura, perché hanno veri motivi di piangere e si rivoltano contro la società perché convinti d'essere in rivolta. No, tutto ma non avere ragione, tutto meno che interessarmi all'umanità, tutto meno di cedere all'umanitarismo. A che serve una sensazione se per essa c'è un motivo estremo? Sì, essere mendico e vagabondo come me. Non è essere mendico e vagabondo, cose comuni. Essere isolato nell'anima, questo è essere vagabondo. E dover chiedere ai giorni di passare e di lasciarci, questo è essere accatone. Tutto il resto è stupido come un Gorky o un Dostoevsky. Tutto il resto è avere fame, essere senza vestiti. E anche se questo succede, succede a così tanta gente che non vale la pena aver pena della gente a cui succede. Sono mendico e vagabondo sul serio, vale a dire in senso traslato. E mi sto rotolando in una grande carità per me stesso. Povero Alvaro De Campos, così isolato nella vita, così depresso nel sentire. Poveretto, sprofondato nella poltrona della sua melanconia. Poveretto, lui che con gli occhi pieni di lacrime, autentiche, oggi con un gesto generoso, liberale e moscovita, ha dato tutto quello che aveva nella tasca in cui aveva poco, al povero che povero non era, dagli occhi tristi per professione. Povero Alvaro De Campos, cui nessuno bada, povero Alvaro, che ha tanta pena di se stesso. E sì, poveretto, più povero lui di molti che sono vagabondi e vagabondano, che sono mendicanti e mendicano, perché l'anima umana è un abisso. Io sì che lo so bene, povero Alvaro. Che bello potermi rivoltare in un comizio dentro l'anima mia, ma non sono mica stupido. Non ho neanche la scusa di possedere opinioni sociali, anzi, non ho nessuna scusa, sono lucido. Non cercate di convertirmi nella mia convinzione, sono lucido, lo ripeto, sono lucido, niente estetiche del cuore, sono lucido, merda, sono lucido.

Tutti i mari, tutti gli stretti, tutte le baie e tutti i golfi, vorrei stringerli al petto, sentirli bene e morire. E voi, cose navali, miei vecchi barocchi di sogno, componete fuori di me la mia vita interiore. Cinghie, alberi e vele, ruote del timone, cordami, fumaioli, eliche, gabbie, fiamme, cavi, bocaporti, caldaie, collettori, valvole, cadette dentro di me in cumulo, in mucchio, come il contenuto confuso di un cassetto rovesciato per terra. Siete voi il tesoro della mia avarizia febbrile, siete voi i frutti dell'albero della mia immaginazione, tema dei miei canti, sangue nelle vene della mia intelligenza. Vostro sia il laccio che mi lega all'esterno mediante l'estetica. Fornitemi metafore, immagini, letteratura, perché in verità, seriamente, letteralmente, le mie sensazioni sono una nave con la chiglia in aria. La mia immaginazione è un'ancora semisommersa, la mia ansia un remo spezzato, e la trama dei miei nervi una rete che asciuga sulla spiaggia. Suona nell'azzardo del fiume un fischio, uno solo. Trema ormai tutto il suolo del mio psichismo, accelera sempre di più il volano dentro di me. I piroscafi, i viaggi, il non sapere dove si trovi il tal dei tali marittimo nostro conoscente. Ah, la gloria di sapere che un uomo che ci è stato vicino è morto affogato presso un'isola del Pacifico. Noi che siamo stati con lui lo racconteremo in giro, con legittimo orgoglio, con l'invisibile convinzione che tutto questo abbia un senso più bello e più vasto della semplice perdita della sua nave, del fatto che sia colato a picco, con i polmoni pieni d'acqua. Ah, i piroscafi, le navi carboniere, i velieri, si fanno rari, ahimè, i velieri sui mari. E io che amo la civiltà moderna, io che bacio mentalmente le macchine, io, l'ingegnere, il civilizzato, quello che ha studiato all'estero, vorrei ancora avere dinanzi agli occhi solo velieri e navi di legno, non conoscere altra vita marittima che l'antica vita dei mari, perché i mari antichi sono la distanza assoluta, la pura lontananza libera dal peso dell'attuale. Ma come tutto qui mi ricorda quella vita migliore, quei mari più grandi, perché si naviga più lentamente, quei mari misteriosi, perché li conoscevamo di meno. Ogni vapore lontano è un veliero vicino. Ogni nave distante vista ora è una nave nel passato vista vicino. Tutti i marinai invisibili a bordo delle navi all'orizzonte sono i marinai visibili del tempo delle vecchie navi, dell'epoca lenta e veliera delle navigazioni pericolose, dell'epoca di legno e tela, dei viaggi che duravano mesi. Mi prende a poco il delirio delle cose marittime, mi penetrano fisicamente il molo e la sua atmosfera, lo sciabordare del tago mi assale i sensi e comincio a sognare, comincio ad avvolgermi nel sogno delle acque, le cinghie di trasmissione cominciano a farmi presa sull'anima, e l'accelerazione del volano mi scuote nettamente. Mi chiamano le acque, mi chiamano i mari, mi chiamano, levando una voce corporea le lontananze. Sono tutte le epoche marittime sentite nel passato che chiamano.

0: nelle piazze a venire, forse le stesse delle nostre. Quali elisir saranno venduti con altre etichette? Gli stessi dell'Egitto dei faraoni, con altri modi di spacciarli, quelli che già sono nostri. Nelle metafisiche dimenticate, nei canti dei caffè d'ogni dove, le filosofie solitarie dei solai di tanti falliti, le idee casuali di tanti casuali, le intuizioni di tanti nessuno. Forse un giorno, in fluido astratto e sostanza implausibile, si coaguleranno in un Dio e occuperanno il mondo. Ma per me, oggi, per me non c'è pace per pensare alla proprietà delle cose, ai destini che non scopro, alla mia stessa metafisica che ho perché penso e sento. Non c'è pace, mentre i grandi monti al sole la hanno così nitidamente. La hanno? I monti al sole non hanno niente dello spirito. Non sarebbero monti e non starebbero al sole se l'avessero. La stanchezza di pensare che arriva al fondo dell'esistere mi fa vecchio dall'altro ieri, con un freddo persino nel corpo. Che ne è dei propositi perduti e dei sogni impossibili? E perché ci sono propositi morti e sogni senza ragione? Nei giorni di pioggia lenta, continua, monotona, una. Mi dispiace alzarmi dalla sedia dove non mi accorgevo di sedere, e l'universo è di un assoluto vuoto tutto intorno. Il tedio che costituisce le nostre ossa mi ha inzuppato l'essere, e la memoria di qualcosa che non ricordo mi gela l'anima. Sicuramente le isole dei mari del sud hanno opportunità per il sogno, e gli arenili di tutti i deserti compensano un po' l'immaginazione. Nel mio cuore, senza mari né deserti, né isole, sento me. Sto nel mio animo vuoto e mi racconto prolissamente e senza senso, come un idiota in delirio. Fredda furia del destino, intersezioni di tutto, confusione delle cose con le loro cause ed effetti, conseguenza di avere corpo e anima. E il suono della pioggia arriva finché io sia, ed è buio.
1: A causa di un presunto abuso di alcol, questo immenso poeta esistenzialista, da considerarsi una delle figure più prolifiche e controverse della letteratura del secolo scorso, si spegnerà a causa di una crisi epatica il 30 novembre del 1935. Pochissimi come lui sono riusciti a descrivere la condizione umana moderna con simile profondità e saudade portoghese, che osserva l'universo del nulla con disadattamento, ma è anche in grado di penetrare la vita stessa nella sua più intima essenza e nella sua pochezza. Un poeta che si insinua negli anfratti più reconditi della vita e preferisce non vivere. Tra le sue numerose opere, pubblicate dopo la sua morte, bisogna menzionare Il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares, Il banchiere anarchico, le poesie di Alberto Caeiro e Poesie esoteriche. Tuttavia, il cammino di un uomo che per tutta la sua esistenza ha narrato la sua anima alla ricerca di attimi di serenità è la vera e grande opera che l'inquieto Pessoa ci ha donato. In quel baule pieno di gente, così come lo definisce Tabucchi, e che darà corpo ai 15 volumi delle sue opere complete in versi e prosa, sono racchiuse le nostre ansie, la tragedia di vivere dentro una realtà il cui adattamento non è facile per quegli animi molto sensibili che non vorrebbero vedere certe bruttezze inspiegabili della vita. E la serenità, quello stato d'animo cui tutti aneliamo, si può trovare in qualsiasi e in nessun posto, perché è riposta dentro di noi. E inutili appaiono quei tentativi di cercare fuori dal nostro essere qualcosa che possiamo incontrare solo leggendo dentro di noi in profondità.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

0: Avete ascoltato Speciale Fernando Pessoa, a cura di Elsa Sabbadin. Letture di Diego De Nadai. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Coi loro trucchetti, i supermercati ti riempiono il carrello di cose inutili. Difenditi e risparmia. Di Matteo Martinasso. Diciamolo, tra le tensioni geopolitiche internazionali e i costi energetici che faticano a stabilizzarsi, riempire il carrello è un'impresa per funamboli dell'economia domestica. Come difendersi senza rinunciare alla qualità a tavola? Massimiliano Dona, presidente dell'UNCH, l'Unione Nazionale Consumatori, ci aiuta a decodificare le trappole invisibili della grande distribuzione. La prima abitudine da scardinare è quella della fedeltà cieca. Dovremmo evitare di andare sempre nello stesso supermercato per pura pigrizia o comodità, spiega Dona a Nuovo. Oggi, per risparmiare davvero, l'unica strada è fare zapping tra le corsie e i marchi, acquistando solo ciò che è realmente conveniente. In questo lavoro di ricerca, i giovani sono spesso favoriti, essendo più tecnologici, usando meglio le app di comparazione e sono più consapevoli della pressione psicologica esercitata dal marketing. Per aiutare concretamente le famiglie, Dona sintetizza 6 regole pratiche per salvare il portafogli. 1. Fate una lista e rispettatela. Non entrate mai in un supermercato senza una lista dettagliata, scritta a mente fredda a casa, raccomanda Dona. Se decidete che cosa comprare mentre camminate tra gli scaffali, avete già perso. Sarete alla mercé delle strategie di neuromarketing studiate per farvi deviare dal percorso ideale. La lista va preparata incrociando i bisogni reali della dispensa con le offerte dei volantini digitali o delle app. Ma la vera sfida è l'autodisciplina. Una volta dentro, la lista diventa una legge da rispettare, senza cedere a tentazioni di impulso. 2. Occhio ai prodotti civetta. Approfittate delle promozioni, ma fate attenzione a certe esche, avverte presidente di UNCH. I prodotti civetta, come per esempio il caffè o il latte di marca a prezzi stracciati, vengono posizionati nei punti più interni del negozio per un motivo preciso: costringervi ad attraversare intere corsie piene di prodotti a prezzo pieno, sperando che li mettiate nel carrello. Il segreto del consumatore furbo è la spesa frazionata. Entrate, comprate esclusivamente i prodotti in promozione e poi cambiate negozio per completare il resto degli acquisti, spiega il presidente dell'UNCH. 3. Il sottocosto c'è? Fate scorta strategica. Quando vi imbattete in un vero sottocosto, con sconti reali tra il 40 e il 50%, è il momento di fare scorta, purché si tratti di prodotti non deperibili, consiglia Dona. In questo caso è fondamentale saper leggere l'etichetta. C'è una differenza enorme tra da consumare entro e da consumare preferibilmente entro. Fate incetta di beni a lunga tenuta come pelati, tonno, olio o legumi scatola. Spesso i supermercati spingono queste offerte perché i prodotti si avvicinano alla data consigliata, ma per i cibi secchi o in scatola questo non rappresenta un rischio e garantisce un risparmio netto a lungo termine. 4. Spesa in solitaria e mai a stomaco vuoto. Andare al supermercato affamati è il modo più rapido per far lievitare lo sconto del 20%, spiega Dona. Il cervello in deficit calorico ci spinge verso cibi pronti, snack e prodotti gratificanti ma costosi. Inoltre, evitate di andarci con tutta la famiglia. I manager della grande distribuzione posizionano dolci e giochini ad altezza occhi dei più piccoli alle casse. Dire di no davanti a una fila di persone diventa difficile ed è lì che scatta il salasso emotivo. 5. Diventate cacciatori del prezzo al chilo. Molte aziende amano la strategia della sgrammatura, Mantengono la confezione identica nel design e nel prezzo, ma riducono la quantità di prodotto, per esempio portando il contenuto di biscotti da 400 a 350 grammi. Per non farsi trarre in inganno, l'unica difesa è ignorare il prezzo sul cartellino grande e guardare quello scritto in piccolo, relativo al litro o al chilo. Se non controllate l'unità di misura, a casa avrete meno cibo nel piatto e la certezza che a fare l'affare, purtroppo, è stato soltanto il produttore, dice l'esperto. 6. Chinatevi, il risparmio è nei ripiani in basso. Quando camminate tra le corsie, ricordate che i prodotti posizionati all'altezza degli occhi, la cosiddetta zona nobile dello scaffale, sono quelli più costosi e delle grandi marche, che pagano per avere quella visibilità. I prodotti con il migliore rapporto qualità-prezzo, come i marchi meno noti, i prodotti locali o le linee primo prezzo dei supermercati stessi, si trovano quasi sempre nei ripiani più bassi, dove bisogna chinarsi per prenderli. Occhio ai prodotti freschi negli scaffali refrigerati, quelli davanti scadono prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua, a cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis e Raclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba, e come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello. Perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Mnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata, e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium cereum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale sui disegni del padre consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio che in realtà è di 12 metri.
5: In alto il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene, o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini. sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente, situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano, e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Junker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Junker è poi quella di collegare i due corpi del castello con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'estremo oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco. L'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero, era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi La fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
4: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da

0: La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
1: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente. È la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in cinque parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce. La distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. «A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale?» dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio. libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio, per me e per te.

Capitolo 47. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen. Poi prese 5 uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: Qual è la vostra occupazione? Essi risposero al faraone: I tuoi servi sono pastori, come lo furono i nostri padri. Poi dissero al faraone: Siamo venuti ad abitare in questo paese, perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permetti ora che i tuoi servi abitino nella terra di Goshen. Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli soprintendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: Quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe rispose al faraone: Gli anni della mia vita nomade sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade. Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì pane a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: «Dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza. Infatti il denaro è finito». Giuseppe disse: «Se non avete più denaro, date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame». Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno, in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: «Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre. Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza, perché possiamo vivere e non morire, e il suolo non diventi un deserto». Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo, perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città, da un capo all'altro dell'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: «Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone.
Quattro parti saranno vostre per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Quelli dissero: Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovare grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del Faraone. Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il Faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del Faraone. Così gli Israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele s'avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: «Ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba». Egli rispose: «Farò come tu dici». Giacobbe disse: «Giuramelo». Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò. Capitolo 48. Dopo queste cose, fu detto a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è ammalato». Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: «Ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te». Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Il Dio Onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan. Mi benedisse e mi disse: «Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli, e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come proprietà perenne. Ora, i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio a qualche distanza da Efrata, e la seppellii in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme». Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: «Questi chi sono?» Giuseppe rispose a suo padre: «Sono i miei figli, che Dio mi ha dati qui». Ed egli disse: «Ti prego, falli avvicinare a me, e io li benedirò». Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui, ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole». Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra». Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere
e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». In quel giorno li benedisse, dicendo: «Di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse». E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mani degli Amorrei, con la mia spada e con il mio arco». Capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi, e vi annuncerò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe. Date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Simone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto. Non si unisca la mia gloria al loro convegno. Perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Zabulon abiterà sulla costa dei mari. Sarà sulla costa dove approdano le navi. Il suo fianco s'appoggerà a Sidone. Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù d'Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito, ed egli fornirà delizie regali. Neftali è una cerva messa in libertà, egli dice delle belle parole. Giuseppe è un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato.
ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù d'Israele. Questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedisse. Li benedisse, dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Poi diede loro i suoi ordini e disse: «Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron l'Ittita come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara, furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet». Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo. Capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare. E gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone, dicendo: «Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: «Questo è un grave lutto per gli egiziani». Perciò fu messo il nome di Abel Misraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà, di fronte a Mamre. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe
non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Il talento di Aretha, da bambina prodigio a genio assoluto della musica. Ecco la storia, intrisa di sofferenza e passione, della regina del soul. Camicia bianca ben stirata e capelli neri a caschetto con le punte all'insù, Aretha Franklin aveva un'espressione assorta, ma decisa, mentre varcava la soglia dei leggendari studi di registrazione Fame di Muscle Shoals in Alabama. Era il gennaio del 1967. La giovane cantante, allora 24enne, prese subito il controllo della situazione con straordinaria sicurezza. Non era ancora un mito della musica e della cultura americana. Non era ancora Aretha Franklin, la regina del soul. Era una cantante semisconosciuta e i musicisti dello studio non sapevano bene che cosa aspettarsi da lei. Nella sala la tensione creativa si mescolava al fumo

delle sigarette. È difficile immaginarlo adesso, ma quel giorno Aretha aveva un bisogno disperato di incidere un brano di successo. Nei 6 anni precedenti aveva realizzato diversi dischi con la Columbia Records, ma quei brani di jazz piuttosto sobrio non avevano riscosso grande successo. Adesso era passata all'Atlantic Records e il produttore Jerry Wexler voleva che tirasse fuori il sound da chiesa, il gospel che aveva dentro. I musicisti dei Fame Studios avevano creato un sound rhythm and blues con un'impronta del sud degli Stati Uniti, inanellando una serie di successi come When a Man Loves a Woman di Percy Sledge. Circondata da musicisti che non avevano idea di ciò che avrebbero suonato con lei, Aretha non sembrava interessata ai convenevoli. Dava loro del lei, chiamandoli Mr. Tizio o Caio, e loro la chiamavano Miss Franklin. Poi la figlia del predicatore, cresciuta a Detroit, si sedette al piano. In seguito, i musicologi avrebbero spiegato che per quanto Aretha non sapesse leggere la musica né avesse studiato uno strumento in particolare, il pianoforte era il mezzo attraverso il quale esprimeva il suo talento. La sua voce era straordinaria di per sé, una forza vellutata che sembrava evocare un'antica saggezza. Combinata alle note che suonava al pianoforte, raggiungeva vette di assoluto splendore. Suonò un accordo, senza cantare. Poi raddrizzò la schiena e si guardò intorno. Si passò la lingua sulle labbra truccate con un rossetto perlato. L'attenzione degli uomini nella sala era puntata su di lei. Quando cominciò a cantare, la sua voce esplose in un'ondata di emozione allo stato puro. Più tardi i produttori raccontarono che quel giorno a Muscle Shoals Franklin tirò fuori qualcosa di soprannaturale. Picchiava sul pianoforte come se i tasti rappresentassero la linea sottile che separa l'odio dall'amore. Poi prese una nota bassa e si abbandonò al gospel. La registrazione di quel giorno, I Never Loved a Man the Way I Love You, l'avrebbe lanciata nel firmamento della musica. In seguito, gli uomini della band dissero che non avevano mai visto né sentito una cantante come lei. La potenza della sua voce, la forza della narrativa del suo canto e il modo in cui riusciva a esprimere le emozioni erano qualcosa di semplicemente grandioso. Posso dirti ciò che ho visto, racconta Spooner Oldham, leggendario organista e compositore membro della Rock and Roll Hall of Fame. Nella sua carriera, Oldham ne aveva viste parecchie di performance straordinarie e ha suonato con personaggi del calibro di Neil Young e Bob Dylan. Ma quella prima seduta di registrazione con Aretha Franklin è stata un'altra cosa, dice. Non c'era niente di concordato o programmato, semplicemente ha iniziato a suonare e abbiamo capito che stavamo lavorando con qualcuno di speciale, spiega Oldham. Difficile descrivere la sua voce, aveva tante di quelle espressioni, era angelica, appassionata, allegra, triste. Se cominci a usare aggettivi, li devi usare tutti. Lei era unica. Ho capito subito che era un genio. Quando finirono di registrare, erano tutti consapevoli di aver creato un grande successo, racconta Rodney Hall, figlio di Rick Hall, uno dei fondatori dei Fame Studios. L'origine di quella sofferenza che Aretha esprimeva in maniera tanto intensa fu spiegata in parte da ciò che accadde dopo.
Alla fine della seduta di registrazione, in studio si scatenò l'inferno. Il marito e manager di Aretha, Ted White, accusò il trombettista di flirtare con sua moglie e chiese a gran voce che fosse licenziato. Stando a quanto Rick Hall raccontò in seguito al figlio Rodney, la serata si concluse con una lite tra lui e White. I due vennero alle mani e cercarono persino di spingersi a vicenda giù dal balcone dell'albergo in cui Aretha soggiornava. Quella scenata aiuta a comprendere quanto fosse tormentata la vita privata della cantante. Aretha Franklin incanalava la sua sofferenza e tutta la sua anima in brani destinati a diventare universali ed eterni, capaci di attraversare i generi musicali e le epoche, le generazioni e le culture. Quella sera in Alabama segnò l'inizio di un percorso che l'avrebbe fatta diventare un punto di riferimento della musica pop per decenni, innalzando il soul a nuove vette. La sua voce sarebbe diventata il canto rivoluzionario delle donne, degli afroamericani e di tutte le minoranze che chiedevano di essere riconosciute. Pochi giorni dopo aver lasciato Muscle Shoals, Franklin registrò un altro successo, Do Right Woman, Do Right Man, in uno studio di New York. Una settimana dopo incise Respect, brano con cui si assicurò una posizione di assoluta influenza nell'industria della musica e che diventò l'inno delle donne in un momento cruciale di rivendicazione dei loro diritti. Sono passati più di 50 anni da quella storica seduta di registrazione a Muscle Shoals e quasi 3 dal giorno in cui è scomparsa a 76 anni. Ma dietro il grande talento di Aretha Franklin si cela ancora qualcosa di misterioso. Il suo lungo e fortunato regno come regina del soul è indiscusso. Che fosse capace di cantare il più accorato dei blues, il più funky dei funk, il pop dal ritmo più scatenato, il jazz vellutato, il gospel che scuote l'anima e persino l'opera lirica con estrema facilità, è indiscutibile. Che fosse un genio della musica per potenza, estensione e intensità della voce è un fatto accertato. Proprio come Albert Einstein ampliò i confini della scienza e Pablo Picasso creò una nuova forma d'arte, Aretha Franklin portò la musica a nuove vette, la arrangiò, la ampliò, la conquistò, la compose, la fece sua e ne fece il suo regno. Ma da che cosa nascevano esattamente le sue qualità artistiche? Come molti altri grandi talenti, Aretha era stata una bambina prodigio. Suo padre aveva riconosciuto subito il suo talento e lo aveva coltivato. Al pari di Picasso e di Einstein, Aretha aveva una personalità dominante ed uno spiccato senso per i particolari. Il suo orecchio musicale le consentiva di scomporre le linee melodiche di una canzone per poi ricomporle a suo gradimento. Era anche molto ambiziosa e puntava a incidere dischi di successo. Aretha aveva un talento innato, afferma il magnate della musica Cliff Davis. Sentiva che interpretava la musica, la incarnava, come nessuno aveva mai fatto prima. Secondo Davis, che ha lavorato con Aretha per 38 anni, la sua più grande dote era la capacità di caricare ogni brano di emozioni, rendendolo anche più intenso di quanto l'autore avesse immaginato. Riusciva a cogliere l'essenza delle parole e della melodia, dando loro nuovi significati. Aretha non ha mai preso una lezione di musica, racconta la cugina Brenda Corbett, che le ha fatto da corista per più di 50 anni. Sapeva esattamente che cosa voleva e se qualcosa non andava bene, te lo faceva notare. Dotata di un'estensione fenomenale, la voce di Aretha Franklin poteva raggiungere altezze vertiginose e tormentate profondità.
secondo alcuni musicologi, si estendeva su 4 ottave. Ma il suo immenso talento si rivelava nel modo in cui la usava, come quando saltava le ottave nei bridgi, passaggi di transizione. E in quei passaggi che faceva venire la pelle d'oca all'ascoltatore. I bambini prodigio, affermano gli esperti, appaiono spesso più grandi e saggi rispetto alla loro età. Dimostrano spesso una maturità sconcertante, meravigliando tutti quando riescono a eseguire brani complessi o a risolvere complicate equazioni matematiche. Nel caso di Aretha Franklin, il suo talento musicale fu evidente dalla più tenera età.

Aretha Louise Franklin nacque il 25 marzo 1942 a Memphis, Tennessee. Suo padre, il reverendo Clarence LaVaughan C.L. Franklin, era un noto predicatore battista. La madre, Barbara Siggers Franklin, era un'apprezzata cantante di gospel. La famiglia si trasferì prima a Buffalo, nello stato di New York, poi a Detroit, dove il reverendo divenne il pastore della New Bethel Baptist Church. La madre abbandonò la famiglia quando Aretha aveva 6 anni. Così lei, il fratello e le 2 sorelle furono cresciuti dalla nonna paterna, che visse con loro per un certo periodo. Aretha sentiva molto la mancanza della mamma, che morì improvvisamente qualche anno dopo. «Avevo 10 anni», ricordava la cantante in Aretha, From the Roots, l'autobiografia scritta con David Ritz. «Papà ci riunì tutti, me, Erma, Carolyn e Cecil, in cucina. Sedette sul bordo del lavello che sembrava un mobiletto, e ce lo disse con parole semplici e solenni. Nostra madre era morta di infarto. Io rimasi lì in piedi, stordita. Non riesco a descrivere il dolore, né voglio farlo. Il dolore in certi casi è un fatto privato. È il dolore di un bambino che perde la madre. Non può essere descritto». A detta dei familiari, Aretha non si riprese mai da quel trauma infantile. La tristezza per quella perdita la accompagnò per tutta la vita. Ovviamente Aretha fu influenzata anche dal padre, un celebre performer nel suo genere. La fama del reverendo non era infatti limitata alla sola Detroit. Le registrazioni dei suoi sermoni venivano vendute con successo in tutto il paese. Appena adolescente, Aretha iniziò ad accompagnare il padre nelle tappe del suo circuito gospel. C.L. Franklin era consapevole delle qualità vocali della figlia e la metteva in mostra negli spettacoli che tenevano di chiesa in chiesa. Lui predicava, poi lei cantava. A 14 anni, Aretha incise il suo primo disco, secondo alcune fonti circa 2 anni dopo aver dato alla luce il primo figlio, Clarence, e pressa poco nel periodo in cui ebbe il secondo, Eddie. Sulla locandina di un concerto del 1960 si legge che C.L. Franklin avrebbe tenuto un sermone in una chiesa di Chattanooga, in Tennessee, insieme alla figlia 18enne Aretha, stella nascente del gospel. Jason Hanley, musicologo e vicepresidente della sezione didattica e dei rapporti con il pubblico della Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio, osserva: «Il protagonista principale era il reverendo Franklin. La figlia Aretha, giovane prodigio della musica, interpretava con il canto gospel il messaggio lanciato dal padre». Jeff Ramsey, docente del Dipartimento di Canto del Berklee College of Music di Boston, sostiene che l'esperienza nei cori di chiesa e nel circuito gospel permise ad Aretha Franklin di affinare il suo talento. Girare di chiesa in chiesa le fece acquisire consapevolezza della storia, della sofferenza e della resilienza della popolazione nera degli Stati Uniti. Ed è proprio alle sue radici gospel che si deve la religiosità della sua voce, una qualità che non cambiò mai, afferma Ramsey. Nella biografia Respect, The Life of Aretha Franklin, Ritz riporta una dichiarazione del fratello Cecil, secondo cui lui e le altre sorelle avevano un certo talento, ma quello di Aretha era innato. Certo, i musicologi possono provare a capire come l'abbia sviluppato. Qualcuno dirà che si esercitava più di noi, o che prestava più attenzione alla musica, o che era più motivata a imparare. Io posso dirvi che non è vero.
Aretha non si esercitava e non prestava più attenzione alla musica di quanto facessimo erba Caroline e io. Per noi è sempre stato evidente che lei aveva un talento speciale, quello che si definisce genio. E quel dono non è qualcosa che si impara. O ce l'hai o non ce l'hai. Il talento può essere coltivato in un ambiente in cui c'è spazio per crescere. Spesso le persone geniali hanno una personalità forte, sono molto ambiziose e competitive e non temono il confronto con altri talenti. Aretha crebbe a Detroit, la città che ha prodotto molte star della Motown, Diana Ross, Little Stevie Wonder, Berry Gordy, Smokey Robinson, i Temptations. Ma Aretha Franklin si distingueva anche tra quegli talenti straordinari. Smokey Robinson aveva 8 anni quando vide Aretha per la prima volta. Aveva fatto amicizia con Cecil Franklin e l'aveva incontrata proprio a casa loro. Come lui stesso ha ricordato nella sua orazione al pubblico, al funerale della grande cantante, camminavamo vicino alla casa e ho sentito della musica. Qualcuno suonava il piano e c'era una bambina che cantava. Sono entrato e ti ho visto. Eri lì e stavi cantando. Quando Aretha era piccola, talvolta capitava che venisse tirata giù dal letto per esibirsi davanti alle celebrità che erano andate a trovare suo padre. Così, nel salotto di casa, ebbe modo di conoscere le cantanti gospel Clara Ward e Mahalia Jackson, il musicista Sam Cooke, il compositore e direttore di Big Bang Duke Ellington, i pianisti jazz Arthur Toom e Oscar Peterson, cantanti del calibro di Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Nat King Cole, Lou Rawls e Billy Eckstein, nonché il reverendo Martin Luther King Jr. Il grande talento di Aretha emerse con chiarezza già nell'album Rhythm and Blues del suo esordio, che contiene la sua interpretazione di Respect, scritta dal leggendario cantante soul Otis Redding. La canzone originale parla di un uomo che chiede di essere rispettato quando torna a casa, ma nella versione di Aretha è una donna a fare quella richiesta, scandendo le singole lettere della parola respect con forza e passione. Redding fu costretto ad ammettere che Aretha Franklin aveva fatto sua quella canzone. Durante il Monterey Pop Festival del 1967, Redding disse alla folla: «Adesso vorremmo suonare un brano per tutti voi. Una canzone che mi è stata portata via da una ragazza. È una buona amica questa ragazza, solo che si è presa la mia canzone. Ma io ho deciso di continuare a cantarla». Dopodiché ne eseguì una versione molto ritmata. Quell'anno Respect valse ad Aretha Franklin i suoi primi premi Grammy per il miglior album Rhythm Blues e per la migliore performance vocale Rhythm and Blues. Nel corso della sua carriera l'artista avrebbe vinto altri 17 di questi premi assegnati alle eccellenze dell'industria discografica. Durante la cerimonia di consegna dei Grammy del 1998, svoltasi a New York, gli appassionati di musica ebbero modo di ammirare un nuovo aspetto del talento di Aretha Franklin. Il programma della sera prevedeva che Luciano Pavarotti cantasse l'aria «Nessun dorma» dalla Turandot di Giacomo Puccini, ma all'ultimo minuto il grande terrore telefonò ai produttori dello show televisivo per informarli che non avrebbe partecipato a causa di un'indisposizione. Aretha Franklin avrebbe dovuto esibirsi insieme ai Blues Brothers, vale a dire Dan Aykroyd, John Goodman e Jim Belushi. Ken Ehrlich, produttore esecutivo della serata, ricordò che Aretha aveva cantato Nessun dorma 2 sere prima, durante un concerto di beneficenza,
organizzato dalla Recording Academy. Mi precipitai nel suo camerino e le chiesi se fosse disposta a cantarla di nuovo, racquintò in seguito Ehrlich a Billboard. Quello che seguì fu uno dei momenti più importanti della carriera di Aretha. Non aveva certo la voce di un tenore, non era una cantante lirica, ma interpretò l'aria in modo straordinario. Ha dovuto cambiare tonalità per adeguarsi all'arrangiamento preparato per Pavarotti, ricorda Ritz. Ascoltò l'orchestrazione per 20 minuti, studiando la diversa tonalità da usare. Trasformò l'aria in una canzone soul, senza però tradire la bellezza della melodia di Puccini. Nel 1987 Aretha Franklin diventò la prima donna ad essere inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame, aprendo così la strada al riconoscimento di altre artiste. La rivista Rolling Stone le assegnò il primo posto nella classifica dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Nel 2019, a un anno dalla sua scomparsa, è stata onorata con una menzione speciale al premio Pulitzer. Di Aretha Franklin si ricordano tante performance straordinarie, inclusa la volta in cui salì sul palco con un lungo cappotto foderato di pelliccia e un vestito giallo per cantare I Dream the Dream, tratto dal musical Les Misérables, durante una celebrazione per l'insediamento del presidente USA Bill Clinton. Aretha dominò la canzone e la scena. Quando lasciò cadere la pelliccia e prese una nota alta, la folla e i Clinton si alzarono in piedi. Il pubblico la seguì incantato per tutta la performance, ha ricordato Davis al funerale di Franklin. A un certo punto, l'unica e sola Aretha Franklin istintivamente cambiò le parole. I dreamed a dream diventò I have a dream. E quel passaggio da brividi alla frase simbolo di Martin Luther King rese davvero indimenticabile quel momento. Durante la cerimonia di insediamento di Barack Obama nel 2009, Aretha cantò invece l'inno patriottico America, my country, tis of tree. Aretha ha contribuito a definire l'esperienza americana, ha twittato Obama dopo la sua morte. Nella sua voce tutti noi potevamo percepire la nostra storia in ogni sua sfumatura, la nostra forza e il nostro dolore, le nostre ombre e la nostra luce, la nostra ricerca di riscatto e il rispetto conquistato a fatica. Il coraggio di Aretha Franklin e la sua leggenda non sono limitati al campo della musica. Sostenne anche economicamente il movimento per i diritti civili, marciò al fianco di King e cantò al funerale del leader nero nel 1968. La sua musica diventò la colonna sonora dei più importanti cambiamenti sociali americani, del movimento per i diritti civili, della lotta femminista e delle proteste contro la guerra in Vietnam. Nel 1970 dichiarò di essere disposta a pagare fino a $250,000 per il rilascio su cauzione dell'attivista politica Angela Davis. «La popolazione nera sarà libera», dichiarò all'epoca in un'intervista alla rivista Jet. «Io sono stata arrestata a Detroit per turbamento dell'ordine pubblico e so che è necessario provocare un turbamento quando ci sono in ballo i nostri diritti. Il carcere è un luogo infernale. Se c'è giustizia nei nostri tribunali, la vedrò libera e non perché io creda nel comunismo, ma perché è una donna nera che si batte per la libertà dei neri. Ho i soldi, ed è stata la popolazione nera a mettermi nella condizione di averli, e voglio usarli per aiutare la mia gente».
Le canzoni di Aretha Franklin hanno fatto da colonna sonora alla vita di molti di noi. Negli anni 70 abbiamo ballato Chain of Fools indossando pantaloni a zampa d'elefante. Abbiamo imparato a sillabare cantando Respect e abbiamo cominciato a prendere rispetto. Abbiamo portato i capelli in stile afro come li aveva Aretha. E certe mattine, svegliandoci, ci venivano in mente le parole della canzone I say a little prayer for you. Forse voi che leggete siete troppo giovani per aver visto Aretha quando era all'apice del suo successo, ma è probabile che abbiate sentito le sue canzoni. I vostri genitori sicuramente le conoscono. Voi le avete sentite nei film e avete sentito il suo modo di cantare in artiste come Beyoncé, Ariana Grande, Fantasia Barrino, Jennifer Hudson, Lady Gaga, Whitney Houston e Adele. Nel corso del 16° tributo ai maestri della musica americana, organizzato dalla Rock and Roll Hall of Fame, per onorare Aretha Franklin del 2011, molti musicisti interpretarono le sue canzoni per renderle omaggio. Quella sera a Cleveland non era previsto che Aretha si esibisse, ma durante una pausa dello show chiese un pianoforte e al momento del bis salì sul palco con Ronald Isley, C.C. Houston, Jerry Butler e Dennis Edwards. Ed ecco che si lanciano in questo brano pazzesco, ricorda Henley della Hall of Fame. Lei dominava la scena, sembrava che al mondo esistesse solo quella donna illuminata dai riflettori. Ne siamo stati tutti testimoni. È stato allora che mi sono reso conto della sua reale grandezza. David Ritz, che collaborò con Aretha Franklin all'autobiografia pubblicata nel 1999 e 15 anni dopo scrisse un libro proprio su di lei, l'ha definita un ingegnere. Secondo lui, parte dell'immenso talento di Aretha stava nella sua capacità di decostruire un brano scritto da altri quando voleva farne una cover. In sala di registrazione scomponeva la canzone, le dava un accento soul e aggiungeva il suo irresistibile groove. Una volta ricomposto, il brano le apparteneva completamente. Ha realizzato una versione orchestrale di un successo di Glen Campbell intitolato Gentle on My Mind, racconta Ritz. Era un brano country e lei lo riarrangiò con sonorità jazz, gli diede un gran ritmo, si fece accompagnare da una big band e lo azzeccò in pieno. L'intelligenza di Aretha, aggiunge, si rendeva evidente nell'intensità della sua espressione emotiva. Nasceva dalle sue sofferenze personali, dalla depressione e dal desiderio di non parlare mai di se stessa né di ciò che la faceva soffrire. In una delle sue prime interviste si vede una giovane Aretha seduta al pianoforte con accanto il marito White. Ha i capelli tirati all'indietro, un viso fresco e innocente. Rivolgendosi alla macchina da presa, dice con voce da ragazza: «Sto ancora cercando di capire chi e cosa sono davvero». Quando l'ho intervistata nel 2012, Aretha ha risposto a tutte le mie domande, tranne a una. Quando le ho chiesto quale fosse il suo primo ricordo da bambina, si è irrigidita. È stata sempre molto riservata sulle questioni che riguardavano la sua vita privata e sentimentale, continua Ritz. Era impossibile farla parlare di certi argomenti. In pubblico non si mostrava mai arrabbiata o imbarazzata. Esprimeva le sue vere emozioni solo attraverso la musica, e la sua musica era così potente proprio perché si teneva tutto dentro. Riusciva a sfogare il suo dolore solo cantando. E quando quel dolore esplodeva, era come un vulcano in eruzione.
Ritz ha passato molti anni assieme ad Aretha tentando di raccontare la sua storia. Alcuni di noi pagano uno psichiatra o uno psicologo a cui confessare i pensieri più intimi. Lei lo faceva cantando sul palco. La musica era la sua psicoterapia, la sua catarsi. Makes it easier to bear. È stata girata ad Atlanta, in Georgia, la terza stagione di Genius, la serie televisiva antologica di National Geographic, le cui prime stagioni sono state dedicate ad Einstein e Picasso. Gli 8 episodi della nuova fiction hanno per protagonista proprio Aretha Franklin, interpretata dalla cantante e attrice Cynthia Erivo. Susan Lori Parks è la showrunner e produttrice esecutiva di Genius, Aretha. Vincitrice di un Tony e autrice di uno spettacolo teatrale premiato con il Pulitzer, Parks siede su un divano nel set che ricostruisce il salotto di casa Franklin a Detroit. Il sofà e i due divanetti a due posti sono coperti da teli di plastica protettivi. I posacenere sono pieni di mozziconi di sigarette. In un angolo della stanza c'è un pianoforte a coda. A un'altra estremità si vede una scala. Fu in un salotto come questo che Aretha sentì cantare la grande Mahalia Jackson, Sam Cooke e Clara Ward. E seduta davanti a un pianoforte come questo, avrebbe imparato a suonare i primi accordi con l'aiuto dell'inimitabile James Cleveland. In una cucina come questa, Big Mama, come lei chiamava la nonna, e le cuoche assunte dal padre preparavano i piatti tipici della cucina del sud degli Stati Uniti. Parks ha fatto del suo meglio per raccontare il talento di Aretha Franklin in quella che lei stessa descrive come la serie definitiva su colei che tutto il mondo riconosce come l'incontrastata regina del soul. E aggiunge: chi ascolta la musica pop occidentale conosce bene la sua voce, ma pochi conoscono la sua storia. Pochi sanno che ha sofferto molto nella vita, ha avuto un'infanzia difficile, ha perduto la madre da piccola. Non è stata solo una cantante di grande successo. Aretha Franklin non sapeva come sarebbe stata la sua vita quando ha iniziato a cantare, continua Parks. Ha vissuto appieno la vita, trasformando le sue esperienze in qualcosa di bello che ha illuminato e continua a illuminare la nostra strada. Harriet Tubman era un genio, Einstein era un genio, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Bach, John Coltrane, Toni Morrison erano tutti geni. Ciò che hanno creato e scoperto rimarrà per sempre. Dall'altra parte del set, Cynthia Erivo è al trucco per trasformarsi in Aretha ed essere ancora più ispirata per portare in scena il suo talento e la sua personalità. Nel 2016, questa attrice ha vissuto l'ebbrezza, anche se solo per un attimo, di cantare insieme alla regina del soul. In occasione della serata di consegna dei Kennedy Center Honors, stava cantando The Impossible Dream, fasciata in un abito di merletto bianco. Stava per prendere una nota alta quando la telecamera ha inquadrato il pubblico. Ed eccola lì, Aretha, con gli occhi chiusi, che cantava assieme a lei. È stato un momento fuggevole, ma emozionante. Erivo racconta di aver riguardato spesso il video di quell'esibizione. Sono molto contenta di aver fatto qualcosa che le è piaciuto e di essere riuscita a darle un po' di gioia con la mia voce. Erivo, che ha vinto un Grammy, un Emmy e un Tony per l'interpretazione del musical The Color Purple, il colore viola, ha avuto modo di incontrare Aretha dietro le quinte dopo uno spettacolo.
L'attrice è stata anche candidata a due Oscar, migliore attrice e migliore canzone originale, per Harriet, il film biografico sulla vita dell'attivista Harriet Tubman. Adesso è pronta a trasformarsi nella regina del Soul. Avere la possibilità di interpretare un'icona come Aretha, uno dei miei idoli, è qualcosa di incredibile per me, dice l'attrice che è cresciuta nel Regno Unito e ha iniziato ad ascoltare la musica di Aretha quando era bambina. Erivo spiega di essersi preparata per questo ruolo leggendo, ascoltando le canzoni e guardando il documentario Amazing Grace, distribuito solo dopo la morte di Aretha Franklin, ma realizzato nel 1972 mentre registrava un album dal vivo. Il film, girato in due serate alla New Temple Missionary Baptist Church di Los Angeles, mostra una Aretha 29enne che torna alle sue radici gospel. Diretto da Sidney Pollack, offre rare immagini dell'artista impegnata in una performance straordinaria. Durante la seconda serata, Charlie Watts e Mick Jagger dei Rolling Stones si infilarono tra il pubblico. Nel film si vede anche il padre di Aretha seduto accanto a Clara Ward, che fu una sua mentore. L'ho guardato religiosamente. Fa capire molte cose di lei. C'è un momento in cui Aretha arriva al bridge di una canzone. Scatta qualcosa. E lei si apre completamente. Si mette a nudo. E in quel momento percepisci la sua anima.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista National Geographic. Antico Egitto. Come funzionavano le agenzie funebri? Secondo alcune testimonianze, i sacerdoti imbalsamatori erano imprenditori esperti che offrivano pacchetti funebri per tutte le tasche. Di Andrew Carrier. Nel luglio del 2018, l'annuncio di questa scoperta è finito in prima pagina sui giornali di tutto il mondo. Gli archeologi avevano riportato alla luce un'antica agenzia funebre egizia dalle profondità del deserto di Saqqara, una ramificata necropoli, letteralmente città dei morti, sulle rive del Nilo a meno di 35 chilometri dal sud del Cairo. Negli anni successivi, un'approfondita analisi dei reperti e alcune scoperte in un vicino cunicolo pieno di tombe hanno restituito un vero e proprio tesoro di informazioni sul business della morte nell'antico Egitto. Per secoli l'archeologia nella terra dei faraoni si era concentrata sulla scoperta di iscrizioni e manufatti provenienti dalle tombe reali, piuttosto che sui dettagli della vita quotidiana. I laboratori di mummificazione probabilmente esistevano nelle necropoli di tutto l'Egitto, ma sono stati trascurati da generazioni di archeologi che avevano fretta di raggiungere le tombe più profonde. Ma tutto è cambiato grazie alle scoperte di Saqqara, dove, per la prima volta, sono state rinvenute e documentate testimonianze archeologiche di una fiorente attività nel settore funerario. Gli indizi rinvenuti mostrano che gli imbalsamatori avevano un ottimo senso degli affari, afferma Ramadan Hussain, un egittologo che lavorava presso l'Università di Tubinga in Germania. Erano molto bravi a proporre le varie alternative, aggiunge. Non puoi permetterti una maschera funeraria di lusso

0: realizzata in oro e argento? Eccone pronta una in stucco bianco e foglia d'oro. Non hai abbastanza denaro per conservare le tue interiora in splendidi contenitori di alabastro egiziano? Va bene, perché non scegliere invece un bel set in terracotta dipinta? Eravamo a conoscenza di queste attività grazie ai testi antichi, ha detto Hussain, ma ora siamo in grado di contestualizzare il business che ruotava intorno alla morte. La scoperta è stata una manna dal cielo per i ricercatori che studiano le pratiche funerarie dell'antico Egitto, in quanto ha offerto un punto di vista unico sui riti sacri e sulla cruda realtà della mummificazione. Sebbene questa elaborata procedura sia ampiamente documentata attraverso testi e raffigurazioni artistiche sulle pareti delle tombe egizie, è stato difficile ritrovare testimonianze archeologiche. Pochissimi laboratori dedicati a questo processo sono stati riportati alla luce, afferma Dietrich Raue, curatore del Museo Egizio dell'Università di Lipsia. E ciò determina una grave lacuna nelle nostre conoscenze. Le scoperte a Saqqara stanno aiutando a colmare quel vuoto. Per la prima volta possiamo parlare di archeologia dell'imbalsamazione, aggiunge Hussain. Per gli antichi egizi, che credevano che il corpo dovesse rimanere intatto per ospitare l'anima della vita ultraterrena, l'imbalsamazione era un misto fra rito sacro e procedura medica. L'intero processo prevedeva un rituale meticolosamente organizzato, con preghiere e riti specifici, da svolgere in ciascuno dei 70 giorni necessari per trasformare il corpo di una persona defunta in una mummia. Innanzitutto, gli organi interni venivano rimossi e conservati in contenitori che gli archeologi chiamano vasi canopi. Successivamente il corpo del defunto veniva unto con oli profumati e avvolto in bende e nelle pieghe dei tessuti venivano inseriti amuleti e formule magiche. Infine, la mummia veniva adagiata in una tomba dotata del necessario per affrontare l'aldilà a seconda di ciò che il defunto poteva permettersi. Le imponenti piramidi dei faraoni e il luccicante oro della tomba di Tutankhamon sono un famoso esempio di quanto i più ricchi fra gli egizi fossero disposti a spendere per assicurarsi di trascorrere l'eternità con stile. Era un settore fiorente, afferma Hussain, ma il viaggio di una mummia non si concludeva con l'imbalsamazione e la sepoltura, e di conseguenza neanche il flusso di denaro. Oltre a ricoprire il ruolo di sacerdoti e necrofori, gli antichi imbalsamatori egizi erano anche agenti immobiliari. Mentre i faraoni venivano mummificati e sepolti in casse finemente decorate e spaziose, la ricerca di Hussain mostra che gli antichi necrofori offrivano pacchetti scontati adatti a tutte le tasche. Nel gergo degli affari potremmo dire che erano integrati verticalmente, in quanto offrivano un servizio completo. Dall'eviscerazione dei cadaveri alla sepoltura fino alla cura e manutenzione delle anime dei defunti. Naturalmente il tutto dietro compenso. La società degli antichi egizi comprendeva un'intera classe di sacerdoti dedicata alla cura dello spirito dei morti. Tra i loro compiti figurava la manutenzione delle tombe e la preghiera per i proprietari defunti. Alcuni possedevano decine di tombe, ciascuna contenente centinaia di mummie. Ogni settimana le persone dovevano portare le offerte per i morti per mantenerli in vita. Dice Cohen Donker van Hell, egittologo presso l'Università di Leida. In poche parole, i morti valevano denaro. Per la prima volta, dunque, le testimonianze archeologiche hanno confermato ciò che si poteva soltanto supporre sulla base di iscrizioni e documenti legali vecchi migliaia di anni. Tali scoperte rendono speciali gli scavi di Saqqara. Si tratta di un'evoluzione dell'egittologia. Invece di concentrarsi sulle tombe più ricche, gli studiosi cercano sempre più dettagli per raccontare la vita quotidiana degli egizi. Il futuro potrebbe riservare molte altre scoperte. Studiando attentamente i vecchi rapporti di scavo, Hussain si è infatti reso conto che il cunicolo che conduce al laboratorio di mummificazione si trovava a meno di un metro da dove le equip francesi ed egiziane avevano interrotto le loro ricerche nel 1899. La camera e ciò che conteneva erano nascosti dalla sabbia, che frettolosamente era stata spalata di lato. Forse dobbiamo tornare nei siti esplorati fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, conclude Hussain, e scavarli di nuovo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo, non è sempre stato così. Un tempo, solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche, come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: dalla rivista Mind. Mangiare meno per bere di più. A Berenice piace bere, ma vuole restare magra. Ecco allora che mangia sempre meno, scivolando verso una nuova malattia, la drancoressia. Di Gregory Michel. Lunedì mattina ricevo una email. È una richiesta di appuntamento. La paziente, una certa Berenice, spiega di aver seguito un percorso per risolvere dei problemi legati all'anoressia quando era adolescente e di avere poi incontrato molti psicologi, senza però portare avanti le sedute per molto tempo. Dato che mi chiede un appuntamento quanto prima, la ricevo la settimana successiva. La giovane arriva con 20 minuti di anticipo. Nella sala d'attesa legge un romanzo. Quando mi vede arrivare, solleva i suoi grandi occhi verdi nella mia direzione e ripone il libro nella borsa di pelle. Molto magra, in jeans, giacca blu navy, camicetta avorio e scarpe col tacco, attraversa la stanza con un misto di eleganza, agilità e dinamismo e si siede poi sul divano di fronte alla mia scrivania. È una donna civettuola che si prende molta cura del proprio aspetto fisico, forse troppa. Per quanto i suoi gioielli siano discreti e raffinati, si è truccata in modo davvero pronunciato. Percepisco subito l'equivoco che emana da questa donna. Mostra, negli atteggiamenti e nei gesti, una certa sicurezza di sé. Ma dietro questa facciata nasconde una fragilità che non riesce più a contenere. Comincio il nostro incontro con la solita domanda: come posso aiutarla? Berenice mi risponde piano. È da mesi, se non da anni, che so di dover lavorare su me stessa, ma non ci riesco. Ho incontrato tantissimi psicologi, ma nessuno riesce ad aiutarmi. Ho dei problemi con il cibo. Poi riprende. Ho sempre meno stima di me stessa e sento di stare perdendo il controllo. Facciamo il punto. 37 anni. Un posto di alta responsabilità come dirigente nel campo dell'aeronautica che definisce un ambito molto maschile. Divorziata da 5 anni, ha una bambina di 8, Louise, in affidamento congiunto a settimane alterne. Da quando ho divorziato, non ce la faccio più. Eppure sono stata io a mettere fine al mio rapporto con Paul. Berenice descrive una relazione che negli ultimi tempi era diventata tossica, con elementi di dipendenza affettiva. Ero molto attaccata a lui. L'ho incontrato durante lo stage dell'ultimo anno di ingegneria. Era già un dirigente e poi ha continuato a fare carriera. Paul ha 9 anni più di lei. Berenice inizialmente dice di averlo lasciato per mancanza d'amore, per poi precisare che era troppo spesso assente dal momento che con il suo ruolo era sempre all'estero e, come tutti gli uomini, era volubile. Parlando dei primi anni della loro vita di coppia, evoca una relazione priva di nubi. Viaggiavamo spesso, ci divertivamo e tutto era possibile. Grazie ai nostri stipendi, in particolare al suo, avevamo un tenore di vita altissimo. Potevamo fare quello che volevamo ed era meraviglioso, soprattutto per lei, che proviene da una famiglia modesta. Berenice è la più giovane di 3 figli. I fratelli sono parrucchieri. Sua mamma dirige una boutique di abbigliamento e il padre lavora nel settore dell'edilizia. Mi descrive un'infanzia felice, una educazione semplice e senza pretese. È durante l'adolescenza che le cose si complicano. Di fatto sua madre la sostiene poco. Quando ho cominciato a esprimere i miei desideri, mi ha detto che ero troppo ambiziosa. Ha sempre avuto la tendenza a frenare i miei ardori o persino a essere gelosa di me. Per molto tempo non ho avuto fiducia in me stessa. Mi trovavo brutta, mentre mia mamma era molto femminile. Quando le chiedo di tornare alle mail che mi ha inviato, mi ripete di aver sofferto di un profondo malessere interiore da cui durante la preadolescenza si è sviluppata un'anoressia nervosa. Seguita in ambulatorio, Berenice ha alternato fasi di restrizioni alimentari a fasi di bulimia. Ho molto sofferto per questa malattia, ma oggi è ancora presente. Eppure, per quanto mi riguarda, l'esplorazione delle sue reali difficoltà resta frammentaria. Lo dimostrano le sue risposte poco elaborate. Non mangio molto, conto le calorie e spesso salto i pasti. In generale mangio soltanto una volta al giorno. La giovane donna resta molto evasiva, elude le domande ed evita di approfondire molti argomenti. Finché a un certo punto mi lascia un indizio. Da giovane non mi valorizzavo e senza mio padre le cose non sarebbero certo cambiate. Costui, appassionato di aeronautica, le darà la sicurezza necessaria per realizzare le sue ambizioni. Sfortunatamente morirà 3 anni prima del nostro appuntamento per un cancro al pancreas. La sua morte mi ha sconvolta e aggiunge: è morto di cancro. È morto per alcolismo. Durante la seduta seguente, Berenice si lascia andare. Quando mi ha chiesto quali sostanze consumassi, le ho risposto che fumo. Ma ho mentito. In più bevo. E molto. La donna mi spiega che se non mangia, è perché consuma bevande alcoliche ogni giorno e i fine settimana in cui non è con la figlia, esce con le amiche e si ubriaca. Si descrive come alcolista per non prendere peso. Fin da subito la mia paziente collega l'inizio delle proprie difficoltà con l'alcol al divorzio. Da quando ci siamo separati, bevo vino tutti i giorni. La sera i bicchieri sono molti, perché mi aiutano ad addormentarmi. A questo consumo quotidiano da sola si aggiungono gli appuntamenti con le amiche, in cui consuma gin o vodka. Abbiamo preso l'abitudine di bere qualcosa uscendo dall'ufficio, finché un fine settimana, prima di scriverle, ho avuto una crisi depressiva. Berenice precisa che questo momento di fragilità aveva fatto seguito a un sabato sera in cui aveva bevuto molto. La domenica, quando si è risvegliata, aveva dimenticato gran parte di quello che era capitato la sera precedente. Questo mi ha fatto paura, anche se non è la prima volta che mi accade. In effetti, Berenice si è abituata a queste serate alcoliche. A volte mangio dopo aver bevuto e poi, ritornata a casa, mi provoco il vomito. Mi racconta anche di prendere lassativi e diuretici quando stima di avere ingerito troppe calorie. Quello che la giovane mi descrive di quel sabato non corrisponde semplicemente a una perdita di coscienza dovuta a un consumo eccessivo di alcol, ma a un vero e proprio blackout. Durante questo fenomeno la persona è cosciente, agisce, comunica, balla, ma poi non si ricorda niente. Secondo la descrizione che ne hanno fatto nel 2010 Mark Rose e John Grant dell'Università del Minnesota negli Stati Uniti, esistono blackout parziali, ma anche blackout totali, in cui la persona dimentica tutto ciò che è capitato nel periodo in questione. In questi casi, la perdita di memoria è di solito definitiva. Questa amnesia è legata agli effetti dell'alcol su alcune regioni cerebrali e in particolare l'ippocampo, essenziale per il processo di memorizzazione. Nello specifico, l'alcol ostacola la codifica e il consolidamento dei ricordi nella memoria episodica. Durante un episodio di blackout, per contro, la persona può recuperare ricordi già consolidati nella memoria e mantenere temporaneamente informazioni nella memoria a breve termine, dando così l'impressione di essere cosciente e attenta. Il sopraggiungere di un blackout dipende anche dal modo in cui l'alcol è consumato. E qui Berenice accumula i fattori di rischio, si abbandona al binge drinking e soprattutto beve senza avere mangiato. Ma il rapporto patologico di Berenice con l'alcol non risale al divorzio. Con Paul, prima che Louise nascesse, uscivamo molto, finisce per raccontarmi. Passavamo spesso le serate con i nostri amici e bevevamo sempre, soprattutto vino, perché Paul apprezza i grandi vini. Oltre a questo alcolismo festaiolo, sociale ed edonista, tutti i giorni Berenice prendeva un aperitivo insieme al marito, spesso bevendo superalcolici. A mano che il rapporto tra lei e il marito inizia a sgretolarsi, la giovane aumenta il consumo di alcolici, mentre allo stesso tempo sviluppa e rinforza i comportamenti di controllo del peso. Berenice mi racconta poi un episodio che l'ha segnata profondamente. Essendo responsabile di un grande progetto, dovevo fare una presentazione al consiglio di amministrazione. Ero terrorizzata. La mattina, dopo aver portato la figlia dalla tata, la giovane ritorna a casa per bere. Cerca nel mobile del bar del salone, nei suoi nascondigli, ma è impossibile trovare una bottiglia. Suo marito ha nascosto tutto. A quel punto Berenice va nel panico. Ero sconvolta. Dovevo bere. Allora ho ingurgitato il fondo di un flacone di alcol a 90 gradi. Non era la prima volta. E ho preso una boccetta di profumo e l'ho bevuta tutto d'un fiato. Poi è andata a fare la sua presentazione. Questo episodio la porta a rinforzare i propri comportamenti dissimulatori. Si vergogna e soffre per la propria dipendenza, teme di essere scoperta. Mentre si ingegna a elaborare stratagemmi, la giovane si rinchiude sempre più nell'alcolismo, fino a mettersi in pericolo. Per arginare il rischio di ingrassare legato al consumo eccessivo di alcol, conta continuamente le calorie e salta sempre più spesso pasti. In effetti, c'è stato un periodo in cui ero davvero magrissima. Avevo perduto molto peso e bevevo smodatamente, tutto in silenzio. In realtà, questa associazione tra l'abuso di alcol e il controllo dell'alimentazione si è già instaurata quando Berenice era all'università. Dato che l'alcol è molto calorico e amavo uscire con gli amici, mi capitava già allora di non mangiare la sera, perché sapevo che una volta fuori avrei bevuto. Questo tipo di ragionamento si è a poco strutturato nella mente della giovane, rinforzandosi ogni volta in cui attraversa periodi difficili. E si iscrive appieno in quello che la società può aspettarsi dalle donne. Allo stesso tempo mi liberavo e mi affermavo perché uscivo e bevevo con i miei amici maschi, ma dovevo anche restare magra e bella. In questo modo, Berenice mette in atto comportamenti di dipendenza che terrà nascosti per oltre 15 anni, persino a tutti i suoi psicoterapeuti. Non appena sentivo che era arrivato il momento in cui dovevo affrontare il mio problema con l'alcol, interrompevo la terapia e cambiavo psicologo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ANSA, materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è Meta Vehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che tutte sommate tra loro permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo, ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di Meta Vehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente, soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita, 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più giusto e sano, del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva, si legge nel documento della PAV, è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista, che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Altro Consumo. Mito o verità? Luoghi comuni su cibo e salute. Alcuni luoghi comuni li abbiamo sconfitti, altre false credenze sono ancora radicate. Serve più informazione di qualità. Abbiamo chiesto a quasi 1200 persone quanto ne sanno di cibo e salute. Dai vecchi luoghi comuni, come quello del latte che fa male, fino alle ultime credenze, come quella che sostiene che una dieta senza glutine farebbe bene anche a chi non ha l'intolleranza. Le convinzioni, anche se infondate, circolano alla velocità della luce, si diffondono sui social, si radicano tra le persone, faticano a morire. Per sconfiggerle non serve solo informazione di qualità, ma informazione di qualità alla portata di tutti. I nostri intervistati, cui abbiamo sottoposto alcune credenze sulla salute, lamentano che è difficile reperire notizie affidabili. Uno su tre ammette di non riuscire a trovarle, di non riuscire a navigare sui siti del servizio sanitario, di non capire le etichette nutrizionali dei prodotti. Questo deve spronare tutti, istituzioni, produttori e noi, a fare di più, perché l'informazione buona deve essere anche facile da fruire. Lo stress è legato all'ipertensione. Vero. È stato ipotizzato che l'esposizione a stress cronico sia un fattore di rischio per l'ipertensione. Di fronte a una situazione stressante, il corpo reagisce rilasciando ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo nel sangue. Questi ormoni fanno battere il cuore più velocemente e costringono i vasi sanguigni a portare più sangue al centro del corpo invece che alle estremità. La costrizione dei vasi sanguigni e l'aumento della frequenza cardiaca aumentano la pressione sanguigna, ma solo temporaneamente. Finita la reazione, la pressione torna al livello pre-stress. Lo stress cronico sottopone il corpo a questa reazione molto spesso. Il collegamento tra stress cronico e pressione sanguigna è ancora allo studio. Un uso eccessivo di antibiotici diminuisce il loro effetto terapeutico. Vero? Gli antibiotici sono medicinali usati per prevenire e curare le infezioni batteriche. La resistenza agli antibiotici si verifica quando i batteri cambiano in risposta all'uso di questi medicinali. I batteri, non gli esseri umani, diventano resistenti agli antibiotici e le infezioni che causano sono più difficili da trattare rispetto a quelle causate da batteri non resistenti. La resistenza agli antibiotici è accelerata dall'abuso degli antibiotici. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione diretta tra il consumo di antibiotici e l'emergere e la diffusione di ceppi di batteri resistenti. Ecco perché è essenziale usare gli antibiotici solo quando sono necessari e solo se prescritti dal medico. Fare le parole crociate fa bene al cervello. Vero? Alcuni studiosi collegano l'essere mentalmente acuti in età avanzata con l'istruzione, la carriera e il mantenersi attivi. Secondo uno studio, International 2016 Psicogeriatrie, i giochi cerebrali possono aiutare ad affinare alcune capacità di pensiero che diminuiscono con l'età, come velocità di elaborazione, capacità di pianificazione, tempo di reazione, processo decisionale e memoria a breve termine. I vaccini causano l'autismo. Falso. Per decenni i vaccini hanno salvato milioni di vite e hanno contribuito a debellare molte malattie. Tuttavia c'è ancora un forte movimento anti-vaccinazione, peraltro esiste da quando i vaccini sono stati inventati, che negli ultimi anni ha spostato la sua campagna sui social network. L'origine di questa credenza potrebbe essere stata originata da uno studio di Andrew Wakefield che collegava in modo fraudolento il vaccino MMR e l'autismo. Diversi studi molto più ampi e controllati hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e l'autismo. Scrocchiare le dita provoca l'artrosi. Falso. Lo scricchiolio delle nocche si riferisce al suono caratteristico prodotto quando le articolazioni vengono spostate o distratte. Spesso è stato ipotizzato che questa abitudine possa portare a effetti deleteri sulle articolazioni. Nessuno degli studi osservazionali a oggi è riuscito a mostrare un'associazione tra l'artrosi, la malattia più comune delle articolazioni, e il cracking articolare. Fare il bagno subito dopo pranzo o cena è molto pericoloso. Falso. L'apparato digerente ha bisogno di un'elevata quantità di energia e di flusso sanguigno per digerire il cibo. Se si fa un bagno caldo dopo mangiato, non c'è il pericolo di bloccare la digestione. Solo quando la differenza tra la temperatura del corpo e quella dell'acqua è molto alta, come in mare, lo shock termico può provocare svenimenti e il pericolo di annegamento. I grassi insaturi, omega 3 o 6, fanno bene alla salute. Vero. Il grasso negli alimenti è costituito soprattutto da acidi grassi, che sono di tre tipi: saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. Gli acidi grassi poliinsaturi sono composti importanti per il corpo. Gli omega 3 e 6 fanno parte di questo gruppo. Gli acidi grassi omega 6 sono presenti nella maggior parte degli oli vegetali, mais, girasole, nei frutti oleosi, noci, mandorle. Gli omega 3 si trovano in alcuni oli, colza, noce, lino, nella frutta secca e nel pesce grasso, salmone, tonno, sgombro. Questi grassi hanno un'influenza su riproduzione, pelle e livelli di colesterolo nel sangue e hanno un effetto benefico soprattutto sul sistema cardiovascolare. I benefici si hanno però se le sostanze sono assunte con la dieta, non necessariamente quando integrate. Alcuni studi sugli omega 3 hanno infatti messo in discussione l'utilità dell'integrazione per ridurre il rischio di infarti e ictus. Sedersi nei bagni pubblici può trasmettere malattie sessualmente trasmissibili. Falso. Le malattie sessualmente trasmissibili, MST, si trasmettono da una persona all'altra durante l'attività sessuale. L'unico tipo di MST che ha una ragionevole possibilità di essere trasmessa da un sedile del water pubblico è quella parassitaria. Per infettarsi, però, i genitali dovrebbero entrare in contatto con il parassita mentre è ancora sul water, cosa poco probabile perché l'ambiente non è ideale. Gli adulti non devono bere latte. Falso. Il latte è un alimento che suscita molto dibattito. Da molti non è visto favorevolmente, sia per la qualità dei suoi grassi, sia per le intolleranze e le allergie che a volte provoca. Tuttavia, quando non ci sono restrizioni mediche, è consigliabile consumare latte e alcuni derivati a qualsiasi età. Sono alimenti ricchi di calcio e fosforo. Il secondo aiuta l'assorbimento del primo. Bere succhi di frutta fresca non è salutare come mangiare la frutta stessa. Vero. I succhi non sostituiscono la frutta fresca. Le bevande di frutta in realtà contengono meno fibre, vitamine, anche se alcuni prodotti li aggiungono, e minerali rispetto ai frutti freschi. Nei succhi, inoltre, l'indice glicemico è più alto rispetto alla frutta. Significa che il picco di zucchero nel sangue viene raggiunto più rapidamente quando si beve un succo, il che non è un bene. La carne trasformata aumenta il rischio di cancro. Vero. Da tempo si è fatta strada la teoria che il consumo di carni trasformate, per esempio i salumi, possa influenzare alcuni tipi di cancro. La carne trasformata, infatti, è stata inserita dagli esperti internazionali nel gruppo 1, cioè tra i prodotti cancerogeni per l'uomo. Questo non significa che se si mangia carne trasformata si avrà automaticamente il cancro. Tra i fattori che influenzano l'insorgenza del cancro, non si può escludere l'influenza dello stile di vita. Il pane bianco, arricchito in fibre, è salutare come quello integrale. Falso. Il pane bianco arricchito di fibre non è salutare quanto il pane integrale. Il consumo di cereali integrali fornisce altri nutrienti oltre alla fibra. Un pane è considerato integrale quando è fatto con farina che contiene tre parti del chicco di grano: la crusca, la parte esterna del seme, il germe e l'endosperma, la parte interna del seme. Crusca e germe apportano antiossidanti, vitamine del gruppo B e fibre, minerali e grassi sani. La farina di grano raffinato o bianca contiene solo la parte più interna del seme e dunque risulta povera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre e acidi grassi insaturi. L'aggiunta della sola fibra alla farina bianca non garantisce quindi l'apporto degli altri nutrienti nello strato esterno del seme e nel germe. Un moderato consumo di alcol fa bene alla salute. Falso. È comune pensare che un consumo moderato di alcol possa avere alcuni benefici sulla salute. Sebbene alcune ricerche lo abbiano associato a una minore mortalità e a benefici effetti sul sistema cardiovascolare, non esistono studi che rivelino un beneficio assoluto del consumo moderato di alcol. Le diete gluten-free sono più salutari anche per chi tollera il glutine. Falso. A volte le diete prive di glutine sono seguite da persone che non soffrono di celiachia per perdere peso o prevenire malattie cardiache. In realtà non ci sono prove scientifiche riguardanti i suoi effetti sulla silhouette. Uno studio sul British Medical Journal suggerisce che la dieta gluten-free non va raccomandata per prevenire le malattie cardiache. I prodotti light possono aiutare a perdere peso. Vero. La definizione light indica che un prodotto contiene il 30% in meno di grassi o zuccheri rispetto al prodotto tradizionale. I prodotti light possono aiutare a perdere peso, ma se inserite in uno stile

0: insaturi nell'olio extravergine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto. Melanie e Fran stentano a crederci. La loro ex compagna di scuola Amanda, sfrontata public relation e diabolica arrampicatrice sociale, ha messo a segno il colpo che cambierà per sempre la sua vita. Ha accalappiato Fraser MacDonald, un lord scozzese carino e per bene. Per Amanda quello che conta è il titolo. Il fratello di Fraser, Angus, intuisce il pericolo e decide di sabotare le nozze reclutando Melanie e Fran, le vecchie amiche di Amanda, che hanno ancora qualche conto in sospeso con lei. Buon ascolto!
3: Molti dei più grossi casini della vita non hanno un vero inizio. Ti calano addosso piano piano, nel corso degli anni, come le conseguenze della scarsa igiene del bagno. Appiccicume, colera e così via. Questa storia invece l'ha avuto e me lo ricordo molto chiaramente, cioè in maniera confusamente chiara. Grazie a Dio era il mio.

un letto. Quindi, uno, ero in un letto e due, era il mio. Ero già oltre le migliori previsioni. Aprii a fatica un occhio e tentai di individuare la provenienza di quell'odore. A quanto pareva, ero schiacciata tra il muro e un pezzo di carne non meglio identificato. Il pezzo era attaccato a svariati altri pezzi, tutti nell'ordine giusto, ma non ci feci caso finché non balzai a sedere, col terrore di trovarmi nella scena della testa di cavallo del padrino. Tutto era fuori proporzione, forse ero ancora ubriaca. Mi tolsi la roba appiccicosa dall'angolo dell'occhio. No, c'era proprio qualcosa che non andava. Poggiata su di me c'era una mano di dimensioni inusitate. Era grande come la mia pancia, che a sua volta non è nota per la sua esiguità. Un pensiero mi si insinuò nella mente. Lo conoscevo bene e cercai di evitarlo il più a lungo possibile, ma insieme al mio organismo sbronzo, che gridava «Acqua! Acqua!», quel pensiero sussurrava «Oh mio Dio, è Nicolas, di nuovo!». Feci una smorfia, come se avessi inghiottito qualcosa di sgradevole. E diciamo la verità, probabilmente era vero. Strisciai verso l'estremità del futon, sentendomi sempre peggio, e mi trascinai in cucina in cerca di aspirina e coca dietetica. Fran, naturalmente, era lì che aspettava. Lei non viveva con me, ma sembrava molto più a suo agio di me in casa mia. Sulla vista del suo monolocale di 3 metri quadri provocava attacchi di asma, perciò mi ero abituata a vederla entrare e uscire. «Buongiorno!» trillò, lieve come una brezza. Scherzava, per forza, attraverso una strana nebbia che immaginai dipendere dall'alcol che mi era arrivato agli occhi, vidi che aveva un bell'aspetto. Non riuscii a mettere a fuoco la sua massa di capelli ricci, ma notai che indossava una mia maglietta che le arrivava appena alle cosce. Cosce che nemmeno si toccavano. La odiavo. Chiamai a raccolta tutte le mie energie per esalare. Ciao! Sbronza? No, sto benissimo. È che mi piace proprio bere Coca-Cola calda e sgasata. Ah, va bene. Ci fu una pausa. Poi lei disse. Ne vuoi 2 bicchieri? Arg! Ficcai la testa nel lavandino. Mel! Mel! Mel! Mel! Mel! Urg! Nicolas! 2 volte! Arg! Fran indietreggiò. Lo so, ammisi. Oh mio Dio! Cazzo! Cazzo! Mi sa che cambio casa adesso. Con quell'asciugamano addosso? Hai ragione, tutti i miei vestiti sono in camera da letto e là dentro non ci entrerò mai più. Potrei appiccare un incendio. Beh, magari è un po' rischioso e non credo che Nicolas c'entri nell'auto dei pompieri. Va benissimo, così muore, sarebbe perfetto. Fran versò 2 tazze di tè e mi guardò compassionevole. Dai, non preoccuparti, guarda il lato positivo. Nel mio letto c'è un contabile alto 2 metri e 10, fetente come una puzzola, col quale sono già andata a letto 2 volte, eliminando così qualsiasi scusa potenziale. E tu mi dici di guardare il lato positivo? Allora, vedila così. Se ti versi il tè addosso, non fa niente. Hai già l'asciugamano. Oppure, pensa, questo vuol dire che non sei il tipo da una botta e via. Oddio, che devo fare? Linda c'è? Linda era quel botolo della mia coinquilina. La vedevo solo una volta ogni 15 giorni, di solito mi evitava. È passata di qui 20 minuti fa, aveva l'aria stanca. Mi sa che abbiamo fatto un po' di casino ieri notte. Mi sbaglio, o Nicolas faceva finta di suonare la tromba? Feci una smorfia. Non era una tromba. Anche Fran fece una smorfia, al ricordo. Quella stronza di Amanda, disse, annuì con veemenza. Se qualcosa andava storto, Amanda c'entrava sempre.
Fran, Amanda ed io eravamo compagne di scuola a Woking, una di quelle cittadine della sterminata cintura londinese, né campagna né città, solo fermate da autobus con un mucchio di gente che si chiedeva dove aveva sbagliato. Avevo conosciuto Fran quando lei, a 4 anni, era passata davanti a casa nostra, inseguendo mio fratello maggiore con una mazza da cricket. Amanda viveva al palazzo accanto e tutte e tre siamo andate a scuola insieme per anni. Amanda era sempre vestita come una Barbie e con una fornitura di dolci extra da parte del viscido salumiere all'angolo, ma malgrado gli occhi azzurri, i riccioli biondi, ramati e l'aspetto roseo, era malvagità pura e riusciva a mettere zizzania tra me e Fran con un talento che Lucrezia Borgia le aveva invidiato. Da bambine il nostro più grande desiderio era diventare famose e andare in TV. 20 anni dopo stavamo ancora perseguendo l'idea. Fran, con il consolidato sistema dell'andare alla scuola d'arte drammatica e bighellonare, quindi per anni e anni, di solito dalle parti di casa mia. Io avevo deciso di sposare un uomo molto bello e famoso. Leggevo sempre le riviste scandalistiche per essere informata sui divorzi delle celebrità. Amanda, invece, ci aveva fregate tutte quante già a scuola, visto che suo padre inventò un nuovo sistema per aprire cartoni del latte o qualcosa di simile e divenne di colpo schifosamente ricco. All'inizio non ce ne rendemmo conto, per tutto l'ultimo anno delle superiori Amanda non aveva fatto che sospirare e dire quanto tutto fosse noioso, ma d'altra parte eravamo ragazzine. Solo quando vedemmo la nuova casa con la piscina e il bar, capimmo che stava seriamente succedendo qualcosa. A quel punto suo padre aveva già lasciato sua madre ed era troppo occupato a correre dietro alle minorenni per badare a quello che facevamo noi, vale a dire feste pazzesche, shopping e capriole nella jacuzzi con i rubinetti d'oro. Fu un anno favoloso. Alla fine Fran andò alla Central School of Drama a fingere di essere una lucertola per 3 anni. Amanda si iscrisse all'università di Durham e, non avendo molta immaginazione né raziocinio, io feci lo stesso. Riconobbi a malapena Amanda il primo giorno della settimana delle matricole, soprattutto perché aveva i capelli di un altro colore e parlava in modo diverso. Mi dette un passaggio sulla macchina sportiva scoperta che suo padre le aveva regalato per andare all'università e sferciò per la città come se fosse stata sua. Capì che le cose erano cambiate quando mi mollò nel bel mezzo dell'orrenda aula studenti con la muffa che scendeva dalle pareti e urlò: "Eccoti qua, tesoro, ci vediamo, eh?" Erano cambiate come le cose. Non mi parlò più, tranne una volta ogni 6 mesi in cui accondiscendeva a offrirmi qualcosa da bere giusto per ricordarmi quanto la sua vita fosse stupenda. Non credo che il suo sfolgorante successo avrebbe significato altrettanto per lei se non avesse avuto qualcuno da guardare dall'alto e quella parte toccava a me. Ci cascavo tutte le volte e il giorno dopo lei faceva finta di non conoscermi. Se c'era un po' di giustizia da qualche parte, le cose un giorno le sarebbero andate storte, pensavo. Sta di fatto che lei si laureò a pieni voti e, visto il suo grado di biondezza, si specializzò in pubbliche relazioni, venendo invitata a un sacco di feste di gente dello spettacolo. Io invece presi la laurea per un pelo, forse per via delle macchie di bile sulla carta, e finii in una noiosa società di Holborn a correggere annunci pubblicitari. Ma ogni tanto la vedevo ancora, lei chiamava. Fran e io uscivamo con lei, lei sprizzava gioia maligna e noi le facevamo pagare da bere. Così era cominciato tutto la sera prima, con lo squillo del telefono. Melanie, cara! Alla fine avevo capito che nel linguaggio dei PR cara significa conoscenza di razza inferiore. Ciao Mandy, odiava essere chiamata così. Senti, che ne direste tu e Francesca di vederci per un drink stasera? Stasera? Come se non avessimo di meglio da fare. Ho un sacco di novità, trillò lei. Davvero? Che novità? No, è decisamente una novità che si merita un bel tasso etilico. Ok, Fran. Fran era sdraiata sul divano e si disegnava dei baffi. Ti va di bere qualcosa con Amanda stasera? Fran fece un grugnito, scosse violentemente la testa e contorse il viso fino a somigliare a un coguaro, cosa che pare insegnino alla scuola d'arte drammatica. Perfetto, disse al telefono. Per noi va benissimo. Dove? All'Atlantic? Non se ne parlava.
Cocktail e luci diffuse. Oltretutto, lei viveva in una zona strafica a Londra Nord, mentre noi abitavamo a Kennington, un quartiere carino ma trasandato di Londra Sud. Perciò era come cercare di stringere un'alleanza intergalattica. Cercai di sviare sullo ship Anchovel, sporco e potenzialmente pericoloso. Oh, per l'amor del cielo, Melanie, facciamo lo zon allora. Ti concedo il pitcher and piano e nulla più. Ci fu un sospiro dall'altro capo del filo. Beh, se proprio deve essere, fece udibilmente il broncio. Ma perché l'hai fatto? Si lamentò Fran quando riattaccai. Avrà avuto una promozione o sarà uscita con qualche attorucolo di un musical del West End. Non si sa mai, dissi. Forse ha avuto una terribile disgrazia, forse è incinta di un marinaio e noi, le sue più vecchie amiche, siamo le uniche che possono darle veramente conforto. Aveva la voce da incintona, oppure cinguettava. Ci pensai su un minuto. Beh, direi che cinguettava. Allora, come dico io, sarà andata a pranzo col figlio di Sean Connery e ci dovremo sorbire 2 ore di quanto è meravigliosa la sua vita. Ci faremo 2 palle così. Ci ubriacheremo. Dopo lei se ne andrà in qualche posto strafico, completamente sobria, mentre noi resteremo lì e ci odieremo per giorni. Allora che ci mettiamo? Amanda arrivò in orario, insopportabile, minuta, vivace e molto carina. Ciao care, trillò dal fondo del bar. Dimenticavo, da quando era chic parlava sempre a voce altissima. Vino bianco per tutte? Per noi birra, Amanda, gridò Fran. Dopo un po' Amanda tornò con le bevande e dopo aver controllato se conosceva qualcuno, poggiò sul sedile il suo perfetto sedere e ci rivolse un sorriso da annunciatrice. Allora che c'è di nuovo? Chiesi collaborativa. Non indovinerete mai, ragazze. Hai vinto la lotteria? Sei un uomo? Sei incinta di 40 marinai? L'ultima domanda Fran la fece a mezza voce. Sono fidanzata! Oh mio Dio, e con chi? Urlammo in simultanea. Tu lo conosci, Mel. Ti ricordi Fraser McConald di Durman? Fraser chi? Disse Fran. Ricordavo e come. Fraser alto e gentile, con i capelli arruffati e i vestiti vecchi. Mi piaceva da pazzi, ma lui neanche lo sapeva. Così andavo in giro con lui fingendo di essere sua amica. Non era stato uno dei miei momenti di massima autostima. Dio, ma questa qui doveva vincere sempre? Tu e Fraser, vecchi bastardi, dissi. E quindi, insomma, cavolo, vi sposate? Congratulazioni, è meraviglioso. Avete fatto in fretta. Fraser non faceva mai niente in fretta. Mi pareva di ricordare. Avevo un'immagine di lui che ciondolava in giro cercando un posto in cui sedersi e stendere le gambe incredibilmente lunghe. Oh, lo so, Amanda esibì l'anello sul ditino manicurato. Dice che gli ho fatto mancare la terra sotto i piedi. La terra, o magari gli è passata sopra come una moto falciatrice. Fraser non amava farsi mancare la terra sotto i piedi, pensai con un moto di rivolta. Fraser amava passeggiate sulle colline, leggere fantascienza e farsi bocciare agli esami di ingegneria. Me lo ricordo, disse Fran. L'ho visto un paio di volte quando sono venuta su. Un tipo magro, molto magro, non mi pareva il tuo genere. Beh, sì. Miagolò Amanda. Dove lo hai incontrato? Al club degli scacchi? No, in effetti è stata una cosa buffissima. Facevo le fusa. Cosa? Dissi. Oh, sai, cara, è il mio lavoro. Grrr. Lavoravo per questi clienti di Edimburgo che stanno lanciando una serie di guide ai castelli antichi. Insomma, chi vedo nella brochure se non Fraser, il mio vecchio amico dei tempi dell'università? Non le feci notare che a stento doveva avergli rivolto la parola all'università, visto che lui arrossiva molto e aveva portato le stesse scarpe da ginnastica All-Star per 3 anni. Allora ho pensato che dovevo andare a trovarlo per un drink. Aspetta, la interruppe Fran. Che diavolo ci faceva sulla brochure? La pubblicità alle All-Star? Amanda scoppiò nella sua tipica risata squillante. No, in effetti, questa è la cosa più folle. Io, la piccola Amanda Phillips, della scuola Portmont. Oh, cosa? Domandò Fran. Beh, insomma, lui è un nobile. Un cosa?
Lo sapevo, invece. Non è un amore? È un lord. Come un lord, sono scozzese. È vero, Fran mi guardò. Sapevo che suo zio lo era. Forse se suo padre fosse morto, immagino. Amanda mi guardò sotto shock. Melanie, lo sapevi e non mi hai detto niente? Amanda, l'hai incontrato una volta a una festa e hai detto che aveva un odore strano. No, non posso averlo detto, rise di nuovo. E comunque, aveva un odore strano, mi chiese Fran, solo quando pioveva. Care, esclama Amanda un'ottava più in su, queste sono le mie notizie. Ci ricomponemmo e lei esibì di nuovo il suo sorriso astuto. Insomma, per pura coincidenza ho parlato con i proprietari dei castelli e loro mi hanno dato il numero di sua madre, che aveva quello di lui, che guarda caso viveva proprio dall'altra parte di Londra. E così ci siamo incontrati e abbiamo scoperto di avere così tanto in comune e ci siamo fatti un sacco di risate. Poi siamo andati a vedere le sue proprietà e poi sai, una cosa tira l'altra e siamo finiti al Caledonia Ball. Ma che coincidenza, disse Fran. E ora salò l'Airdes, Amanda Phillips McConald, finì Amanda tutto d'un fiato. Ci fu una pausa. Ma che si chiama Phillips anche lui? Disse Fran. No, no, vedi, io terrò sia il mio cognome che il suo. È una questione di emancipazione. Mi avete vista su Tatler? Fran mi disse in seguito che i miei occhi sembravano due tazze da tè. In quel momento chiese. È ricco? Non essere sciocca, cara. Cosa c'è in Scozia? Storia? Bellezze naturali? Mel Gibson? Pecore alcolizzati, cara? No, non ha un soldo e poi c'è da rimodernare il castello. A quel punto Amanda partì in quarta con i suoi piani di ristrutturazione degli interni del castello. Io c'ero stata, Fraser aveva invitato un po' di noi, ma a me piaceva pensare che l'invito fosse solo per me. Consisteva in un esterno molto impressionante, due stanze abitabili e una caldaia centrale, ma questo Amanda chiaramente non lo sapeva, visto che intendeva metterci tramezzi metallici. Pensavo che ci starebbe bene un look post-industriale, stava dicendo. Sapevo che dovevo dire qualcosa, qualsiasi cosa, perciò seguii la mia infallibile regola di dire la prima cosa che mi passa per la testa. Wow, insomma, è proprio uno di quei matrimoni interclassisti. Come ti posso dire? Stavo per dire alla Jane Austen, ma era troppo tardi. Mi beccai uno sguardo che sarebbe bastato a pelare una mela tutta e una lunga pausa. Alla fine Amanda disse: Naturalmente, noi Phillips possiamo risalire parecchio lungo il nostro albero genealogico. Dove? A Woking, disse Fran. Ah, molto spiritosa, si voltò verso di lei. Stai per sposarti, Fran? Oh no, dimenticavo che non stai con nessuno, vero? Perché in quel caso avremmo potuto prendere in giro te, tanto per cambiare. Fran alzò gli occhi al cielo e tornò al banco per prendere altre bevande. Passata la bufera, Amanda si sporse in avanti, in atteggiamento familiare. Quindi tu e Fraser eravate piuttosto amici, no? Sorrise come se questo non volesse dire invidiami, invidiami. Non proprio, dissi sottotitolo, ci andavo pazza, ma lui mi ignorava. Oh, devi venire al matrimonio, sarà assolutamente fantastico. Papà insiste tanto per fare una cosa in grande. Il padre di Amanda si è sposato 4 volte da quando aveva 16 anni, deve avere degli sconti. Volentieri, volevo essere generosa. Era la prima delle mie amiche che si sposava e con un tipo adorabile. Perché non avrei dovuto essere felice? Senza preavviso, il pensiero di Alex mi si insinuò nella mente e mi aggrottai. Stupendo! Oh, mi dispiace che tu non possa essere la mia damigella, ma Larissa e Portia sono due amiche così care dai tempi dell'università che ho dovuto chiederlo a loro. Oh, fa niente. Incontrerai anche tu qualcuno, Melanie, sai. Quello è giusto. È un tale peccato che Alex se la sia svignata in quel modo. Lui non era male, vero? Ed era così ben inserito. Che voleva dire? Misi giù il bicchiere con un po' troppa enfasi. Beh, non mi interessa né lui né le sue conoscenze, ma certo che no, disse lei, dandomi dei colpetti sulla mano nel modo più irritante del mondo.
Dimenticavo sempre il potenziale di pura malignità di Amanda. Rivedendo in fretta il mio augurio di prima, sperai che avesse un matrimonio sfigato e divorziasse prima di aver finito la torta nuziale. Fran tornò con i bicchieri, ma Amanda schizzò immediatamente in piedi e disse che dovevo andare da un'altra parte. Scosse la chioma bionda, radici comprese, e portò il suo culetto, fascinato di pelle, fuori dal locale e dentro una convertibile ultimo modello, cellulare giallo orecchio, salutandoci con la mano e partendo per qualche posto infinitamente più eccitante di classe che un pub al venerdì sera. Fran e io sedemmo in silenzio per un po', finché Fran disse: Fanculo Amanda, e ci bevemmo anche il suo vino bianco. Poi ce ne facemmo un altro per tirarci su e poi un altro paio, e dopo un po' non ci importava più che Amanda Phillips avesse trovato il suo principe azzurro, anche se in scarpe da ginnastica, e andasse a vivere in un castello, non molto comunque. Molto molto più tardi stavamo blaterando cose senza senso sull'ultimo tizio che Fran aveva cacciato a calci nelle palle dal suo appartamento, quando dall'altra parte del pub mi parve di intravedere un paio di ginocchia familiari. Risalendo con lo sguardo, dedussi che si trattava di Nicolas, il contabile più alto del mondo. Come mai lo conoscevo? A proposito, Dio se era alto, a me piacevano alti. Tirai la manica di Fran. Guarda, c'è Nicolas. Fran guardò da quella parte, accigliata. Coglione, disse. Se Fran non avesse dato del coglione a tutti gli uomini che aveva nominato nell'ultima ora e mezza, forse le avrei dato ascolto e mi sarei risparmiata qualche trauma. Invece mi sbracciai nella direzione di lui, scoppiando in imbarazzanti risatine. Lui si precipitò verso di me e mi dette un bacione. Dovevamo essere grandi amici allora. Melanie, che bello vederti! Stiamo facendo baldoria con quei matti dei contabili. Mi sforzai di individuare gli altri, ma sembravano essersi dissolti misteriosamente. Gesù, se siamo fuori, sicuro che non riusciamo a finire la serata senza farci beccare dalla polizia? Au, au, au! Offrici da bere, Nicolas, lo sappiamo che hai un sacco di soldi, ma certo, bella! Lo fece col fervore di chi sa quanto alcol deve far ingurgitare a una donna per farla andare a letto con lui. In circostanze normali sarei scappata a gambe levate da Nicholas, col quale ero finita accidentalmente a letto dopo una festa perché M è molto alto. Da quel momento mi aveva telefonato di continuo e avevo capito che, per alto che fosse, era anche il bastardo più noioso del mondo, cioè era il contabile più noioso del mondo. Dopo l'inevitabile interrogatorio da parte di Fran, il giorno che era venuto a prendermi in jeans scoloriti e stivali da cowboy rosa, avevo chiesto a Linda di rispondere al telefono per un mese. E ora rieccolo, disperato, mentre io cercavo disperatamente attenzione, una combinazione letale. Ammucchiato in un angolo accanto a Fran, che pareva mezza addormentata, ma conservava uno sguardo del tipo prova solo a pensare di fare qualcosa e ti stacco il naso, Nicolas cominciò a raccontarmi tutte le ultime cazzate fatte da lui e dai suoi fantastici amici ragionieri. Alla fine, mentre tutti salivano sul pullman, noleggiato per andare a sentire Bryan Adams, stavo per mangiarmi le mani dallo scoramento. Con un'impeccabile logica da ubriaca, decisi che la cosa migliore per farlo stare zitto era baciarlo. Non era la cosa più facile del mondo, più o meno come arrampicarsi su un albero mentre si è ubriachi fatti. Perciò, una volta arrivata in cima, decisi di restare finché l'albero si fosse addormentato. Sarei strisciata via da sotto il mattino dopo. Insomma, che devo fare? Mi lagnai con Fran. Nel mio letto c'è un omone puzzolente che odio e se vado a svegliarlo ricomincerà a raccontarmi cose senza senso sulle tasse. Allora, potresti andare tu e chiedergli di andarsene? Io? Perché io? Sei tu quella cosparsa della sua saliva. E poi scusa, sei nudo? Perché non hai mai visto un uomo nudo prima? Uno alto 2,10 m mai mi farebbe tornare sul panino. All'improvviso il mio campanello ultrapotente suonò, facendoci sobbalzare. Fran e io ci guardammo e io caracollai alla porta per fermare quel chiasso infernale. Hop! Un uomo di 2,10 m, composto da sbronza, nudo come un verme, schizzò fuori dalla mia stanza da letto. Era in panico totale e mi guardò come se non avesse la più pallida idea di quale fosse la galassia in cui era atterrato. C'è un incendio?
Restammo a guardarci un momento, come conigli sorpresi dai fari di una macchina. Poi la mia psiche prese la decisione autonoma di trasformarmi in mia madre per il tempo necessario. No, Nicolas, certo che no. Vatti a vestire immediatamente, che devo aprire la porta. Sbatté gli occhi e senza una parola si diresse verso la stanza da letto. Poi fece una rapida inversione a U e filò in bagno, dove lo udì impegnarsi in una pipì degna dei suoi 2,10 m. O era lui o un cavallo di passaggio. Così avevo risolto un problema, cavarlo dalla mia stanza, ma ne avevo trovato un altro. Forse potevo tenerlo chiuso lì per sempre e chiedere ai vicini di usare la loro doccia. Finalmente aprì la porta con un sorriso ingraziante. Non che al postino ciccione gliene fregasse qualcosa. Pacchetto, firmai, cercando di non sembrare troppo curiosa, ma il pacco era enorme. Forse avevo un ammiratore segreto che mi mandava doni preziosi perché era ricchissimo e magari anche molto famoso. Fran si avventurò per andare in bagno. Il postino grasso notò lei come tutti gli uomini. Salve, postino grasso, disse lei. Poi indicò il pacco. Ehi, è per te? Lo rigirai. No, è per Linda, fregatura. Gesù, ma che è? Un servizio di piatti di guerra stellare con Lady Diana? No, troppo pesante. Il postino se ne andò. Come sempre ci chiedemmo come facesse a diventare così grasso un uomo che camminava per 15 km al giorno. Libri? Linda non legge libri, li mangia. È vero. O lo dici perché non ti piace? Mi guardai i piedi. E perché non mi piace? Allora possiamo aprirlo? No, certo che no. Perché no? Non se la prenderà mica? Fran, ritengo che invece se la prenderebbe. E come? A essere onesta, non avevo idea se se la sarebbe presa o no. In effetti, tutto quello che sapevo di Linda era che lavorava in una banca, non ricordavo quale. Era figlia unica e aveva ereditato da sua nonna i soldi con cui aveva comprato quel bell'appartamento e l'aveva tinteggiato di colori pastello. Tutto questo l'avevo saputo al colloquio per la camera, dove avevo cercato di sembrare incredibilmente affascinata, col risultato che il mio trasloco era avvenuto sotto false premesse. All'epoca era stato un enorme sollievo, visto che fuggivo da un manipolo di fisioterapisti con cui dividevo l'appartamento a Edmonton e che mi avevano terrorizzata a morte. Di solito quel periodo mi tornava alla mente alle 4 di mattina, sotto forma di sporadici flashback che mi lasciavano sveglia in un bagno di sudore.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
2: Ernest Hemingway ha scritto: scrivere e presentare le cose nella loro verità. Dire la cosa vera, la successione di movimenti e dei fatti che producono l'emozione, e che resta valida per un anno, e per 10 anni, o se siete fortunati e se l'avete espressa con una grande purezza, resta vera per sempre. Nel 1790 un italiano, nato ad Asti, ragazzo inquieto, curioso, critico, decide di lasciarci in eredità la sua verità perenne sulle cose. Bentrovati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Vittorio Alfieri. Il padre, un nobile astigiano, muore quando Vittorio ha meno di un anno. Le nuove nozze della madre furono da lui vissute sempre come un abbandono. E all'età di 9 anni ha inizio la sua formazione nella Reale Accademia di Torino, dove il ragazzo riceve una rigida disciplina militare verso la quale prova forte insofferenza. Ne parla come anni di ingabbiamento ed è lì che serpeggia in lui il primo sentore di una volontà di fuga da una vita che gli sta stretta. Termina con sacrificio gli studi, meditando sempre di fuggire. Solo dopo la fine degli anni dell'obbligo, ottenuta la nomina di alfiere, comincia a viaggiare, spesso precipitosamente. Viaggia per dare sfogo ad un'inquietudine interiore che difficilmente si placava. Io vivevo in un continuo delirio, inesprimibile quanto incredibile da chi non l'abbia provato. Non ritrovavo mai pace se non andando, sempre, e senza sapere dove. Ma appena quietatomi per riposarmi o per tentare di dormire, tosto con grida e urli terribili, ero costretto a rimbalzare in piedi e come forsennato mi dibattevo per la camera. Talvolta disadattato, spesso riottoso, era disgustato dagli ambienti borghesi di Parigi, Vienna, Pietroburgo. Lo attirava la solitudine dei paesaggi scandinavi, di certe campagne olandesi. Viaggia e legge, in modo anche disordinato ma fittissimo e costante. Machiavelli, Plutarco, e questa lettura intensa acuiva il suo sentire, il sentire di un autore che lasciò scritto «Volli, sempre volli, fortissimamente volli». Una sensibilità che alcuni critici letterari definiranno onnivora. Si diede alla forma più alta di lirica, la tragedia. Ne scrive oltre 20. La prima fu Cleopatra. Era il 1775. Traduce avidamente classici latini, lettore accanito di Dante e Tasso. Nel 1778, non sopportando di essere legato ad un monarca, di avere vincoli di sudditanza, insofferente verso la dominazione napoleonica, volenteroso di spiemontizzarsi, lascia sua sorella Giulia tutti i suoi beni. Tiene per sé solo una pensione vitalizia e abbandona la residenza in Piemonte per andare a vivere in Toscana. Va via a cavallo, Alfieri ama i cavalli e ama la fuga. Sarà a Siena, poi a Firenze, dove è oggi la sua salma, nella chiesa di Santa Croce.
3: L'Italia pianse quando egli morì, tutta l'Italia lo pianse, perché in lui era eroico e grandioso il sentimento per la sua patria e la sua terra.
2: Proprio a Firenze è legato dunque da amore e morte. Lì conobbe Luisa Stolberg, la contessa d'Albany, sposata ad uno Stuart pretendente al trono d'Inghilterra, dal quale Luisa si separò e divenne la compagna di Alfieri per la vita. A lei dedica la maggior parte delle sue rime e scrive del modo tormentato in cui vive l'amore. Lo scrive nella sua autobiografia, La vita scritta da esso. Ha visto in capo a 2 mesi che la mia vera donna era quella, poiché invece di ritrovare in essa, come in tutte le donne del popolo, un ostacolo alla gloria letteraria, un disturbo alle utili occupazioni ed un rimpicciolimento, direi, di pensieri, io ci ritrovava esprone e conforto ed esempio ad ogni bell'opera. Io, conosciuto e apprezzato un sì raro tesoro, mi diedi allora perdutissimamente a lei. Vittorio Alfieri è uno dei primi autori della letteratura italiana che può insegnarci a scrivere di noi stessi. Il genere è l'autobiografia, la forma è un atto di coraggio. Scrivere di sé è rendersi capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. Lo riportò nel 1984 il portoghese José Saramago nel libro L'anno della morte di Ricardo Reis. Questo è un elogio dell'autobiografia che chiude la terza stagione del podcast. Scrivete di voi stessi per non dimenticare quello che avete sentito, anche la cosa più superficiale che vi sia capitato di assecondare. Dimenticare è un guaio. Nello stesso libro Saramago scrisse: «Il mondo dimentica, te l'ho già detto. Il mondo dimentica tutto. Dimentica a tal punto da non accorgersi neanche della mancanza di ciò che ha dimenticato». Alla fine della sua autobiografia Alfieri scrive: «Arrivederci, o lettore, seppur ci rivedremo, quando io, vecchio barbuto, sragionerò anche meglio che fatto non ho in questo capitolo ultimo della mia agonizzante virilità». Firenze, 14 maggio 1803. Scrivi di te stesso se vuoi imparare ad ascoltare persino il suono dei tuoi silenzi. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.